0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Jazz Train. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri del dolore.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Da-

0: Amen. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la crudele flagellazione.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la coronazione di spine.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

meraviglia, io qui stretto fra le mie braccia. No, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa e illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 1. Settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche possibile nube bassa al mattino, per tassi di umidità più alti e locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature senza grandi variazioni, con minime fresche e massime senza troppi eccessi, anche se...
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Marcello, anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Le nube bassa al mattino, per tassi di umidità più alti e locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature senza grandi variazioni con minime fresche e massime senza troppi eccessi, anche se un po' sopra media. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: Previsioni meteorologiche. 1. Settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche possibile nube bassa al mattino, per tassi di umidità più alti e locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature senza grandi variazioni, con minime fresche e massime senza troppi eccessi, anche se un po' sopra media. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 1. Settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche possibile nube bassa al mattino, per tassi di umidità più alti e locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature senza grandi variazioni, con minime fresche e massime senza troppi eccessi, anche se un po' sopra media. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Enzo Tedici.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: gorgeous. Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Previsioni meteorologiche. 1. Settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche possibile nube bassa al mattino, per tassi di umidità più alti e locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature senza grandi variazioni con minime fresche e massime senza troppi eccessi, anche se un po' sopra media. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Il diavolo è il diavolo per chi ci crede. Io sinceramente non ci credo tanto.
1: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
3: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: Matilda, Matilda. Sono bravo a cantare,
1: Secondo me arriva la fonte era meglio, però non prenderla come una pubblicità personale.
0: Mi sta parlando Andrea Di Marco, un comico molto bravo genovese, tante cose.
1: Sì, ma possiamo dire anche che abbiamo lavorato tante volte insieme.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto la storia di Riso fa buon sangue.
0: Agli inizi soprattutto, poi tu sei stato, credo, uno veramente dei primi in assoluto di Riso fa buon sangue. Volevo chiederti anche se ti rimane qualcosa delle serate. Cioè, è fatica poi quando uno ne fa tante, vero?
1: Sicuramente ti fa crescere, ti fa migliorare, ma è un processo questo lento di non te ne accorgi di serata in serata. Ricordi di cose che sono successe in serata sul palco, ne ho pochi, e quei pochi sono di cose negative. Tipo quella che ha uno spettacolo in cui facevo l'apertura a Giacobazzi, 5.000 persone, che stava andando molto bene, rideva gente. A un certo punto una del pubblico mi ha gridato una cosa che mi ha un po' segnato. Io mi ricordo quella persona lì tra i 5.000 che non ti conosco nella sera. Questa me la ricordo.
0: Però te la ricordi bene.
1: E mi ricordo proprio che quella serata lì, cioè, ho proprio le immagini, se no di tantissime non mi ricordo, però mi ricordo le serate dietro con tutti i comici, certo. I colleghi.
0: Ma secondo te è difficile poi riuscire poi a parlare anche di cose leggere, visto che parlavi di morte prima, ma di donazione sangue e poi di divertimento? Cioè, è difficile legare le due cose oppure?
1: Ma io direi di no, perché cioè, intanto il mondo è uno, con tutti i suoi problemi, le sue cose belle. La comicità è soltanto un modo di raccontare. Cioè, tu puoi fare la fotografia, puoi comporre una canzone o puoi raccontarlo con la comicità. La comicità ti aiuta a trovare la leggerezza per andare sopra, per volare sopra gli argomenti che magari non sono così leggeri.
0: Certo.
1: Ma la vita è sia non leggera che anche leggerissima nello stesso momento.
0: A me è sempre piaciuto pensare, no, anche se sono passati tanti anni, che alla fine sia proprio questo il bello di una serata, no?
1: Sì, se c'è uno scopo ulteriore a quello di divertire lì per lì le persone, che comunque è importantissimo, cioè è importante che la gente venga lì per una serata e si diverta, ma secondo me c'è anche uno scopo che va un po' oltre, che dà anche il perché noi facciamo questo mestiere così da tanti anni, che è il cercare per un attimo di far mettere proprio un sorriso sulla tristezza della vita.
0: Certo.
1: Ecco, io dicevo, i comici sono quelli che fanno un sorriso sulle cacche delle mucche. È presente le cacche delle mucche?
0: Certo, presente.
1: Noi passiamo di lì, ci facciamo un sorriso, lo smile.
0: Ascolta Andrea, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi a Radio Famo Sangue. Adesso non credo che passeranno altri 10 anni prima di riaverti, però insomma, intanto l'importante è di averci risentito di nuovo per questa settimana importante di La Spezia.
1: Perché poi voi che non siete liguri dite di La Spezia.
0: Invece
1: mentre noi in Liguria diciamo a Spezia.
0: Certo. Vabbè, insomma, grazie per la chiacchierata, ci sentiremo presto e noi continuiamo con Radio Fa Buon Sangue, dove ogni tanto si parla seriamente, ma possibilmente senza prendersi troppo sul serio. Andrea, grazie mille.
1: Rimettiamo Matilda?
0: Vai con Matilda. Ciao.
1: Ciao Enrico, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao.
2: Cari amici di Riso fa buon sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso fa buon sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccio.

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, anche perché tranquilli, il plasma non va in vacanza come sempre. Oggi facciamo un viaggio particolare attraverso, non attraverso l'Italia con la macchina, ma entriamo direttamente dentro uno degli argomenti più importanti per il futuro della medicina trasfusionale. Ne parliamo da sempre, ma oggi andiamo più nello specifico. Abbiamo con noi un professore associato di medicina legale all'Unim Camillus, penso che si chiami così, non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
2: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
2: Sì, no, non c'è problema, grazie.
1: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
2: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unim Camillus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
1: Certo.
2: E detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina, che è davvero
1: particolare, diciamo, particolare, no?
2: Sì, diciamo, perché molti pensano al medico legale, esatto, quello che fa l'autopsie.
1: Non è solo quello.
2: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche,
1: sai,
2: per esempio,
1: sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie, sì, televisive, tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma, hanno,
2: certo,
1: già risolto il caso ancora prima di essere, insomma, di averlo visto, no?
2: Certo.
1: Invece non è così, dai.
2: Allora, sicuramente, soprattutto alcuni dei miei colleghi fanno tantissima parte di questo tipo, anche se, insomma, la vita non è proprio come nei film, ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, queste cose. Per esempio, una parte molto importante sono la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla salute è una cosa.
1: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del
2: cuore. E ovviamente,
1: no?
2: Certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che, certo, sono prevedibili.
1: Però adesso non spoglioriamo troppo, perché altrimenti qua iniziamo a conoscere, abbiamo iniziato a conoscerti, professor Bolcato, ma adesso entriamo nel cuore poi della questione, perché c'è il protagonista di questa storia che già conosciamo tutti, e a forza di averlo detto in queste puntate da tantissimi anni, ma forse non conosciamo molto meno di quello che pensiamo, che è il plasma, naturalmente. Adesso noi ci prendiamo una pausa musicale, questa è Radio Fa Buon Sangue Summer Edition e io lancio la musica.
0: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto, e ricordatevi che il riso fa buon sangue.
4: Grazie.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, ma oggi andiamo più nello specifico. Non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
1: Sì, no, non c'è problema, grazie.
0: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
1: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unica Millus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
0: Certo.
1: E, detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina. Molti pensano al medico legale,
0: esatto,
1: quello che fa l'autopsia,
0: non è solo quello.
1: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche,
0: sai,
1: per esempio.
0: Sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie televisive,
1: sì,
0: tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma.
1: Ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, questa cosa. Per esempio, una parte molto importante è la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla,
0: certo,
1: salute è una cosa.
0: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del cuore.
1: E ovviamente, certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che,
0: certo,
1: sono prevedibili.
0: Arriviamo finalmente al nostro misterioso Petra, quello che poi per quello ti,
1: sì,
0: ho chiamato. Petra significa programma strategico educazionale,
1: esatto,
0: per la trasfusione appropriata di plasma. Questo è, sembra difficile, ma è, insomma, è una cosa specifica, insomma, quasi un nome,
1: allora,
0: di missione spaziale, eh?
1: È vero. Allora, io insieme al dottor Ivo Beverina, che è della SST di Valle Olona in Lombardia,
0: sì,
1: Abbiamo ideato questo progetto, che è stato anche posto all'attenzione del Centro Nazionale Sangue, che lo ha finanziato, lo sta finanziando in questo momento. E il razionale è che il plasma è una risorsa strategica, è una risorsa utilissima, è importante in modo particolare per produrre alcuni farmaci che sono i plasma derivati, che sono per alcune persone che sono affetti da alcune malattie anche rare, ma anche non poi così rare, sono addirittura salvavita, quindi non possono farci fare senza, e quindi, insomma, abbiamo bisogno sicuramente di preservare il più possibile questa risorsa. Abbiamo detto che dobbiamo prestare attenzione, perché le cose preziose non si possono, diciamo, bisogna avere una cura, una sensibilità. E delle volte cosa succede? Il plasma per uso clinico, quindi quello che invece di mandarlo alla plasma derivazione viene utilizzato sui pazienti, ci sono alcuni studi che mostrano che potrebbe essere utilizzato un po' meglio. Il progetto mostra invece che abbiamo la necessità di ritornare un pochettino, di avere maggiore sensibilità quando utilizziamo e prescriviamo il plasma per uso clinico. Questo perché? In primo luogo perché comunque, per quanto sia una risorsa sicura, stiamo parlando di un emocomponente, qualcosa di biologico, qualcosa che comunque ha dei rischi e quindi deve essere assolutamente utilizzato in maniera estremamente attenta.
0: Adesso abbiamo capito che non si tratta semplicemente di contare le sacche, ma si tratta di capire se quella quantità è realmente necessaria rispetto alle attività dell'ospedale, insomma, in sintesi, no? Intanto andiamo alla musica, così ti preparo già alla prossima intervento. Andiamo con la musica.

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Allora siamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con il professor Matteo Bolcato. Non sarà l'ultima, mi auguro, nel senso che avremo modo e maniera di risentirci, che insomma, se poi avrai voglia, a meno che non decidi di non parlare più con noi, ma ci sta anche, ci sono tanti che hanno deciso così, sto scherzando naturalmente, ci vorrebbero 20 trasmissioni al giorno invece, altro che. Arriviamo al futuro poi di Petra, cioè nel senso poi specifico, una volta che hai dovete raccogliere dei dati, Petra non vuole fermarsi, come ho letto, alla fotografia della situazione, sbaglio?
2: Infatti, dopo diciamo che abbiamo già concluso la prima parte di raccolta dei dati nei vari centri che partecipano al progetto, e adesso stiamo implementando una attività di formazione, formazione, sensibilizzazione, informazione, e la faremo attraverso delle modalità, come dire, smart, perché i colleghi medici che stanno in reparto tutto il giorno spesso non hanno la possibilità di essere in tanti convegni, in tante cose, ma magari attraverso un sito che stiamo creando ci saranno delle pillole di informative, le chiamo così, nel senso brevi video e materiale fruibile, che potrà essere messo a disposizione dei prescrittori, e questo gli potrà dare anche dei crediti ECM, crediti della formazione continua, che tutti i professionisti sanitari devono raggiungere. Speriamo che quanti più possibile persone e professionisti aderiscano, diciamo, a questa formazione nei centri, ma anche al di fuori dei centri, perché sarà un sito pubblico che sarà disponibile a tutti, quindi certo. Noi di questa formazione la vogliamo più possibile rendere disponibile a chiunque.
1: Adesso ho un paio, scusa se ti interrompo, ma ho un paio di domande per il finale, che ti ci vorrebbe altro che una trasmissione, però devo chiederti, perché siamo alla chiusura di questa parte. Ma secondo te perché è ancora così poca conosciuta, non tanto il fatto di andare a donare il sangue, l'importanza della donazione del plasma? E seconda, se dovessi convincere un ascoltatore a informarsi sulla plasmaferesi, qual è il messaggio che gli lasci?
2: Mamma mia, domanda difficile.
1: Vedi? Le ho tenute per ultime, però.
2: Io credo che il sistema, l'innovazione scientifica vada sempre avanti ogni giorno di più. E il mondo trasfusionale anche lui si evolve, anche lui ha bisogno di cose nuove, nel senso che i bisogni della popolazione cambiano. Adesso, per esempio, io lo dico sempre, esistono anche, il prossimo anno partirà un master a Unicamillus sul Patient Blood Management, quindi proprio tutta una serie di risorse per ridurre la possibilità di trasfondere e quindi i rischi trasfusionali, quindi noi ci occuperemo per un anno di queste cose qui. Per dire cosa? Per dire che anche qui, anche in medicina trasfusionale, la pratica trasfusionale, come l'innovazione scientifica cambia, anche l'innovazione trasfusionale cambia. Abbiamo tutti bisogno di fare un passo avanti e scoprire anche tante belle novità che l'innovazione ci mette davanti, e magari scoprire che il plasma, da un certo punto di vista, in alcuni casi, non vogliamo generalizzare, può essere addirittura più utile delle emazie, o comunque meno sostituibile delle emazie.
1: Ecco, e quindi adesso non ci resta altro che dire che come hai promesso ci risentiremo, quindi
2: volentieri.
1: Questa è una cosa che hai detto e quindi non può essere tolta, e quindi ci sentiremo più avanti per tutte queste nuove cose, insomma, quando mi farei sapere, insomma, con un messaggio tutte queste nuove cose. Io voglio dire, insomma, ci porta una bella riflessione questa chiacchierata, che al di là che donare è importante, ma conoscere ciò che accade dopo la donazione lo è altrettanto, no? Cioè, quindi è interessante anche sapere quello che succede. Quindi grazie al professor Matteo Bolcato, grazie a tutti i professionisti impegnati nel progetto Petra. e grazie veramente soprattutto anche ai donatori che rendono possibile tutto questo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, continuate a seguirci sulle nostre radio partner che trasmettono ogni settimana Radio Fa Buon Sangue. E ricordate, il plasma non è fratello minore del sangue, è una risorsa preziosa anche d'estate, c'è chi ne ha bisogno. Musica!

0: per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chiledolfini. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane.
2: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane, l'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
3: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a seguito.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte con almeno 4 morti. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino, Fyodorov, a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto. Torna a salire la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi difficili, si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll. Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1.000 vittime, non si hanno notizie ancora di 4.462 persone. A preoccupare i soccorritori ora sono le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,99% a 486 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Lionel Messi non giocherà più con la nazionale argentina, l'addio in una lettera nella quale il calciatore scrive: ho dato tutto ciò che avevo, ora spazio ai giovani. Il calcio italiano invece, nei posticipi della seconda giornata della Serie A, la Roma ieri sera in trasferta ha battuto per 4-0 il Lecce, l'Atalanta ha vinto per 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, Parma Cremonese alle 18, Torino Monza alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: in esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
1: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà, studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari perché si fissano lì senza essere riassorbiti. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
2: Va ora in onda la replica della 14ª puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 13 gennaio 2026.

Un saluto alle nostre amiche ascoltatrici e ai nostri amici ascoltatori e benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Almanacco del Giorno Pop. È la puntata numero 14 e ormai è la seconda del 2026, quindi la seconda di gennaio. In questo 13 gennaio 2026 di cosa parliamo?

0: appunto nel pop ma anche nel nerd, parleremo di The Last of Us,
1: che è una serie TV,
0: che è una serie TV ma soprattutto è un videogioco. L'aggancio per noi nella settimana è la serie TV, perché in questa settimana è uscita la prima puntata della serie TV. Nell'ultima puntata che abbiamo registrato parlando di serie, non quindi la prima del 2026 che era il best of, parlando di Stranger Things, Alessandro proprio ci diceva che una volta era bello le puntate che uscivano una settimana, eccetera.
1: E rimane una cosa bellissima.
0: E The Last of Us, infatti, è uscita con questa cadenza qui. E nel 2013 esce il primo videogioco, che è stato un videogioco che diciamo
1: innovativo.
0: Anche se da uno come me molto appassionato di videogame, devo dire che ci ho giocato molto recentemente, perché era uno degli ultimi videogiochi usciti per PlayStation 3, quando io ormai la PlayStation 3 che ancora ho ma stavo abbandonando, e poi il secondo soprattutto è stato una delle grandi esclusive di PlayStation 4. Io a PlayStation 4 l'ho saltata completamente,
1: perché ora c'è la 5.
0: Ora c'è la 5 e io ho riniziato con la 5 e ho recuperato alcuni videogiochi. Uno dei primi è stato The Last of Us,
1: e come si capisce dal titolo, come mi pare di capire dal titolo, anche se non ho giocato al gioco e non ho visto la serie, è una storia apocalittica, insomma
0: post-apocalittica
1: esatto. Quindi Last of Us, l'ultimo di noi, perché i sopravvissuti a questa, non lo so, suppongo una grande catastrofe.
0: Esatto. Allora, già guardando un po' il passato delle nostre puntate, avevamo un po' anticipato questa serie perché ne avevamo brevemente parlato quando abbiamo raccontato La strada di McCarthy, il libro.
1: Ok, di Cormac McCarthy, perché effettivamente era una storia simile.
0: Esatto. Qui c'è l'evoluzione, perché mentre nel libro di McCarthy non veniva spiegato qual era l'apocalisse, qui è molto chiara quello che è successo, cioè un fungo che fa diventare le persone sostanzialmente degli zombie. Ma la cosa innovativa è proprio,
1: quindi questi sono andati per i boschi pioggia a raccogliere i funghi e hanno beccato la famosa Amanita muscaria.
0: Allora, qui le differenze fra il videogioco e la serie ci sono, perché nel videogioco non viene spiegato, mentre nella serie sì. Nella serie gli è piaciuto dare una spiegazione che, riguardando appunto delle tematiche che a noi ci sono care, c'è molto ambientalismo su questo. Cioè,
1: quindi l'uomo che non ha un corretto rapporto con la natura che gli sta intorno,
0: ma anche con lo sfruttamento, eccetera. Perché, per esempio, nella serie viene detto che il fungo viene trasportato dalle farine prodotte in paesi dove le condizioni igieniche sono approssimative, però quelle farine poi vengono portate in tutto il mondo, tant'è che viene,
1: quindi è la globalizzazione
0: esatto, però sotto lo sfruttamento, non tanto la globalizzazione, perché noi siamo comunque a favore della globalizzazione, ma sotto lo sfruttamento in quel modo. Ovviamente è una cosa che va riguardata, perché ci sono alcune tematiche che soprattutto per la salute ci deve essere una salvaguardia, e sostanzialmente questi funghi prendono un contropiede tutto il mondo, perché questa grande espansione succede in meno di 24 ore nella serie, ci spiega.
1: Ah, quindi tutto il mondo insomma va praticamente a carte 48 in una giornata,
0: tant'è che i protagonisti, questo nel videogioco infatti non c'è perché manca proprio questa parte, cioè c'è in parte ma non è approfondita, nella serie si capisce di più. Tutto il giorno i protagonisti, gli viene proposto delle cose da mangiare con le farine, e per un motivo o per l'altro rifiutano sempre, o non lo mangiano,
1: intolleranze
0: per varie
1: gusti.
0: Per esempio, la vicina di casa che tiene la figlia del protagonista gli vuole dare dei biscotti con l'uvetta, se non ricordo male, alla figlia del protagonista, con l'uvetta, che la bambina di 12 anni non vuole, quindi non mangia,
1: e
0: si salva. Poi questa cosa succede più volte, perché il padre torna tardi dal lavoro, era il giorno del suo compleanno di Joel, che è il protagonista principale della serie, torna tardi e non mangiano la torta, e quindi questa cosa va avanti, mentre i vicini, che i biscotti invece l'avevano mangiati, si trasformano, e ovviamente
1: in zombie?
0: In sorta di zombie, perché la cosa interessante è che questo fungo è il famoso Cordyceps, che esiste ovviamente, e una variante del Cordyceps fa questa cosa che succede anche nella serie, però sugli insetti, cioè prende possesso del cervello dell'insetto per girare e diffondersi. Questa cosa succede negli insetti, non succede in animali
1: umani, però nella
0: neanche
1: serie
0: in animali immagino. Più grandi, però nella serie c'è questa evoluzione, quindi diciamo che si sono ispirati comunque a una cosa esistente.
1: E quindi sostanzialmente nel gioco e nella serie chi non ha ricevuto, chi non ha avuto

0: avuto questa mutazione, cosa deve fare? A parte salvarsi.
1: Allora, però... aspetta, perché c'è una parte importante, vado velocemente a quello che mi chiedi te, spiegando questa cosa. Ho detto che il protagonista è Joel perché la figlia, non è uno spoiler perché succede dopo 10 minuti, muore subito nella fuga durante questa cosa. Non muore perché viene morsa, ma muore per l'agitazione che ha tutto il mondo e l'esercito spara a vista e spara anche a loro che non erano infetti, ma siccome lei si era storta una caviglia pensavano che era un morso perché vedevano questa caviglia un po'
0: macellata. Quindi immaginano che sia una zombie.
1: Nel dubbio le sparano e quindi lì inizia un po' tutta la storia. Poi nel gioco più o meno, ma nella serie viene detto proprio gli anni precisi che passano.
0: E nel modo
1: esatto. E Joel diventa un'altra persona, perché mentre era un padre di famiglia muratore con il fratello, praticamente lo ritroviamo che è un contrabbandiere ormai navigato, e a un certo punto gli fanno contrabbandare una persona che è questa Ellie, che è l'altra protagonista della serie, che è l'unica che è immune al fungo, perché lei è stata morsa e non ha avuto gli effetti. Passata una settimana, perché il fungo di solito agisce in una giornata o due, succede quasi subito, invece lei non ha la mutazione. Cosa bisogna fare se per evitare di essere infettati? Non bisogna essere morsi, quindi questo
0: da un altro infetto
1: che non è esattamente uno zombie, un altro
0: però
1: infetto.
0: Diciamo un po' come i vampiri, insomma, il morso del vampiro ti
1: ma anche
0: un vampiro.
1: I zombie normali, okay. Sempre in quella storia lì, e quindi niente,
0: lui
1: inizia...
0: insieme ad Ellie dovrà salvarsi, e salvare lei e salvare se stesso.
1: Allora lui lo deve portare da queste lucciole, che è questa organizzazione sostanzialmente anarchica
0: di ribelli,
1: perché c'è un governo che si è creato dalla caduta del governo principale. Loro scappano da questa zona, poi scopriamo che insomma il mondo è molto vario.
0: Niente di particolarmente tutti i film post-apocalittici hanno più o meno questa trama qua.
1: Secondo me l'unica cosa che è un po' differente, ma che è la forza di questa serie, è il rapporto fra Ellie e Joel, perché Joel vede Ellie per metà del gioco e anche per metà della serie come un oggetto da portare, cioè non gli interessa niente di qual è la sua storia, sa che non è infetta,
0: deve portare.
1: Poi, avendo la stessa età della figlia morta pochi anni prima, nell'andare avanti c'è questo affetto fino a quello che succede poi a fine della prima stagione, eccetera.
0: In questi giorni sta iniziando la seconda stagione,
1: già uscita. Parliamo perché la prima serie era uscita in questi giorni, ne parliamo
0: tre anni fa ormai, 2023 mi pare.
1: Sì, esatto. È uscita la seconda stagione, la prima bellissima, pubblico e critica hanno approvato, hanno fatto dei cambi anche sostanziali rispetto al videogioco, però ci sta, perché il videogioco è un videogioco di 17 ore, la serie sono 10 puntate, quindi qualche taglio
0: dovevano un po' aggiustare.
1: Ci doveva essere per forza. Diciamo che la prima serie, l'unica criticità secondo me, è bellissima la storia da un punto di vista proprio come viene raccontato, anche il rapporto fra i due protagonisti è fatto molto bene, e i due protagonisti, uno dei quali è ormai famosissimo Pedro Pascal, che era già in ascesa, ma è stato proprio The Last of Us che gli ha dato la via definitiva, perché è stato proprio la prima parte d'attore che ha avuto da padre di, dopodiché da lì in poi ha sempre fatto il padre di in tutti i film,
0: ormai il suo personaggio è quello del
1: il
0: padre,
1: il daddy proprio. Però bello, quindi l'unica cosa, c'è meno infetti rispetto al videogioco. Che hanno voluto un pochino risparmiare, ci sono delle scene visivamente
0: molto
1: magnifiche
0: efficaci.
1: Però ce ne sono molto meno rispetto al videogioco. Nella seconda questa cosa si è un po' invertita, perché si vede proprio l'aumento del budget. Diciamo che la seconda stagione ha un po' differito un po' troppo dal videogioco, però siamo a metà, ora uscirà la seconda metà, e quindi speriamo che quelle torture vengano un po'
0: affrontate
1: però comunque sia, arriviamo ora che poche settimane fa ai premi dei videogiochi del mondo è stato comunque premiato come miglior adattamento di un videogioco, perché effettivamente di adattamenti fatti così bene poche volte
0: se ne
1: vedono.
0: Infatti io direi, prima di andare al brano, di fare un piccolo appunto proprio su questa cosa qua. Io ricordo i primi adattamenti da videogiochi, diciamo nei primi anni 90, penso ai Super Mario, ai Mortal Kombat, insomma non erano esattamente delle opere d'arte, anzi erano abbastanza approssimativi. Invece negli ultimi anni noto che spesso i videogiochi diventano un'ispirazione per film o serie TV.
1: Questo difetto poi ce l'hanno avuto fino a veramente pochissimi anni fa, perché giustamente tu citi gli anni 90, ma anche negli anni 2000 abbiamo avuto l'adattamento filmico di una delle serie di videogiochi più importanti di sempre, che è Prince of Persia. Il film non c'entrava niente con la serie, i videogiochi,
0: anche Tomb Raider, se si
1: esatto,
0: con Angelina Jolie,
1: sì, più o meno fanno anche Assassin's Creed, cioè hanno fatto un film che è una delle serie in assoluto più importanti che ci sono, il film non c'entra niente con la serie, che poi non si capisce perché, cioè perlomeno tenete un po' di coerenza narrativa, invece no, proprio inventano storie,
0: spesso sono operazioni commerciali nuove, che riprendono il marchio e basta.
1: Esatto.
0: Però in questo caso c'è stato un grande successo. Allora io direi di chiudere questo blocco e di andare ad ascoltarci una canzone. La canzone che vi proponiamo è un pezzo dei Depeche Mode, che è tratto proprio è la conclusione della prima puntata della prima stagione. Si tratta di Never Let Me Down Again. Cosa diciamo, Carlo?
2: Buon ascolto.
0: No, manco quello.
1: Buon ascolto.
0: Never Let Me Down Again dei Depeche Mode.

0: era la bellissima Never Let Me Down Again dei Depeche Mode, che io tra l'altro ho visto dal vivo allo Stadio Olimpico un paio di anni fa, ed è stata veramente una bellissima esperienza, perché ancora in concerto sanno dare molto. Siamo sempre con voi con Almanacco del Giorno Pop e siamo arrivati alla parte musicale, ma prima credo che Carlo ci voglia ricordare le frequenze della nostra trasmissione.
1: Assolutamente sì, ci potete ascoltare su Radio Incontri in Blu sulle frequenze FM 88.4 e 92.8, in DAB Radio Digitale Toscana e streaming e podcast su www.radioincontri.org.
0: Soprattutto i podcast, per chi magari ha cominciato ad ascoltare e a seguire questa trasmissione di recente, perché appunto potete riprendere tutte le puntate precedenti.
1: Di cosa ci parli, Alessandro, oggi?
0: Mi hai anticipato. Oggi dal punto di vista musicale vi voglio proporre un bellissimo disco del 1996, quindi esattamente di 30 anni fa. Si tratta di Linea Gotica dei CSI, tra l'altro un gruppo di cui si sta tornando a parlare perché negli ultimi due anni ci sono stati i concerti dei rinnovati o comunque riuniti CCCP, quindi il gruppo di Massimo Zamboni e Giovanni Lindo Ferretti, e vi ricordo che i CSI sono un po' un'evoluzione dei CCCP, perché l'ultimo album dei CCCP, che era appunto Epica, Etica, Etnica, Pathos, uno dei capolavori della musica italiana di tutti i tempi, ma soprattutto del periodo di passaggio fra gli anni 80 e gli anni 90, di fatto è anche il primo disco di CSI, quindi in qualche modo della rinascita, soprattutto con un approccio molto diverso sul piano musicale. C'era una ricerca musicale molto più evidente, anche grazie agli innesti che arrivavano dai Litfiba, mi riferisco appunto a Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi. Ringo De Palma, ex batterista di Litfiba, c'era solo ovviamente su Epica, Etica, Etnica, Pathos, perché purtroppo ci ha lasciati essendo morto di overdose da droghe. Ora Carlo mi chiede anche di parlare più forte al microfono, e fa bene, perché dobbiamo alzare la voce quando parliamo di questo album meraviglioso, appunto Linea Gotica. La Linea Gotica, come sapete, era il confine in qualche modo fra l'Italia liberata e l'Italia repubblichina e nazifascista durante la Seconda Guerra Mondiale. La Linea Gotica passa sugli Appennini, quindi tra la Toscana e l'Emilia, che è esattamente da dove vengono i CSI, e quindi il loro album è anche una riflessione sulla memoria, anche sulle tragedie della memoria collettiva. Quindi per esempio affronta anche il tema delle guerre in Jugoslavia che si stavano svolgendo proprio in quegli anni, quindi di fatto si tratta di un disco, diciamo, anche non particolarmente ottimista, potremmo dire, un disco che va a indagare appunto le ragioni anche dell'odio e del conflitto. La canzone che vi voglio proporre, perché effettivamente è un disco che merita di essere ascoltato più che di essere descritto, è di quelli che veramente si possono capire molto meglio ascoltandoli, è proprio quella che dà avvio all'album, ed è la bellissima Cupe Vampe, un brano in cui sostanzialmente si parla di uno dei fatti più drammatici delle guerre in Jugoslavia, ovvero l'incendio della biblioteca di Sarajevo. La biblioteca di Sarajevo, che conteneva al proprio interno numerosi codici medievali e che rappresentava anche un po' un simbolo, perché al suo interno c'erano elementi appartenenti alle tante culture che poi si intrecciavano nei Balcani, che si sono intrecciate nel corso dei secoli nei Balcani, fu volutamente data alle fiamme, proprio perché, come ci ha insegnato anche la fantascienza, penso a Fahrenheit 451, distruggere i libri di fatto significa distruggere la cultura, distruggere ciò che lega le persone. E in questo senso appunto Cupe Vampe fa proprio riferimento a questo. questo le vampe di fuoco sono cupe, sono buie, proprio perché rimandano a una società in cui non ci sono più legami tra le persone. Quindi possiamo dire che si tratta di una canzone che sintetizza un po' il tono del disco: l'oscurità, la memoria, ma anche la resistenza nei confronti di chi cerca di cancellare una cultura. Quindi era una specie di marcia funebre per l'Europa degli anni 90, che in qualche modo ha lasciato la sua impronta, ha lasciato un messaggio che purtroppo ancora oggi, a 30 anni di distanza, quando parliamo di altre guerre, alcune delle quali si svolgono proprio ai confini dell'Europa, purtroppo dobbiamo ricordare. Quindi questo è anche il nostro e mio omaggio a Giovanni Lindo Ferretti, a Massimo Zamboni, ai membri di HSI, in attesa che possano appunto riproporsi al pubblico, come insomma stanno di fatto anticipando, e sarà veramente una bellissima, bellissima occasione. Quindi ci ascoltiamo i CSI con Cupe Vampe.

0: Abbiamo appena ascoltato Cupe Vampe dei CSI. Alessandro, dici qualcosa.
1: Buongiorno o buonasera, dipende da quando ci state ascoltando. Se siete connessi o collegati all'88.4, quindi ci state ascoltando direttamente in radio, sarà un buongiorno. Se ci ascoltate in podcast in un altro momento della vostra giornata, potrebbe essere un buonasera.
0: Non mi è piaciuto dargli la parola in quest'ora, perché lo vedevo in un momento di semidistrazione, che stava cercando di capire dove andavamo ora e di cosa stavamo parlando, e quindi l'ho preso in contropiede. Scusa.
1: In realtà c'è la abbiamo sempre. E allora io dico una cosa, pronuncio un titolo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, vediamo se capiscono dove andiamo appunto a parare o di cosa andiamo a parlare. Cioè io dico Norwegian Wood, ovvero bosco norvegese o legno norvegese.
0: Quindi stiamo per parlare dei Beatles?
1: Potrebbe essere quello, e quindi sicuramente il brano sarà questo, ma in realtà siamo nel terzo blocco, che è quello dedicato ai libri, ai fumetti, e quindi se dico Norwegian Wood non possiamo non parlare di uno degli autori di maggior successo negli ultimi decenni.
0: Dai boschi norvegesi ci spostiamo nel Sol Levante e andiamo in Giappone, perché oggi parliamo di Murakami. Norwegian Woods è uno dei suoi romanzi più importanti e
1: più letti, perché anche il più breve, se non ricordo male.
0: No, più breve no, perché in realtà qui ora, per ricordarmi alcuni titoli, io ho preso proprio la mia collezione di Murakami, e come puoi vedere Alessandro,
1: e quindi puoi, ve la raccontiamo.
0: Norwegian Woods è uno dei più alti di quelli che io ho.
1: Ah sì, io pensavo fosse più breve.
0: Allora, il più lungo di quelli che io ho è Kafka sulla spiaggia, che infatti è uno dei pochi che ancora non ho letto.
1: E poi c'è 1984
0: con la Q, insomma. Sì, con la Q, 1084, che quello non sarebbe
1: tre parti.
0: E quindi non sarebbe il più lungo di tutti, però in tre parti ovviamente sì.
1: Quindi Murakami Haruki, Murakami è il cognome, però ormai è famoso soprattutto per quello, è effettivamente, credo, oggi come oggi, l'autore giapponese più conosciuto in Occidente, sicuramente in Italia, perché una volta andava tanto di moda Banana Yoshimoto, ma sicuramente tuttora, sì. Questo mi fa piacere. Poi c'è stato Yukio Mishima, insomma, nel passato, ma penso che ovviamente Murakami Haruki, che poi appunto Mishima era il cognome, quindi bisognerebbe partire dal cognome, quindi Murakami è sicuramente quello di maggior successo.
0: Sì, è uno assolutamente dei più noti. Poi negli ultimi anni, diciamo, un po' la riscoperta dell'Oriente, ecco, diciamo in generale, ma anche
1: dovuta anche al successo degli anime, manga,
0: eccetera. Diciamo che la letteratura giapponese è un po' particolare, infatti c'è a chi piace, chi non piace, perché è molto diversa dalla nostra. Infatti non a caso, come ha ricordato Alessandro, il titolo più conosciuto da noi è Norwegian Woods, perché credo che si possa definire senza problemi il romanzo di Murakami più occidentale rispetto agli altri, che invece porta molto i temi giapponesi. E quali sono i temi giapponesi che ritroviamo anche in tanti altri libri famosi che sicuramente i nostri ascoltatori magari conoscono o hanno letto oltre Murakami? C'è il realismo magico, elementi surreali, onirici, che nello stile di Murakami compaiono molto spesso. E c'è un rapporto molto diverso con alcuni aspetti della vita rispetto a noi, che sono visti in una maniera totalmente differente. Mi riferisco soprattutto al tema del suicidio, che per noi, con una
1: cultura diversa,
0: cultura cristiana, cattolica, la vediamo in un modo, mentre in Giappone è visto quasi così.
1: Il suicidio rituale, esatto. Il seppuku,
0: che era quello dei samurai, che appunto era un rito quasi purificatore per i giapponesi.
1: Sì, diciamo, credo che se uno volesse sintetizzare un po' l'approccio nei confronti della vita di questa cultura del sollevante, è un approccio anche più che comprende meglio la caducità della vita, il fatto che la vita, l'esistenza, le cose sono destinate a terminare. Qualche tempo fa mi era capitato di leggere sul Post un articolo interessantissimo su un tempio shintoista, non ricordo dove si trova, che praticamente ogni 25 anni viene distrutto e ricostruito. costantemente, anche per fare un po' capire proprio come funziona la vita, che la vita è una continua di fatto, distruzione e ricostruzione. Immaginiamo in Europa, da noi, avere noi prendiamo una chiesa, la distruggiamo e poi la ricostruiamo, tutti ci darebbero dei pazzi, insomma ci prenderebbero per folli, ma è questa è una cosa che appartiene a una cultura che ha molto ben presente il senso della fine e del limite.
0: Sì, infatti magari possiamo anche ricordare che su questo, cioè, non c'è sempre l'abbandono a tutto. In Giappone c'è la famosa cosa che quando si rompono i cocci vengono riaggiustati coloro,
1: il kintsugi mi pare si chiamava questa cosa, appunto.
0: Non ti rispondo perché non sono sicuro, ma dovrebbe appunto essere quella,
1: quindi rincollarli, però usare questo oro per evidenziare le giunture, proprio per far capire,
0: per farla risaltare
1: che lì, anzi, quindi le rotture non sono un qualcosa di negativo, ma anzi sono la cosa positiva, perché è lì che rinasce il collante.
0: E con l'emozione di queste cose, che io sono un grande amante della cultura giapponese, quindi è anche bello ricordare, oltre la letteratura, anche cosa c'è dentro questo mondo. Ma ritornando a Murakami, vi posso dare due consigli a chi non ha mai approcciato una lettura con Murakami, che credo che anche Alessandro faccia parte di questi.
1: Io provai a leggere Norwegian Wood, poi mi sono fermato.
0: Ecco, esatto.
1: Quindi prima o poi anch'io troverò. Ora, la gente che ascolta questo programma potrebbe preoccuparsi, perché dice: tu, Alessandro Ferri, fai un programma di cultura pop, però ci sono una marea di cose che presentiamo nella trasmissione che io non conosco, non ho letto. Ma questo anche forse è un po' il gioco delle parti che abbiamo
0: montato. Ma il bello è anche questo.
1: Però il bello è proprio la scoperta.
0: Perché, come spesso si dice, anche i dischi che Alessandro ci parla tutte le settimane, spesso anche io non li conosco. Quindi
1: è un'occasione
0: anche
1: di scambio.
0: Anche per noi è così. Però ecco, un consiglio per chi si vuole approcciare a questa lettura e non ha mai letto letteratura giapponese, il consiglio appunto potrebbe essere Norwegian Woods, che ovviamente abbiamo detto i Beatles perché il titolo prende comunque
1: da
0: quello,
1: tratto da una canzone,
0: è tratto dalla canzone che il protagonista ascolta in aereo.
1: E infatti ricordo questa scena, che è la prima
0: sì all'inizio, che poi non c'è, cioè quello è un viaggio che fa lui ma non c'entra niente poi con la storia, che si ambienta tutto in Giappone ed è una storia fra tre persone che però ora non vi sto a spoilerare, vi dico solo che io l'ho letto in una notte. Questo, io che sono lentissimo nella lettura, per leggere
1: tanti mi hanno raccontato questa cosa, esatto, che si legge con piacere, insomma,
0: perché per leggere
1: bene
0: 150 pagine a me mi ci può volere anche due settimane se la lettura non mi prende. Questo, che è un libro comunque di 250-300 pagine, io l'ho letto praticamente in una notte. Proprio mi ricordo che iniziai tipo a mezzanotte e non mi riuscivo a dormire, perché fino alle 6 di mattina in continuazione leggevo questo libro che mi rapì da questo punto di vista. Mentre un altro titolo che invece è il primo romanzo famoso di Murakami, è Nel segno della pecora, che invece ha più quei temi
1: più
0: giapponesi, e per metà romanzo è molto simile a Norwegian Woods, quindi uno può pensare che sta leggendo una cosa molto simile, poi cambia totalmente, tu ti trovi spaesato, ma ti trovi spaesato in queste in questo panorama onirico e queste situazioni un po' spirituali, che lui, spirituali nel senso proprio che si parla a un certo punto anche di fantasmi, che tu non te lo aspetti. Tranne per il fatto che chi ha sentito ora questa puntata sa che questa cosa succederà, quindi un mezzo spoiler, però è verso metà libro, quindi dai, non vi ho rovinato eccessivamente tanto. Però si ritorna più sulle tematiche giapponesi, ecco, e quindi un attimino uno si trova spiazzato le prime volte. Se uno ha letto altre
1: e lì anche quello è l'elemento giapponese, perché i kami, come si dice, quindi esatto, le divinità, insomma questi spiritelli di vario tipo che si ritiene esistano nella vita.
0: E Murakami, avendo comunque una lunga lista di libri scritti, comunque uno può anche sbizzarrirsi, perché ci sono anche dei racconti brevissimi, tipo La ragazza nello Sputnik o After Dark, che sono veramente brevi, sono titoli che si leggono in un paio di giorni, quindi già per affrontare potrebbero essere idonei.
1: Quindi abbiamo una serie di consigli di lettura per questo nuovo anno. compratevi un po' di libri di Murakami Haruki, anche eventualmente in versione digitale se preferite leggerli in formato ebook. Vi ricordo che questo personaggio è interessante perché è anche un grandissimo cultore di musica. Prima di iniziare a scrivere gestiva un jazz bar, quindi un bar dove si trasmette musica jazz, e so che Murakami Haruki ha anche una trasmissione radiofonica, quindi è un nostro in qualche modo collega.
0: Vedi, quando dicevamo che alcune cose poi si scoprono l'un l'altro, io per esempio conoscevo solo Murakami scritto da Alessandro, ma ha svelato tutto un altro mondo.
1: Pare che il suo programma si chiami Murakami Radio
0: Fantasia
1: quindi dove lui in qualche modo fa sfoggio della sua enorme cultura musicale, perché appunto è un grande appassionato di musica anche occidentale, per esempio Beatles, e quindi l'occasione è propizia per concludere questa 14ª puntata. Ci ascoltiamo questa bellissima canzone dei Beatles tratta da Rubber Soul, uno dei dischi che poi portarono alla svolta degli ultimi anni dei Beatles, ovvero Norwegian Wood. Lascio a Carlo i saluti finali.
0: Ciao a tutti, alla prossima settimana.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 1. Settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche possibile nube bassa al mattino, per tassi di umidità più alti e locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature senza grandi variazioni con minime fresche e massime senza troppi eccessi, anche se un po' sopra media. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.
2: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, Kiev è nuovamente sotto le bombe di Mosca, almeno 4 i morti, allarme nella notte in Lettonia e in Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, attacca l'Italia alla nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mykhailo Fyodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola, degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto la Zakharova. La tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran, il presidente iraniano Pezeshkian avverte l'impegno di Washington sul memorandum, è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se l'America farà lo stesso. Intanto, nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid.
2: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane, l'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid, che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
3: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Schengen.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito il Nepal, superata la cifra di 1000 vittime, non si hanno ancora notizie di 4.462 persone. È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose, nata nel 1965 nel biellese. Biblista e saggista Bianchi nel 2017 aveva lasciato non senza polemiche la guida della comunità monastica di cui era priore, era nato nel 1943 a Castelboglione, in provincia di Asti. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da novembre. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,30% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Previsioni meteorologiche 1. Settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche possibile nube bassa al mattino, per tassi di umidità più alti e locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature senza grandi variazioni con minime fresche e massime senza troppi eccessi, anche se un po' sopra media. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
5: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Penso te dici.
6: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la puntata della Fonta del Villaggio. E iniziamo oggi con il parlarvi della giustizia, non di una giustizia astratta, ma di una giustizia così come l'abbiamo vissuta noi che siamo della seconda metà del Novecento, che in questi anni di vita abbiamo conosciuto tante persone, siamo cresciute insieme a tanti compagni di strada, a tanti fratelli che ci hanno segnato il cammino, persone più o meno note, molte di loro persone che hanno già compiuto il loro iter di vita, alcune che sono ancora in battaglia. E vorrei presentarvi solo rapidamente almeno due di questi personaggi. E vorrei cercare di farvi rivivere i loro ideali, quello che ci hanno ispirato, come ci hanno accompagnato nel nostro cammino fino a farci maturare una concezione attuale della giustizia. Un pioniere, un eroe ancora poco conosciuto, ma che ha rivoluzionato il concetto di volontariato, è stato Luciano Tavazza, e noi lo abbiamo incontrato molte volte a Roma quando abbiamo partecipato ai convegni Caritas negli anni 60. Il volontariato si sviluppa, dice Tavazza, tra gratuità e libertà. È un accompagnamento complesso dei fratelli. La giustizia ci fa scoprire lo spazio dell'altro senza dimenticare la sua soggettività. È la dimensione politica del volontariato, oltre che umana, oltre che quella della cura. Fraternità gratuita e libera nella giustizia. È guardare oltre il noi.

sia ascoltata la vostra preghiera dall'alto. E è forse questo il dialogo, il digiuno di cui io mi posso compiacere? Da Luciano Tavazza abbiamo imparato che il volontariato è giustizia. Abbiamo anche seguito la vita e lo stile, il pensiero di Alex Zanotelli, missionario nella discarica di Corococcio. Alex Zanotelli, anni 88, ispiratore e fondatore di diversi movimenti italiani tesi a creare condizioni di giustizia solidale, direttore della rivista non violenta Mosaico di Pace, fondatore insieme a Tonino Bello di questa rivista. Io sono le persone che ho incontrato. Fu direttore di Nigrizia, rivista missionaria, che sotto la sua guida cominciò a parlare delle cause politiche della povertà africana e mondiale e del volto italiano della fame africana. Il suo impegno di giustizia politica gli costò l'allontanamento da Nigrizia perché le sue posizioni chiare, documentate, pagate con la vita, sarebbero andate contro la missionarietà. Ad Alex Zanotelli rispose fondando un movimento, Beati Costruttori di Pace. La pace si basa sulla giustizia. Per espresso volere sempre di Don Tonino Bello, divenne direttore di Mosaico di Pace, poi la baraccopoli di Corococcio, l'inferno. Forse Dio è malato, disse allora. E adesso si trova nel rione della sanità di Napoli, sempre con gli ultimi, ad aiutare la gente a rialzarsi con fiducia e continuando a lanciare i suoi slogan, finanza, armi, politica, che vergogna. Dobbiamo costruire un sistema della non violenza, della tenerezza, della misericordia. Questo lo disse dalla Arena di Verona, parlando di giustizia e di pace che si baceranno, e seduto a fianco di Papa Francesco. I suoi appelli? Togliere i soldi dalle banche che appoggiano le armi, fare disobbedienza civile contro le guerre. I disperati della storia, dice, nessuno li fermerà. Questo lo ha detto ai giornalisti, incontrandoli, invitandoli a raccontare le tragedie dei poveri. Aiutiamoli a casa loro, dice ancora, ma come si fa a dirlo dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati e continuiamo a farlo? Non ho altro spazio per parlare delle altre figure, tante che ci hanno fatto da guida in questi anni, magari lo farò altre volte. Concludo solo con un accenno. Don Biancalani, la cui vicenda di Vicofaro è nota, si è recato in questi giorni a Barbiana, invitato da un gruppo di giovani, e si è recato a pregare sulla tomba di Don Milani. Lì gli sono tornate in mente le parole del priore raccolte nel suo testamento, in punto di morte. Ai suoi ragazzi dice: ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho la speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze.

0: I nomadi, salve, sono la giustizia.
1: Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. Sono vestita a festa, ho la bilancia per lavorare. Prendo in prestito la vostra testa, giusto il tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere. Ma non so che cosa farmene, per

fa sorridere, è la sorpresa di chi mi ha vista. Con i buoni sono clemente, con i cattivi il tempo dirà, ma per chiunque mi sporchi la veste nessuno sconto.

0: Termina oggi la nostra puntata della Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete, seguiteci tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 12:06 e 18:15. Poi seguiteci anche in DAB quando siete nella vostra auto, alla I. E i nostri podcast li trovate su radioincontri.org. E poi abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: Buongiorno e buon ascolto, queste le notizie del GR Valdichiana di oggi, martedì 1 settembre. In studio Giorgio Fanelli. ASL Toscana Sud-Est, il timone passa per adesso a Bianca Maria Rossi, attesa per la scelta del nuovo direttore generale. Da oggi, 1 settembre, ma per un tempo limitato, sarà la direttrice amministrativa a fare da facente funzione dopo il passaggio di Torri in regione. La dirigente senese è anche fra le papabili per diventare in futuro la direttrice generale. Il presidente della regione non ha ancora scelto chi guiderà l'ASL. Dopo la nomina di Marco Torre, il direttore generale dei direttori generali della Toscana, il ruolo tecnico apicale più alto dell'organizzazione, ovvero quello dell'assessorato toscano, la regione prende tempo e, come avvenne per il post d'Urso, entra in una fase di transizione. In questa fase il ruolo del direttore generale viene esercitato dal componente della direzione aziendale con maggior anzianità di servizio. Anche allora il timone passò alla direttrice amministrativa, Antonella Valeri. Stavolta però le cose sono diverse perché Bianca Maria Rossi è anche nella lista delle possibili direttrici generali. Oltre a lei, fra i nomi più forti si parla dell'ex direttrice sanitaria ASL Simona Dei, ora ad Ispro, e di Dario Rosini, direttore amministrativo di Careggi, che è pure grossetano e Grosseto andrà alle elezioni a primavera 2027. Resta da capire se quello di Rossi sarà un periodo di transizione o se sarà un periodo di training in vista di una possibile indicazione a direttore generale dell'ASL. In questa fase di passaggio Barbara Innocenti resterà direttrice sanitaria, mentre Patrizia Castellucci continuerà a ricoprire il ruolo di direttrice dei servizi sociali. A Cortona nascono tre poli dell'infanzia, accordi per un percorso educativo da 0 a 6 anni. Sono stati sottoscritti gli accordi per la creazione dei poli dell'infanzia di Cortona, Camucia e Terontola. L'amministrazione comunale, in accordo con i dirigenti scolastici degli istituti Cortona 1 e Cortona 2, ha promosso la creazione dei poli dell'infanzia di Cortona fra la scuola Sernini Cucciati e il nido Raggio di Sole, quello di Camucia fra la scuola Bernabei, che comprende le strutture di via Scotoni e di via 25 Aprile, e il nido Il Castello, ed infine quello di Terontola fra la scuola Arcobaleno e il nido Aquilone. Alla firma erano presenti il sindaco Luciano Meoni, l'assessore Silvia Spezierati all'istruzione con lo staff dell'ufficio scuola, il dirigente scolastico dell'istituto Cortona 1 Nicola De Marco e per l'istituto Cortona 2 Leandro Pellegrini, presente per l'occasione anche la nuova dirigente di questo istituto scolastico Chiara Esposito, che prenderà ufficialmente servizio da oggi 1 settembre. Contestualmente Pellegrini assumerà il nuovo incarico alla guida liceo Vittoria Colonna di Arezzo. Gli obiettivi del progetto vanno nella direzione di rafforzare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni per garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità in un ambiente professionalmente qualificato, superando disuguaglianze, barriere fisiche, territoriali, economiche, sociali e culturali. Si punta inoltre a sostenere, nel rispetto delle competenze istituzionali, una progettazione curricolare condivisa tra personale educativo e docente e la costruzione di un punto di incontro per le famiglie, contribuendo alla diffusione della cultura e dell'infanzia. Dalla Toscana al Texas, l'eredità di Alberto Bruni continua a vivere, un premio in memoria del maestro. La Texas A.M. University rende omaggio al maestro Alberto Bruni istituendo un premio in sua memoria. Il maestro Alberto Bruni Memorial Award, promosso dal Dipartimento di Architettura dell'Ateneo statunitense, sarà conferito nel corso dell'anno accademico 2027-2028. Il riconoscimento sarà assegnato ad uno studente del Dipartimento di Architettura impegnato in un periodo di studi in Italia e contribuirà a sostenere la partecipazione ad un laboratorio di scultura o di pittura. Nel corso degli anni numerosi studenti della Texas A&M University hanno avuto il privilegio di studiare scultura con Alberto Bruni durante i 6 mesi trascorsi al Santa Chiara Study Center di Castiglion Fiorentino. Con la sua opera e il suo insegnamento, il maestro ha incarnato lo spirito del programma della TAMU nella città castiglionese, così era stato ideato dal compianto docente e direttore Paolo Barrucchieri. Il premio è stato istituito dalla dottoressa Julie Rogers e da Sharon Jones Barrucchieri, insieme ad ex docenti e studenti della A&M University che hanno frequentato il Santa Chiara Study Center, a testimonianza del legame profondo che il maestro Bruni ha saputo creare con intere generazioni di giovani. Ringrazio sentitamente la Texas A&M University per l'istituzione di questo premio, che credo sia il modo più bello per mantenere viva l'eredità artistica e umana di Alberto anche negli Stati Stati Uniti, dichiara il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli. A Fogliano della Chiana, con la presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e della consigliera Casini, rinnovata e inaugurata la nuova cittadella dello sport. Il sindaco di Fogliano, Jacopo Franci.
1: Presentiamo oggi la chiusura dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della zona sportiva di Fogliano. 550.000 euro di investimento, di cui 360.000 euro da parte della Regione Toscana, e lo facciamo in questa bella giornata assieme al presidente Eugenio Giani, che ci è venuto a trovare, insieme a tutte le associazioni sportive del territorio di Fogliano. Un nuovo campo da tennis che i cittadini di Fogliano aspettavano da molto tempo, un campo da padel, un palazzetto dello sport, due campi da calcio, due campi da calcetto, la piscina comunale, tutto questo oggi efficientato in maniera importante grazie a questo finanziamento. I lavori ancora non sono finiti, continueremo ancora nei prossimi mesi ad efficientare, riqualificare questa zona, ma insomma oggi si apre un'importante altra porta per i nostri cittadini. Fare sport vuol dire anche benessere, vuol dire anche lavorare per i giovani, e questo è l'investimento che questa amministrazione vuole continuare a fare. Siamo partiti da un'area già molto funzionale e funzionante, quindi abbiamo trovato un'area già importante, che è un'area storica del comune di Fogliano, però ovviamente i tempi cambiano, e quindi abbiamo partecipato ad un bando importante della Regione Toscana, abbiamo messo delle risorse proprie da bilancio comunale, ed oggi quest'area è ancora più grande, ancora più importante. Una delle cose più importanti, per esempio, è il campo da tennis, che è da un po' che le persone di Fogliano aspettavano e che verrà affidato nei prossimi giorni a una nuova associazione sportiva. Avverrà tramite i canali del comune, ci siamo dati ancora qualche settimana di tempo per utilizzare tutto il mese di settembre per le varie opportunità che ci stanno arrivando, e quindi l'obiettivo è quello, entro fine settembre, anche di riaprire il campo da tennis, appunto con una nuova società sportiva finalizzata al tennis. Tutta l'area sportiva di Fogliano è dedicata ai cittadini, ma anche alle tantissime persone che vengono da fuori. Questa è diventata una delle cittadelle dello sport più importanti della provincia, anche perché è ben utilizzata e ci sono tantissimi impianti all'avanguardia, e è proprio per questo che stiamo ancora investendo su quest'area.
0: Il servizio al completo andrà in onda sabato 5 su GR Sabato. Ed è tutto anche per oggi, il GR termina qua. Vi invito all'ascolto della pagina sportiva.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva. Oggi è martedì. Pian piano si sta affievolendo il dispiacere per questa sconfitta contro il Palermo, patita al comunale di Arezzo, anche se va apprezzato sportivamente il gol, il gesto tecnico naturalmente maturato ad un minuto dalla fine, che ha portato al terzo gol del Palermo. Ma non dobbiamo dimenticare quella che è stata la prova di tutta la squadra amaranto. Nessuno escluso, i tanti elogi ci fanno naturalmente piacere, fanno piacere un po' a tutti, ma forse era meglio se avevamo un punto in più in classifica, perché l'Arezzo se lo era guadagnato. Pensate, dopo 56 minuti l'Arezzo stava perdendo 2-0, ha avuto la forza di riequilibrare le sorti dell'incontro, e anche, perché no, per passare in vantaggio. Poi questo Eurogol che sancisce e mette la parola fine.
3: Il Palermo vince le prime due partite del campionato di Serie B, non accadeva dalla stagione 1964-65, e vince la seconda sudando tantissimo contro un Arezzo da standing ovation e da applausi, perché sa da neopromossa, giochi così, con questo carattere, con questo spirito, di strada in B ne farai tanta.
4: Mister, che rabbia, come viene da dire questo. Però oggi c'è stato quell'applauso finale, perché siamo estremamente orgogliosi della sua squadra, del suo allenatore, del suo direttore sportivo, del suo presidente. Quindi andiamo avanti. Se giochiamo tutte le partite con questa intensità, ne perdiamo veramente poco.
5: Sì, sono d'accordo. Oggi credo sia la serata dell'orgoglio, perché io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Li ho visto fare una partita straordinaria, al cospetto di una squadra fortissima. Noi con grande umiltà però abbiamo tenuto testa, non so se la squadra più forte, però una delle candidate, giocata a viso aperto, abbiamo creato tantissime occasioni. Normale che abbiamo anche rischiato qualcosina, però tutto quello che dobbiamo fare. Per me è stata una partita straordinaria, forse una delle più belle in assoluto che abbiamo giocato, con grande qualità, con grande coraggio, non ci siamo demoralizzati nel doppio svantaggio, siamo rimasti in partita. Questa è la cosa che a me mi piace tantissimo, cioè che i ragazzi non perdono mai fiducia, cioè noi siamo in grado di rimanere in partita, di non farci coinvolgere dagli eventi della gara. Dovremmo essere bravi anche nel post partita, quindi adesso è normale che c'è un po' di rammarico, però penso ad Avellino dove l'abbiamo vinta alla fine, no? Il calcio ti porta entusiasmo, euforia, magari a momenti di rammarico. Invece stasera dobbiamo andare a casa molto contenti perché questa squadra lotta, corre, gioca bene, crea tanto, se la gioca con tutti, e questo deve essere il motivo d'orgoglio. Ho letto bene lo striscione che c'era in curva prima della partita, lo condivido e sottoscrivo al 100%, quindi mettiamoci l'elmetto, combattiamo, e questa squadra credo che ci renda orgogliosi veramente di essere, a me allenatore, a voi di essere cronisti di questa squadra, ai tifosi lo stesso, quindi bravi, bravi ragazzi.
6: Ho chiesto anche al direttore, no? Cioè una prestazione così di qualità, forse neanche l'anno scorso la squadra l'ha tirata fuori, con questi picchi, almeno per come l'ho vista stasera, considerando anche il valore dell'avversario, c'è una spiegazione tecnica secondo lei, oppure non so, una sera così?
5: No, è il livello. Si alza il livello, le squadre giocano di più e lasciano giocare. In Serie C noi dovevamo fare sempre le partite con squadre che erano uomo attaccato, chiuse dietro, quindi tieni molto la palla, però non hai sbocchi, non hai giocate. Poi magari quando si spacca la partita c'erano partite magari anche qualitativamente, però non è facile. Qua invece l'Avellino gioca per vincere, gioca, attacca. Il Palermo gioca per vincere, il Verona giocherà per vincere, quindi vedremo partite aperte dove soffriremo, subiremo delle occasioni, però ne creeremo anche tanto. Il livello tecnico si è alzato anche dei nostri giocatori, perché poi quando hai la possibilità di giocare hai un po' più di spazio, un po' più di profondità, un po' più di ampiezza, hai un po' più tempo di palleggio, la qualità dei terreni di gioco, perché poi è normale che questo sia un altro argomento, no? Quindi è questo, semplicemente questo. Noi siamo gli stessi, cioè provavamo a fare le stesse cose anche lo scorso anno, adesso probabilmente siamo una squadra un po' più matura, però non è cambiata la nostra proposta, è cambiato il resto.
6: Vediamo se quell'ultimo gol di Augello, non so se l'hai visto, si poteva fare qualcosa di più con disposizione
5: ho detto ai ragazzi alla fine, no? Abbiamo subito oggi due gol sul fallo laterale, stamattina abbiamo fatto un risveglio muscolare solo guardando queste cose, i calci piazzati contro e il fallo laterale, e diciamo che è un piazzato su cui Palermo gioca molto, perché molto dentro, giocatori di grande struttura, Segre, arriva Hernani, c'è Julian Palo, c'è Jonsen, i centrocampisti, Ranocchia, tiratori dal limite, sai quando ci sono quei momenti di enfasi così all'ultimo secondo, siamo andati un po' troppo in avanti, siamo andati a saltare in tre, invece potevamo magari metterci un po' dietro, essere un po' più lucido, lasciare un uomo al limite dell'area. Però questo è considerato un po' perché quella palla è caduta proprio lì, proprio sul sinistro, l'ha colpita, l'ha messa all'incrocio. Io quando succedono queste cose, più che prendermela con i miei, poi dovremmo lavorarci, no? Dico quello che sono bravi, gli altri.
0: Più che prendermela con i miei, dico che gli altri sono bravi. Aggiungo anche fortunati. Ci scusiamo per la qualità dell'audio, ma così è ed è per tutti, naturalmente, perché è prodotto in sala stampa, quindi unitamente per tutte le emittenti. Adesso la voce di Cianci, che ha segnato il gol del 2-1, riaprendo la partita.
7: Pietro, un gran bel gol, peccato perché questa prestazione dell'Arezzo sicuramente avrebbe dovuto portare il pareggio che tutti speravano, però una prestazione di altissimo livello da parte della squadra.
8: No, penso che abbiamo fatto veramente una partita molto buona contro il Palermo, perché ha giocatori veramente con questa categoria non c'entrano nulla. C'è rammarico di non averla portata a casa per un punto, però penso che dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto oggi in campo, perché nonostante lo 0-2 abbiamo avuto la forza di reagire, di riprendere, poi all'ultimo minuto è successo quello che è successo e ci dispiace, però penso che dobbiamo ripartire dalla voglia che abbiamo messo oggi, dall'energia, da tutto questo, e ormai bisogna zerare questa partita finita e riprendere da martedì e preparare per il Verona.
0: Archiviamo quindi la gara Arezzo-Palermo e prendiamo atto come non sia stato benevolo il calendario per la formazione Amaranto, che sarà appunto domenica prossima al cospetto del Verona. Prima di passare al prossimo servizio che dovrebbe riguardare la prima vittoria e tra l'altro esterna del Grosseto, Massimo Bagiardi, nostro corrispondente da San Giovanni Valdarno, ci segnala che potrebbe la sangiovannese dire addio alla Coppa. Infatti Calligani avrebbe giocato ad Anghiari domenica sotto squalifica. Questo il suo articolo su Forza San Gio, il blog ufficiale naturalmente della sangiovannese. Ci sarebbero purtroppo pochi dubbi. Elia Calligani non sarebbe dovuto scendere in campo ad Anghiari domenica perché squalificato. Avrebbe avuto da scontare una giornata per i due cartellini gialli rimediati in questa competizione lo scorso anno quando vestiva la maglia del Viareggio. Sarebbe infatti incappato nelle sanzioni prima della partita con la Massese e l'altra con la Lucchese, decretando quindi automaticamente un turno di stop. La Baldaccio Bruni, a quanto si è appreso, farà ricorso e molto probabilmente ne uscirà vincente. Resta da capire se saranno immediatamente esclusi dalla competizione. Tutto questo comporterebbe la mancata disputa della partita di ritorno di domenica prossima al Fedini, San Giovannese, Baldaccio Bruni Anghiari. Prima vittoria in campionato del Grosseto ad Ostiamare.
9: Con mister Paolo Indiani al termine di Ostiamare e Grosseto, la prima vittoria in campionato dei biancorossi. Mister, era già tanta la soddisfazione dopo il debutto contro lo Spezia, immaginiamo che ci sia ancora più soddisfazione per questi primi tre punti.
10: Quando vinciamo c'è sempre soddisfazione, però volevo rimarcare la seconda grande prestazione. Cioè, dopo quella bellissima allo Spezia, i ragazzi si sono ripetuti anche oggi, credo, in una maniera fuori del normale. Oserei dire sopra le loro possibilità, perché loro si dominano di oggi. Noi giochiamo otto esordienti in categoria, età media bassissima, e quelli non sono esordienti con pochissime presenze in C. Va rimarcato perché per ancora valorare quello che stanno dando questi ragazzi dai primi giorni di ritiro ad oggi.
9: Quanto le rende orgoglioso anche il fatto che questa squadra appunto neopromossa con tanti esordienti crei così tanto davanti?
10: No, perché... ripeto, sono contentissimo perché non me lo sarei mai aspettato, ecco. Mi avessero detto in preparazione iniziavamo il campionato così, indipendentemente dai punti in classifica, è chiaro, sono tantissimi. Il piano di gioco, cioè con lo Spezia farlo alla pari, oggi praticamente dominarla tutta eccetto 10 minuti, credo sia una cosa bellissima.
9: Da allenatore anche da amante insomma del bel calcio, del calcio in generale, è anche bello vedere due gol di pregevolissima fattura, lo possiamo dire, sia sì. Quello di Gori che la punizione
10: oggi,
9: di Sabatini.
10: Oggi finalmente abbiamo fatto un gol su palla ferma. Insistevo tanto i ragazzi e loro ci hanno scherzato. Insistevo tanto perché prima o poi lo dovevamo fare un gol su palla ferma. Oggi l'abbiamo fatto, che oggi 10 calci d'angoli, diverse punizioni laterali, diverse punizioni centrali, sintomatico della prestazione.
9: Mister, in chiusura c'è una dedica per questa prima vittoria?
10: Dedica al lavoro che si sta facendo tutti insieme, società, giocatori, staff. Dedica al lavoro, una grossa cosa, perché noi lo sappiamo quanto forse voi non ve lo immaginate, ma quanto ci mettiamo noi. Ad esempio, ora erano 10 là, perché abbiamo 2 giorni di riposo, erano 10 là a allenarsi, fanno 20 minuti, non succede sempre.
9: Grazie mister.
10: Prego, prego.
0: È tutto per la pagina sportiva di oggi, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
11: Previsioni meteorologiche 1 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche possibile nube bassa al mattino, per tassi di umidità più alti e locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature senza grandi variazioni, con minime fresche e massime senza troppi eccessi, anche se un po' sopra media. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo dello shock anafilattico, che è una emergenza medica più temuta in assoluto. Si tratta di una reazione allergica sistemica improvvisa e potenzialmente letale che richiede un intervento immediato. Quando questa reazione provoca un crollo drastico della pressione arteriosa, si parla di shock anafilattico. In condizioni normali, il nostro sistema immunitario ci difende da vari pericoli, come virus e batteri. In un soggetto allergico, tuttavia, il sistema immunitario commette un errore di valutazione, scambiando una sostanza innocua, chiamata allergene, per un nemico mortale. Alla prima esposizione all'allergene non succede nulla di visibile. Il corpo si limita infatti a produrre degli anticorpi specifici, le IgE, le immunoglobuline E. È al secondo contatto che scatta la trappola. Le IgE stimolano alcune cellule del sangue, mastociti e basofili, a rilasciare una massiccia quantità di mediatori chimici, fra cui l'istamina. Questo rilascio improvviso provoca una violenta e diffusa dilatazione dei vasi sanguigni, un aumento della permeabilità dei vasi con conseguente fuoriuscita di liquidi nei tessuti, e questo causa gonfiori ed edemi e il crollo della pressione arteriosa, che riduce l'ossigenazione degli organi vitali come il cuore e il cervello. Non tutte le allergie provocano lo shock anafilattico. Le cause più frequenti si dividono in tre grandi categorie. Fra la categoria degli alimenti, quelli che provocano più facilmente lo shock sono arachidi, noci, crostacei, pesce, latte, uova e grano. Fra le punture di insetto, le vespe, le api e i calabroni, fra i farmaci, gli antibiotici come per esempio la penicillina, gli antinfiammatori come i FANS, fra cui l'aspirina, e i mezzi di contrasto radiologici. Lo shock anafilattico ha un tratto distintivo, la rapidità. I sintomi compaiono solitamente da pochi minuti a un'ora dopo l'esposizione all'allergene. Più velocemente compaiono i sintomi, più la reazione tende ad essere severa. La diagnosi clinica si basa sul coinvolgimento simultaneo di due o più dei seguenti apparati: la pelle e le mucose, quindi abbiamo un'orticaria diffusa con forte prurito, un arrossamento intenso e calore e un angioedema, cioè un rigonfiamento marcato di labbra, palpebre, lingua e gola. A livello dell'apparato respiratorio abbiamo una sensazione di nodo alla gola, una raucedine improvvisa, una difficoltà a deglutire, una tosse persistente, respiro sibilante o affanno. A livello dell'apparato cardiovascolare, vertigini, senso di svenimento, tachicardia, ossia un battito cardiaco accelerato, la pressione arteriosa che precipita e una perdita di coscienza. Per quello che riguarda l'apparato gastrointestinale, abbiamo violenti crampi addominali, vomito e diarrea acquosa. Bisogna stare attenti alla cosiddetta reazione bifasica, ossia nel 5-20% dei casi, dopo che i sintomi sono svaniti anche grazie alla terapia, la reazione può ripresentarsi a distanza di 2-8 ore senza una nuova esposizione all'allergene. Per questo motivo il monitoraggio in ospedale è sempre obbligatorio. Allora, cosa fare quando ci troviamo di fronte una persona con un sospetto shock anafilattico? Chiaramente chiamare i soccorsi, ma il farmaco salvavita è indubbiamente l'adrenalina. Non esistono delle controindicazioni assolute al suo impiego e normalmente i soggetti a rischio noto portano sempre con sé un autoiniettore. Come posizionare la persona? Se la persona respira a fatica ma è cosciente, bisogna mantenerla in posizione seduta o semiseduta per facilitare la respirazione. Se si sente svenire o ha la pressione bassa, sdraiata a terra sulla schiena con le gambe sollevate per favorire l'afflusso di sangue al cervello. Se è incosciente ma respira, bisogna metterla in posizione laterale di sicurezza per evitare il soffocamento in caso di vomito. Se non respira e non c'è battito, bisogna iniziare immediatamente la respirazione cardiopolmonare. Cosa non fare? Non dare mai da bere e da mangiare perché il rischio di soffocamento è altissimo. Non fare alzare la persona perché un improvviso cambio di postura potrebbe provocare un arresto cardiaco fatale a causa del crollo pressorio. Se non aspettare che antistaminici e cortisone ci facciano effetto. Questi farmaci sono utili, ma agiscono molto lentamente, troppo lentamente, richiedono 20 minuti, anche un'ora, e non possono fermare lo shock. Solo l'adrenalina agisce in pochi secondi. Sopravvivere a uno shock anafilattico significa anche dover riorganizzare la propria quotidianità per evitare che accada di nuovo. Quindi fare una visita allergologica è fondamentale per identificare con certezza l'allergene, che può essere identificato tramite i test cutanei, i cosiddetti prick test, o esami del sangue con il dosaggio delle IgE specifiche. Un piano d'azione personalizzato. Il medico allergologo rilascerà un piano scritto che spiega come riconoscere i sintomi e quando usare l'adrenalina, portare sempre con sé l'autoiniettore, indossare un braccialetto o una piastrina che indichi l'allergia grave. Questo può salvare la vita se ci si trova impossibilitati a parlare. E poi informare familiari, amici, colleghi di lavoro o il personale scolastico su come riconoscere i sintomi e come utilizzare l'autoiniettore in caso di emergenza.
2: In Blu 2000 News. Mosca contro Roma, l'URSS definisce ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov a consulente del Ministero della Difesa italiano. Kiev sotto attacco, droni sconfinano in Lettonia ed Estonia. La mano tesa di Teheran, il presidente iraniano Pezeshkian avverte, Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso. A Hormuz una petroliera colpita da proiettili. Ancora stop a Schengen, botta e risposta tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere per altri 15 giorni il trattato di libera circolazione. Anche la Spagna proroga i controlli per gli arrivi dall'Italia. Addio al monaco di Bose, si è spento a 83 anni Enzo Bianchi, fondatore della comunità del Biellese che ha guidato come priore sino al 2017, lasciandola poi per decreto pontificio nel 2021. Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Inizio di settembre di tensioni politiche, botta e risposta tra Roma e Madrid dopo la decisione dell'Italia di sospendere per altri 15 giorni il trattato di Schengen. Sul fronte Ucraina, Mosca definisce ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fyodorov a consulente del Ministero della Difesa italiano. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
3: Buongiorno Piera Chile, la Russia resta al centro delle polemiche che riguardano, a cominciare, il tema dell'immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta, con il primo ministro spagnolo Sanchez che accusa proprio Mosca, oltre ad Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola in Marocco, che resta anche fonte di tensioni con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. La Russia dunque fonte di polemiche, la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese. Questa volta nel mirino c'è il ministro della difesa Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del Ministero della Difesa da Palazzo Chigi. Augusto linea allo studio.
2: Intanto Kiev è nuovamente sotto le bombe di Mosca, allarme nella notte in Lettonia ed Estonia dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cocchi.
4: Una pioggia di missili e droni è un obiettivo sempre più chiaro, colpire i punti vitali dell'Ucraina dalla produzione militare alla logistica. Quella appena trascorsa è stata una delle notti più difficili. La massiccia offensiva russa ha ucciso infatti almeno 12 persone, l'attacco più grave contro un deposito ferroviario dove sono rimaste uccise 7 persone, ma le bombe hanno colpito duramente anche il sud, in particolare Odessa, il valico di frontiera di Orlivka al confine con la Romania. Il presidente Zelensky ha dichiarato che senza missili intercettori il paese non potrà a resistere a questa opera sistematica di distruzione, ma se la Russia colpisce in profondità, Kiev risponde a distanza. Un attacco con droni ha danneggiato il porto di Ust-Luga sul Baltico, snodo strategico per le esportazioni di petrolio. Nella notte, infine, in Estonia sono stati attivati gli allarmi aerei a caccia della NATO, si sono alzati in volo dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: È sempre tensione anche in Medio Oriente, tra Stati Uniti ed Iran, con un nuovo appello del presidente iraniano Pezeshkian, pronti a rispettare gli accordi se Washington farà lo stesso. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
5: Poco fa il presidente iraniano ha detto che Teheran è pronta a rispettare nuovamente il memorandum d'intesa, ma solo se Washington farà lo stesso. Parole che seguono le minacce di Donald Trump di ritorsione dopo gli 8 missili iraniani lanciati ieri contro basi americane in Giordania. Ma intanto lo stretto di Hormuz continua a rimanere in buona parte chiuso. E la notte un'altra petroliera è stata colpita da proiettili. Ci sono divergenze alla Casa Bianca sulla poco chiara strategia americana con l'Iran, come dimostrano le dimissioni del segretario del Pentagono. Difficile prevedere le prossime mosse in un Medio Oriente sempre più instabile. Le tregue armate sui fronti aperti di Israele non impediscono il raid dell'aviazione di Tel Aviv. Dopo i 5 morti di ieri nella striscia di Gaza, fonti palestinesi parlano di altri 3 morti stamattina in un'operazione delle forze speciali israeliane a supporto di miliziani locali anti-Hamas. Restano pesanti le restrizioni da parte delle autorità israeliane per i palestinesi della Cisgiordania e il mancato rilascio di almeno 20 permessi agli insegnanti palestinesi che lavorano nelle scuole cristiane di Gerusalemme Est ha provocato il rinvio dell'inizio dell'anno scolastico. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito il Nepal, superata la cifra delle 1000 vittime. Preoccupano le acque stagnanti e le possibili epidemie. Elena Seno.
6: È incessante di notte e di giorno il lavoro delle squadre di soccorso che tentano di ripristinare vie di comunicazione verso la zona del disastro. Dove non arrivano i mezzi via terra, giungono gli elicotteri. Sono 11.800 le persone tratte in salvo, ma c'è apprensione per chi ancora manca l'appello, in particolare per le sorti di 933 operai che sarebbero intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. E c'è il dolore per chi non ce l'ha fatta. In Tibet si sono svolte cerimonie commemorative per le vittime, in Nepal si susseguono i riti di sepoltura. Diversi corpi ritrovati tra le valli dell'Himalaya non sono stati ancora identificati e vengono sepolti dopo il prelievo di campioni di DNA. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni. I più esposti, avverte Save the Children, sono i bambini. Stipati nei rifugi corrono un rischio maggiore di contrarre malattie anche a causa delle difficoltà a reperire acqua pulita. Elena Seno, linea allo studio.
2: Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da novembre. Prosegue Benevento, l'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, un appuntamento giunto alla sesta edizione che dalle diocesi interessate si allarga e coinvolge tutta la Chiesa italiana. Sentiamo il segretario generale della CEIMO, signor Giuseppe Baturi.
7: Noi non vogliamo abbandonare le aree interne, vogliamo stare insieme agli uomini che lì lavorano, vivono dentro un senso di appartenenza e in rapporto con il territorio più stretto. La comunità cristiana si è fatta protagonista di un bene per tutti in termini di lavoro, di solidarietà e di sussidiarietà. Da una parte questa libertà di movimento dei vescovi che condividono le loro preoccupazioni pastorali, anche con l'opportunità di darsi strumenti in grado di proporre soluzioni a favore di una grande parte di popolazione che lì vive e lavora.
2: È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Biblista e saggista, Bianchi non era più priore dal 2017 nella comunità, che aveva poi lasciato, e non senza polemiche, nel 2021 in seguito ad un decreto della Santa Sede. Era nato nel 1943 a Castelboglione, in provincia di Asti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,16%, a quota 85 punti lo spread tra BTP italiano.

0: trascritta due giorni dopo la finale del mondiale persa con la Spagna e diffusa solo ora. È una decisione che mi addolora profondamente, ma capisco che sia il momento giusto, spiega il campione. A 21 anni dal debutto con la maglia albiceleste nel 2005, 207 partite giocate, ben 125 gol e 67 assist realizzati, 6 mondiali, in mezzo tante sofferenze e numerosi successi, tra cui la Coppa del Mondo conquistata nel 2022. Ringrazio Dio di essere nato argentino, scrive ancora Messi. Giuro di aver sempre dato il massimo, aggiunge, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Il calcio italiano giocato ieri nei posticipi della seconda giornata della Serie A, la Roma in trasferta ha battuto per 4-0 il Lecce, l'Atalanta ha vinto 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo per i sedicesimi di Coppa Italia, Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sale in maniera inesorabile e drammatica ogni giorno la conta delle vittime della disastrosa inondazione tra Nepal e Tibet della scorsa settimana. I morti sono più di 1000, ma i dispersi sono molti di più e cresce la preoccupazione per le acque stagnanti e le epidemie che si possono diffondere.
2: È incessante di notte e di giorno il lavoro delle squadre di soccorso che tentano di ripristinare vie di comunicazione verso la zona del disastro. Dove non arrivano i mezzi via terra, giungono gli elicotteri. Sono 11.800 le persone tratte in salvo, ma c'è apprensione per chi ancora manca l'appello, in particolare per le sorti di 933 operai che sarebbero intrappolati nei tunnel delle centrali idroelettriche. E c'è il dolore per chi non ce l'ha fatta. In Tibet si sono svolte cerimonie commemorative per le vittime. In Nepal si susseguono i riti di sepoltura. Diversi corpi ritrovati tra le valli dell'Himalaya non sono stati ancora identificati e vengono sepolti dopo il prelievo di campioni di DNA. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni. I più esposti, avverte Save the Children, sono i bambini. Elena Seno, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, le truppe russe hanno nuovamente attaccato il terminal Nova Posta di Odessa, già danneggiato in precedenza da raid nemici. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Odessa, Oleg Kiper, secondo quanto riportato dall'agenzia Ukrinform. Secondo quanto da lui riferito, nell'edificio è scoppiato un incendio che è stato spento dalle squadre del servizio d'emergenza statale. Non ci sarebbero stati feriti. A 83 anni d'età è morto Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, prolifico saggista, esperto di biblismo, fondatore delle edizioni Chicca John. Nel 2017 Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica, di cui era priore. Da allora si era progressivamente ritirato anche a causa di problemi di salute. Nato nel 43 a Castel Boglione, nell'Astigiano, Enzo Bianchi è stato un punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Col caldo che non demorde, in Italia resta elevato il rischio incendi. Un vasto rogo è in corso nel territorio di Taormina, arrivando a toccare anche il centro abitato e l'ingresso della città siciliana. Le fiamme, spiega il sindaco Catino De Luca, sono partite da Contrada Sant'Antonio. L'incendio, come chiariscono le immagini postate dallo stesso De Luca su Facebook, ha avvolto almeno una villa. In azione l'elicottero dei vigili del fuoco, mentre si attende l'arrivo di un Canadair per arginare il rogo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Ci siamo anche oggi in questo primo di settembre. Buon martedì pomeriggio all'interno delle parole dell'estate. Qui su Blu 2000, non sono da solo ovviamente, in regia ritrovo Lorenzo Sada che ci terrà compagnia anche lui per queste due ore con il solito mix di buona musica attuale ma anche dal passato, e poi parleremo diciamo nel dettaglio anche degli eventi di questa giornata. Sono tantissimi live, soprattutto su un palco in particolare. Naturalmente aspettiamo le vostre segnalazioni di concerti live, appuntamenti anche culturali e non solo musicali, a diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, raccontandovi anche tutti i modi per ascoltare in Blu 2000. Lo potete fare dal DAB, dal canale digitale terrestre il 728, e poi naturalmente l'app sempre con voi in ogni luogo, ovvero Play 2000, scaricabile gratuitamente per il vostro smartphone. C'è da dire che poi tutti i contenuti, lo streaming e anche i podcast li trovate sul sito play2000.it, dove scaricate anche on demand i contenuti non solo della radio ma anche quelli di TV 2000. Iniziamo con la grande musica dal passato, in questo caso un classico di Francesco De Gregori.
3: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione,

Diciamo che sono poche e confuse le notizie che arrivano su Lionel Richie, appena ascoltato qui su In Blue 2000 con Say You Say Me, il suo grande classico. Come rivelato da un tabloid, sabato scorso Lionel Richie avrebbe deciso di sottoporsi ad alcuni accertamenti in un ospedale di St. Louis, al momento massimo riservo sulle sue condizioni di salute. C'è chi parla addirittura di terapia intensiva, chi invece di semplici controlli medici. Staremo a vedere, quindi un pensiero, un abbraccio anche al mitico Lionel Richie. Noi siamo pronti anche per parlare di live di

Questa giornata, dicevamo, una location in particolare dove ci saranno tanti artisti, a cominciare da Gianna Nannini all'interno di uno spettacolo all'Arena di Verona in buona compagnia di Fabri Fibra, poi ci sarà anche Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Emma Marrone e tantissimi altri, tra cui anche Noemi. Vi dico anche altre location di questa giornata con i concerti dal vivo: Macerata, Arena Sferisterio per IPU, e questa sera appuntamento a Villa Franca Festival, Villa Franca di Verona, ovviamente a Verona, al Castello Scaligero, con Carmen Consoli a partire dalle 21:15. Diamo anche uno sguardo a quello che accadrà domani. Fiorella Mannoia, periodo molto intenso per lei coi live a Brescia in Piazza della Loggia, mentre Antonello Venditti vi aspetta a Matera a Cava del Sole, mentre a Mantova Summer Festival continua questo appuntamento con l'estate in musica. All'Esedra di Palazzo Te ci sarà il live di Luca Carboni, aspettando anche le vostre segnalazioni. Noi ascoltiamo una bella novità dal titolo Hearing. Lui è Malcolm Todd, alle parole.

Altro classico qui su Blu 2000, Enrico Ruggeri con Polvere. Allora, sarà polvere, sarà cenere, saranno cose reali, concrete, quelle che insomma circolano in queste ore, anche i rumors, i primi rumors sul prossimo Festival di Sanremo. Stefano De Martino sta praticamente ascoltando tantissime canzoni, come ha detto lui. La rosa dovrebbe fermarsi intorno, vorrebbe diminuire le canzoni rispetto al passato, quindi massimo 21-24, che secondo me sono già tante. Ecco, 21-24, insomma, un bel po' di canzoni, quindi alcune le ha trovate bellissime, altre un po' meno, ma diciamo così, il chiacchiericcio su cui ruota tutto in questo momento è la presenza dei Maneskin, perché De Martino ha svelato che ci sarà la reunion effettivamente della band romana sul palco dell'Ariston, saranno ospiti a Sanremo, pare già confermati, quindi il conduttore ha confermato questa cosa, ha svelato i dettagli sui preparativi del festival. Tra gli ospiti ci saranno appunto i Maneskin e altre star internazionali. Sapete che poi la settimana scorsa abbiamo parlato di una possibile partecipazione addirittura di Dua Lipa come co-conduttrice di una serata. Staremo a vedere se riuscirà il colpaccio, diciamo, alla Rai a Stefano De Martino. De Martino ha ufficializzato appunto i Maneskin, nelle sue parole hanno detto che insomma arriverà questo ritorno della formazione composta da Damiano David, Victoria, Ethan e Thomas dopo la vittoria all'Ariston nel 2021. Ricorderete anche il trionfo legato all'Eurovision, i successi globali, 3 album pubblicati dalla band che si era presa poi 2 anni di pausa, nonostante poi voci che si rincorrevano continuamente di scioglimento mai confermate dai membri del gruppo. Poi Damiano David ha fatto una carriera da solista in America, vi posso dire non molto fortunata secondo me, perché ha sfornato un album sì con dei singoli carini, però insomma non hanno diciamo così raggiunto lo scopo iniziale. Al momento non si tratta, dicono, di una reunion definitiva, quindi non c'è un nuovo progetto discografico. De Martino ha infatti parlato esclusivamente della partecipazione come ospiti alla serata del festival, senza menzionare nuovi album o tour in cantiere. Staremo a vedere cosa accadrà, poi magari ci ripensano e faranno nuova musica, secondo me sarà così. Arriva anche Zayn nel nostro pomeriggio, questa è Sideways. Yeah.

Beh, devo dire che tra la voce particolare molto calda di Beyoncé e questa sorta di ninna nanna musicale, questa canzone mi rilassa molto. More Than You Donk, che continua a convincere anche nella chart di Blue 2000, di cui ci occuperemo nella seconda ora con gustose anticipazioni, come dico io, che riguarderanno poi le classifiche dell'estate del prossimo weekend. Restate ovviamente con noi, anche perché quelli che rientrano, e l'abbiamo appurato stamattina anche grazie ai vostri messaggi nel magazine, sono molto provati, perché molti hanno cominciato già ieri, alcuni oggi, insomma c'è questa classica sindrome da rientro, e molti sono stanchi appena tornati dalle vacanze, dalle ferie. Ma come, sei andato magari in giro per il mondo, sei andato anche dietro l'angolo a farti le vacanze, però sei tornato più stanco di prima. La chiamano sindrome da rientro, ma forse oggi questa definizione non racconta più tutto, perché il disagio non arriva necessariamente dopo le grandi vacanze estive, può comparire anche dopo soltanto un weekend, un ponte o qualche giorno lontano dall'ufficio, e soprattutto può dire qualcosa non tanto sulla nostra capacità di riposare quanto sul modo in cui lavoriamo per il resto dell'anno. Magari lavoriamo molto e male, nel senso che siamo talmente pressati che poi anche quando è arrivato il momento di rilassarci non riusciamo a farlo. In Italia il 32,5% dei dipendenti dichiara che gli viene richiesto spesso sempre di essere disponibile anche fuori dall'orario di lavoro, quindi il problema principale di questa sindrome da rientro sarebbe il lavoro. Il 52,2% lavora almeno un'ora di straordinario la settimana, tra questi quasi la metà sostiene che questo tempo aggiuntivo non venga riconosciuto, numeri che aiutano a capire perché il concetto di staccare, diciamo, sia diventato così complicato dal lavoro. Oggi non ci si allontana più, basta guardare i telefonini, no? Completamente, diciamo, legati alle notifiche che ci arrivano anche via mail dal posto di lavoro. Nella mail arriva durante la cena magari quel messaggio del capo che inizia con scusa se ti disturbo, ed è soprattutto nella testa dove continua a girare quando il computer è spento. Secondo uno studio di ricerca, il punto non è quindi il ritorno alla routine in sé dalla vacanza o dalle ferie, è il contesto lavorativo nel quale si torna. Quindi se la stanchezza si è accumulata per mesi, qualche giorno di riposo può semplicemente non bastare. Quindi siamo abituati a pensare alle ferie come al grande momento decisamente destinato al recupero, però si lavora tutto l'anno e poi finalmente ci si ferma. Se però arriviamo a quel punto, a quel momento, con le energie già esaurite, il corpo e la mente potrebbero aver bisogno di molto più tempo per tornare in equilibrio. Adesso chiedo a voi quanto vi servirebbe, diciamo, per staccare definitivamente, riposare. Forse a me neanche un mese, dico io, però per molti basterebbe anche meno. Fatecelo sapere a diretta at radiumblu.it. Arriva un altro grande classico estivo, Bella d'estate, lui è Mango su Blue 2000.

canzone dell'estate anche in Culture Club. Allora, abbiamo parlato prima di sindrome da rientro, che è un discorso ben più articolato rispetto al passato, secondo questi studi. Non soltanto diciamo lo stress da rientro ci sta, perché devi affrontare mille impegni, soprattutto nel mese di settembre, però gran parte delle dinamiche negative, soprattutto del nostro stress, dipendono dal lavoro, quindi rientro alla propria scrivania, i propri impegni quotidiani, il proprio lavoro in generale, che può essere già stressante per il rientro dalle vacanze, ma lo era già da prima, quindi magari se uno parte già stressato porta questo stress in vacanze, non si riposerà mai. Quindi abbiamo chiesto a voi quante settimane o quanti mesi addirittura di ferie servirebbero per ricaricarvi completamente le batterie. C'è Paolo che ci ha scritto a diretta e tradiumblu.it, ha detto: per me 6 mesi tirati di ferie, grazie, anche se non è possibile farli, però almeno lui ci prova nel suo immaginario chiaramente. Poi salutiamo anche Miriam che scrive: mi basterebbero soltanto 3 settimane di fila di ferie, ha detto poco, però è fattibile, dai, 3 settimane. Ci sono quelli che hanno magari delle ferie arretrate, quindi anziché prendersi la classica settimana o i 15 giorni canonici, aggiungono un'altra settimana, è bello il gioco che è fatto lì, anche per riposarsi decisamente come vorrebbe fare la nostra amica. Quindi continuate a scriverci naturalmente in merito. Tra poco invece parleremo del giocattolo dell'estate, ogni estate diciamo la sua mania, il suo giocattolo, il suo passatempo preferito. Mi ricordo anni e anni fa ci furono i Pokémon, dovevi cacciarli con un'apposita app, c'è ancora ovviamente questo gioco, e anche il Tamagotchi, ve lo ricordate, in anni addietro, con tutti questi aggeggini elettronici. Ne parliamo tra poco, subito Zarrillo.

Swim Blue 2000, un vuoto di memoria. Ma ti ho salutato all'inizio, Lorenzo Sada? Perché, boh, sai, l'età avanza e mi dimentico le cose da un momento all'altro. Comunque c'è lui in regia. Allora, in cartoleria, in edicola, c'è la nuova moda di quest'estate 2026. Un gioco che secondo me è anche rilassante, un po' come le vecchie palline, quelle morbide che si schiacciano con la mano, antistress. Si chiamano Squishy. Non so se il nostro Lorenzo le conosce. Le conosce perché ce l'hanno anche le sue bambine, immagino. Allora, li vendono un po' dappertutto, nei negozi di articoli per la casa, in cartoleria, in edicola. La mania è esplosa da TikTok, ovviamente importati anch'essi dalla Cina, un po' come gli inquietanti Labubu. I più diffusi hanno la forma di un raviolo al vapore, sono morbidi come il nome vuole, quindi squishy, con una faccina sorridente, ma ne esistono veramente a forma di qualsiasi cosa, dagli animali ai panetti di burro, ai microfoni della radio, alle cuffie. No, sto scherzando, lo so, magari ci sono anche quelli. Alcuni sono riempiti di un gel che si deforma subito e poi torna in forma appena si allenta la presa, in altri c'è una schiuma che ci mette qualche secondo, e altri hanno ancora un rumore croccante, cambiano colore o addirittura si illuminano al buio. Rientrano tutti, diciamo, in questa grande categoria degli squishy, giocattoli molto in voga, che vengono pubblicizzati sia ai bambini che anche agli adulti, con la promessa che aiutino a ridurre appunto lo stress e ad aumentare la concentrazione. Chissà se servirà tutti noi magari una vagonata di squishy al seguito, anche per il rientro sul posto di lavoro. Continuiamo in musica con Mauro Di Maggio, questa è Il Gallo Fa Miau.

ovviamente anche gli argomenti della prossima ora. Parleremo di anticipazione delle classifiche dell'estate, ma attenzione, parleremo anche di Nino Rota, un film su Nino Rota, un documentario straordinario con una voce narrante altrettanto particolare. Da Nino a Nina, il passo breve. Lei è Nina Zilli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, Kiev di nuovo sotto le bombe di Mosca. Allarmi nella notte in Lettonia e in Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Decollati caccia intercettori turchi della missione NATO di pattugliamento.
2: Una pioggia di missili e droni è un obiettivo sempre più chiaro: colpire i punti vitali dell'Ucraina, dalla produzione militare alla logistica. Quella appena trascorsa è stata una delle notti più difficili. La massiccia offensiva russa ha ucciso infatti almeno 12 persone, l'attacco più grave contro un deposito ferroviario dove sono rimaste uccise 7 persone, ma le bombe hanno colpito duramente anche il sud, in particolare Odessa, il valico di frontiera di Orlivka al confine con la Romania. Il presidente Zelensky ha dichiarato che senza missili intercettori il paese non potrà resistere a questa opera sistematica di distruzione, ma se la Russia colpisce in profondità, Kiev risponde a distanza. Un attacco con droni ha danneggiato il porto di Ust-Luga sul Baltico, snodo strategico per le esportazioni di petrolio. Nella notte, infine, in Estonia sono stati attivati gli allarmi aerei a caccia della NATO, si sono alzati in volo dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, che rappresenta l'Unione Europea al G20 Finanza in corso a Asheville, nella Carolina del Nord, non intende avere contatti con l'omologo russo, il ministro delle Finanze Antov Siluanov. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea, Paola Pigno, nel briefing quotidiano con la stampa. Il commissario Dombrovskis rappresenta la Commissione alla riunione dei ministri delle Finanze del G20 negli Stati Uniti. Non ha avuto alcun incontro specifico col ministro delle Finanze russo, né intende avere. Ha affermato infatti la portavoce della Commissione di Bruxelles. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragico episodio a Benevento con l'ennesima strage familiare. 3 fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestita dalla famiglia delle 3 vittime. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri. E parliamo di automobilismo. Domenica si correrà a Monza il Gran Premio d'Italia, tra le gare più antiche e classiche del circus della Formula 1. Fino al 2031 è stato rinnovato il contratto con gli attuali vertici della Formula 1. Poi è stata rinnovata l'assegnazione della gestione del circuito all'ACE, l'Automobile Club, fino al 2044, ha affermato stamani il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, arrivando alla conferenza stampa sulla corsa che si è tenuta appunto nella sede dell'ACI a Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Le classifiche dell'estate, o meglio le anticipazioni che ogni giorno vi diamo all'interno delle parole dell'estate. Oggi tocca alla nuova classifica di Blue 2000, quella appena aggiornata, con i nostri più programmati che andranno anche loro, anche essi, nell'appuntamento del weekend, sabato e domenica prossimi, naturalmente con le grandi canzoni attuali, in questo caso perché ieri abbiamo parlato del ritorno al passato, quindi la classifica del passato. Abbiamo scelto l'anno 2014, in cui c'è un altro artista che ricompare oggi, quindi doppiamente presente. Ovviamente oggi l'ascolteremo con la sua new entry, ma nel weekend forse no, quindi l'occasione giusta solo per gli amici delle parole del pomeriggio di scoprire le posizioni dalla 20 alla numero 11. Questa settimana ci sono due new entry nella chart di Blue 2000: alla numero 20 in discesa Ariana Grande con Petal, mentre al numero 19 Olivia Dean scende con Baby Steps. Numero 18 in discesa anche Dance No More di Harry Styles, mentre al numero 17 sale di qualche posizione All My Soul, l'ultimo singolo di Bruno Mars. Andiamo alla 16, dove c'è Material Lover, continua a piacere questa canzone di Sienna Spyro, è in salita, mentre al numero 15 perdono decisamente quota rispetto a 7 giorni fa Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors con Partenope. Numero 14, qui troviamo la prima new entry della settimana, parliamo del grande ritorno dei Rolling Stones dall'album Foreign Tongues. I Rolling hanno pubblicato il singolo Jealous Rover, che descrive con immagini anche molto crude nel video e anche reali un rapporto condizionato dalla gelosia che ammazza, diciamo, tutti i rapporti, diciamo la verità. Leve Nature Soul sottolineano quel po' di sofferenza che in una relazione che arranca non può mancare. Interessante come al solito la voce di Mick Jagger, che più passano gli anni più bella si fa, ricorrendo al falsetto trasforma una sorta di soliloquio in un atto d'accusa alla gelosia, che verso dopo verso smarrisce ogni sfumatura romantica e mostra purtroppo tutta la sua tossicità. Questa è Jealous Lover, new entry nella chart di Blue 2000, alla numero 14, mitici Rolling Stones.

Questa è Talento Senza Tempo. Per i Rolling Stones, protagonisti della chart in Blue 2000, in nuova entrata la loro Jealous Lover al numero 14. Vi raccontiamo in anteprima le posizioni dalla 20 alla 11 e poi vi racconteremo nel weekend invece la top 10, quella ricca di grandi successi attuali, ma anche questa non è niente male. E attenzione, perché arriviamo al numero 13, dove è stabile Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Numero 12, anche loro perdono molte posizioni rispetto alla scorsa settimana. Irrecuperabile la canzone di Trigno ed Ermal Meta. La numero 11, qui ci fermiamo con la più alta new entry, proprio ieri lo abbiamo ascoltato all'interno della chart del passato con Tu sei lei, parliamo di Luciano Ligabue. E ricordiamo anche che presto Ligabue sarà protagonista anche di questo film, disponibile sulle piattaforme in streaming da venerdì prossimo, 4 settembre, esatto il 4, per ricordare la serata del 6 maggio di quest'anno, che è entrata nella storia della carriera appunto di Luciano Ligabue e dei suoi fan. Dopo l'esperienza olimpica d'inizio anno, questa nuova arena Milano Santa Giulia ha infatti accolto il cantautore emiliano e il suo pubblico per questo primo concerto ospitato al suo interno, ovvero la prima notte Music Opening, un live divenuto l'occasione per questo documentario imperdibile, se siete fan di Luciano Ligabue prima di tutto, che va in onda appunto venerdì prossimo, e che praticamente ripercorre molti momenti di quella serata. Il tempo passa, ha detto Luciano Ligabue, ma stare sul palco lì ho bisogno di godermela, questa è la realtà. E Ligabue tutti questi racconti li fa in questa, in questo film documentario, in questa pellicola diretta da Paolo Bonfandini, che si svela praticamente a cuore aperto. Ci sono ricordi, successi, emozioni, naturalmente musica che si susseguono in questo racconto denso di emozioni, aneddoti e sorprese. Ed è un periodo positivo anche per le sue uscite discografiche. Questo è il nuovo singolo che è stato anche disco in Blue 2000. Troviamo la più alta nuova entrata alla 11, Ligabue, qualcosa per

Se per i Coldplay è una certezza, non ci sono dischi nuovi all'orizzonte, hanno deciso così di non produrre più nulla, a meno che non ci siano dei live in giro per il mondo. The Hardest Part, la loro canzone. Per gli U2 sicuramente periodo di grande fermento, con tanti singoli usciti che andranno a comporre il nuovo album in cui fa parte, in cui è inserito anche un estratto insieme a Martin Garrix dal titolo Firefly, e non si sa se questo effettivamente sarà uno dei singoli, però sicuramente verrà inserito. In rampa di lancio anche questo singolo che stiamo ascoltando in questo periodo nuovo, Street of Dreams. Loro sono U2 su In Blue 2000.

0: parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000.
2: 2000. Proposta musicale della settimana è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Il disco blu di questa settimana con Gianna Nannini, di cui abbiamo parlato ampiamente anche ieri pomeriggio alle Parole dell'Estate, con questo meraviglioso errore, nuovo brano scritto con Bruno Risas e Di Martino. Lei poi il 19 settembre sarà in concerto a Berlino. Allora, parliamo di grandi personaggi che doppiano, in questo caso fanno la voce narrante di Nino, che è questo film su Nino Rota. Si tratta di un documentario diretto da Walter Fasano dedicato al famosissimo compositore premio Oscar Nino Rota. Il film sarà presentato alla imminente Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e la voce narrante di questo film sarà quella di Sting, che ci racconta così la storia di Nino Rota, bambino prodigio e poi autore di ben 150 colonne sonore per grandi film. Tutti gli appassionati di cinema sanno di chi stiamo parlando: da Luchino Visconti ha curato la colonna sonora del Gattopardo, Franco Zeffirelli, Romeo e Giulietta, Federico Fellini con Lo Sceicco Bianco, La Strada, Le Notti di Cabiria, La Dolce Vita, praticamente tutti, Otto e Mezzo, Amarcord, tutti quanti. Rota ha composto anche la colonna sonora per Il Padrino di Francis Ford Coppola, robetta da poco direi, e anche con Il Padrino parte seconda vinse, il primo compositore italiano in assoluto, il premio Oscar per la migliore colonna sonora originale. Quindi c'è questo documentario tributo di cui Sting è la voce narrante, Nino, un film su Nino Rota, sicuramente uno dei film più appassionanti per gli appassionati del cinema, per l'appunto, che passeranno dalla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, di cui poi parleremo ampiamente anche nei prossimi giorni. Intanto noi vi ricordiamo di scaricare la nostra app, di seguirci, ma soprattutto scriverci. In questo pomeriggio stiamo insieme fino alle 16 con la prima parte delle Parole, come al solito, diretta a radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, anche per farci sapere la vostra quota di appassionati di cinema, visto che abbiamo parlato di questo bel documentario. Ritorniamo indietro nel tempo con questa canzone dal titolo Via con me. Loro sono i Magnetici, bravissimi, La Cruz, e li riscopriamo qui all'interno delle Parole dell'Estate.

questa è una novità nel nostro pomeriggio di Milu 2000, Teddy Swims con Break Up in Reverse. E ci sono tante novità che escono come al solito di venerdì, novità musicali di cui parleremo ampiamente, anzi le ascolteremo. Tra queste in arrivo anche il nuovo singolo Detto Tra Noi di Malika Ayane, che anticipa il nuovo album dal titolo Cicale, realizzato e nato a Parigi con Andrea Bonomo e Pacifico, quindi la sentiremo sicuramente. It's not time.

ci si ricorda inevitabilmente di quelle canzoni, magari soprattutto delle band o dei gruppi che insomma sono durate proprio un'estate come tormentone, o comunque hanno l'estate nei titoli, quindi le recuperi volentieri proprio nel periodo della bella stagione. È il caso Le Vibrazioni con In una notte d'estate, che ci ha fatto ritornare al 2003. Qualcuno se lo ricorderà, nell'halftime dell'ultima partita dei mondiali di calcio c'è stata anche la sua esibizione. Justin Bieber, questa è Daisies.

Siamo arrivati così al termine di questo appuntamento di oggi, un bel martedì che abbiamo vissuto insieme per queste due ore, ma vi ricordo che le parole dell'estate continuano con la seconda parte affidata tra poco a Marco Parce con tutti i ricordi della passata stagione delle parole. Se volete recuperare tutti i nostri contenuti andate nella sezione dei podcast della nostra bella app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. A questo punto ci risentiamo domani stessa ora alle 14 sempre qui su In Blu 2000.

0: col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su Cinematografo.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: In blu 2000 news.
5: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente. Le scuole cristiane di Gerusalemme hanno dovuto sospendere le attività didattiche a partire da oggi a causa del mancato rinnovo dei permessi di ingresso oltre 70 tra insegnanti e dipendenti dei settori educativo, amministrativo, tecnico e di supporto, appunto insegnanti e dipendenti di origine palestinese. Lo annuncia il segretariato generale per le istituzioni educative cristiane di Gerusalemme, spiegando che la misura è stata adottata improvvisamente senza alcun preavviso, impedendo al personale di raggiungere le rispettive scuole proprio alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico 2026-27. L'assenza di un numero così elevato di personale, si legge nella nota, incide sul lavoro scolastico, educativo, amministrativo, tecnico e sanitario, oltre che sui servizi di pulizia e le procedure di sicurezza, rendendo impossibile garantire ai nostri studenti un inizio dell'anno scolastico sicuro e stabile. La sospensione, decisa dopo consultazioni con le autorità competenti e i rappresentanti dei genitori, resterà in vigore fino al rinnovo dei permessi a tutto il personale docente e non docente. Chiesa Benevento, seconda e ultima giornata dell'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un appuntamento giunto alla sesta edizione che dalle diocesi interessate si allarga e coinvolge l'intera comunità ecclesiale nazionale. Sentiamo il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi.
6: Noi non vogliamo abbandonare le aree interne, vogliamo stare insieme agli uomini che lì lavorano, vivono dentro un senso di appartenenza in rapporto con il territorio più stretto. La comunità cristiana si è fatta protagonista di un bene per tutti in termini di lavoro, di solidarietà e di sussidiarietà. Da una parte questa libertà di movimento dei vescovi che condividono le loro preoccupazioni pastorali, anche con l'opportunità di darsi strumenti in grado di proporre soluzioni a favore di una grande parte di popolazione che lì vive e lavora.
5: E oggi intorno alle 13, proprio a pochi chilometri da Benevento, ad Apice, si è consumata l'ennesima tragedia familiare. Tre fratelli, gestori di un ristorante nel piccolo centro del Beneventano, sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Da una prima ricostruzione degli inquirenti, uno dei tre armato avrebbe prima ucciso i due fratelli per poi rivolgere la pistola contro se stesso, suicidandosi. Sul drammatico episodio, le cui motivazioni al momento sono ancora ignote, indagano i carabinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi più che mai con quel pizzico di malinconia da bella stagione che finisce, no? Il calendario recita primo settembre, anche se non so voi, ma mai come quest'anno abbiamo sognato la fine di quest'estate. Oggi comunque guardiamo a quello che è successo il primo settembre, sì, ma nel 1983, il momento in cui il mondo, senza saperlo, ha cambiato rotta. Evento tragico, insomma, un Boeing di una compagnia coreana in volo da New York a Seoul perde materialmente la bussola, cioè nel senso pratico del termine. Non è un guasto meccanico, è più un errore silenzioso per cui il pilota automatico era rimasto impostato in modo sbagliato e l'aereo era sfilato dalla rotta pianificata e aveva sforato per centinaia di chilometri dentro lo spazio aereo dell'allora Unione Sovietica. Il clima era quello da guerra fredda, paranoia al massimo. Sono gli anni in cui siamo andati, diciamo, parecchio vicini alla terza guerra mondiale, ecco. E sopra il Giappone, grosso modo, nell'estremo oriente sovietico, un caccia Sukhoi intercetta quell'aereo, lo scambia per un aereo spia e lo abbatte. Un aereo civile pieno di persone. Tre giorni dopo, l'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan va in televisione. Tra le mani c'ha un'infrastruttura militare ultra segreta, sviluppata dal Pentagono per guidare missili e sommergibili. È una rete di orologi atomici in orbita. Si chiama Navstar. E annuncia al presidente degli Stati Uniti che non appena fosse stata pronta, quella tecnologia sarebbe stata aperta gratuitamente a qualunque aereo civile sul pianeta. Messaggio chiaro, no? Mai più una tragedia per un errore di calcolo. Ed è quello che poi è successo veramente, cioè il GPS, capito? Anche se per quasi 20 anni Washington aveva messo un limite pratico a quel sistema, nel senso che ai militari arrivava il segnale pulito e preciso, mentre al resto del mondo il segnale arrivava, diciamo, volutamente disturbato, no? La selective availability, che ti diceva sì dove eri, ma con un margine d'errore tipo di 100 metri, che per carità è una misura che fa la differenza quando si tratta di non far schiantare un aereo contro una montagna, ma è inutile per trovare la strada in una città, insomma. Però è un primo passo importante, cioè la tecnologia che si avvicina alle persone comuni, fino a quando arriva la vera rivoluzione di questo strumento. Il momento preciso è mezzanotte del primo maggio del 2000. L'allora presidente americano Clinton spegne quel disturbo e quindi da un secondo all'altro il margine di errore del segnale GPS, detta proprio tra di noi, crolla da 100 metri a pochi metri. È il momento esatto in cui nasce il mondo moderno, i navigatori del cruscotto, no? Vi ricordate il TomTom che si staccava proprio poi sul telefonino, le mappe in tasca, le app per chiamare un taxi, per tracciare un pacco. Oggi non parliamo nemmeno più di semplice GPS, no? Nel cielo c'è un'orchestra di costellazioni integrate, l'americana appunto GPS, c'è la russa GLONASS, la cinese Beidou, l'europea Galileo, che tra l'altro è la più precisa in assoluto. Il chip che abbiamo in tasca non ascolta più una frequenza sola, ma lavora, diciamo, a doppia frequenza per eliminare l'effetto rimbalzo del segnale, no? Tra i palazzi ci sono le antenne del telefono, ci sono i router wifi di zona per capire dove siamo in un millisecondo, mentre nei campi, nei cantieri, le correzioni di terra guidano i trattori, guidano i droni con uno scarto di un paio di centimetri. Quindi ogni volta che usciamo di casa e una mappa ci dice da che parte girare, stiamo usando i resti di un sistema di tracciamento che era nato per la guerra, era stato aperto al mondo da una tragedia del 1983 ed è diventato poi l'architettura invisibile su cui si appoggia la vita di tutti i giorni. Ed era un compleanno troppo goloso, ecco, per lasciarcelo scappare. Le parole dell'estate, anche oggi Francesco Filippi in regia, siamo pronti a partire.

0: fantasia.
1: Proprio l'ultima canzone in ordine di tempo, Giuli con il featuring di Biagio Antonacci, il titolo è proprio L'ultima canzone nel pomeriggio di In Blu 2000. A maggio scorso abbiamo seguito il Salone del Libro di Torino. Diciamo che ci siamo stati con fortune alterne nella maggior parte delle edizioni passate, ma quest'anno c'è stato proprio un cambio di paradigma con uno stand che metteva in mostra il gruppo al completo. Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
1: C'è la radio, c'è TV 2000, c'è Avvenire, c'è Play 2000 e il nostro uomo a Torino, vi dicevo, ha una certa confidenza con le parole: giornalista, docente, conduttore, autore. Sergio Valzania dal Salone del Libro per Radio In Blu 2000, buon pomeriggio e bentrovato.
3: Buon pomeriggio, bentrovati voi, bentrovati tutti.
1: Tra l'altro 38 edizioni, cioè fa sempre un po' effetto leggere questi numeri e rendersi conto di come il tempo passi inesorabile, no?
3: No, poi fra l'altro è preoccupante perché io sono venuto a una delle primissime, dove adesso mi dici 38 anni, come passa il tempo, come passa il tempo, però gli è passato bene al Salone, perché veramente è cresciuto e adesso da qualche anno si è allargato anche in questo Oval, questo Salone Oval come lo chiamano, che è il vecchio stadio della è stato costruito per le Olimpiadi invernali. Dove si esibivano i pattinatori, ma anche quelli che facevano tutto il giro di corsa, quindi un molto grande, si sono trasferiti qui più o meno tutti quelli, gli editori maggiori, ci siamo anche noi qui ovviamente.
1: Sì, forse per rinforzare l'idea che leggere oggi è diventata una fatica, insomma è faticoso, sempre più faticoso.
3: Ma non lo so, perché qui c'è un entusiasmo per la lettura, per i libri, che è veramente sorprendente. E poi c'è anche un'altra cosa che ci dicono tutti gli editori con i quali abbiamo così conversato rapidamente, perché c'hanno tutti da fare un sacco di cose, e ci raccontavano che i ragazzi leggono, che leggono i libri, che leggono i libri di carta, che poi in fondo il libro è molto più sano di quanto alcuni possono credere, e camminando qui nei corridoi, camminando poi tentando di muoversi in questi corridoi pienissimi di gente, veramente si resta impressionati dalla capacità di attrazione che hanno ancora i libri, quando tutti invece pensano, no,
1: il mondo digitale,
3: un altro mondo, mentre invece poi questo mondo concreto, ma non solo cioè c'è anche un'attenzione alle edizioni, alla bellezza dei libri, al fatto poi che un libro è una cosa che si tiene in mano e si sfoglia.
1: Sì, no, c'è un approccio tattile proprio, ma una cosa anche ingenua che volevo chiederti, provando a raccontare a chi il Salone del Libro non lo ha mai vissuto, cosa si viene a fare al Salone del Libro? Uno viene, prende un biglietto, entra dentro, viene a perdersi in cerca di cosa?
3: Guarda, ti dico, io mi occupo di libri da tantissimo, ormai c'ha più di 10 anni anche la rubrica lì su, lì qui, non so come dire, sì, perché io sono lì, tu sei qui, insomma Radio In Blu 2000, e mi sono comprato un libro, eppure non ho girato 10 minuti perché dovevo stare qui, c'ero da fare qui e là, parlare, informare, perché la capacità di mostrarti delle cose che ha questo luogo e la capacità di sorprenderti, di farti vedere delle cose che non immaginavi, perché poi il problema che hanno i libri è di farsi conoscere. Se uno entra in una libreria anche grandissima, i libri praticamente non ci sono, dice, ma come non ci sono? È pieno di libri. Sì, ma quel pieno di libri è una piccolissima rappresentanza dell'universo, invece qui uno incontra l'universo dei libri, o comunque una rappresentanza credibile di quell'universo, perché ci sono moltissimi editori, non dico tutti, ma insomma larga parte degli editori,

0: di quelli importanti che ci sono in Italia, e ciascuno presenta quella che pensa essere la sua merce migliore senza mediazioni, cioè devi passare attraverso una libreria, lo incontri, e non è che incontri solo i padroni della libreria. Noi abbiamo delle catene di librerie che sono proprietà di case editrici, entri dentro e hai l'impressione che i libri di quella casa editrice siano migliori di quelli delle altre. Non è esattamente vero, però invece qui ognuno può fare sfoggio di sé nel modo migliore, così aiuta anche a farsi conoscere, a farsi riconoscere, e poi scopri anche quante cose non sai.
1: Che
0: è poi una grandiosa lezione di umiltà, ti saltano in braccio questi librini che non immagini neppure che esistano, invece ci sono, scopri che magari autori che pensavi di conoscere solo te invece sono autori di punta di una casa editrice, e ci sono tantissimi libri di questo qui che ignori. Insomma, è veramente un viaggio in un mondo particolare che qui si mostra.
1: È facile appassionarsi, senza dubbio. Quest'anno l'attenzione particolare è ai più giovani, penso al titolo, no, che cita Elsa Morante.
0: Sì, sì, dei ragazzini, sì. Però il fatto è che i più giovani sono già i padroni, senza bisogno che sia, perché poi quello che dicono tutti è che i ragazzi leggono, che leggono libri, che addirittura questa cosa degli ebook, dell'utilizzo elettronico dei libri, è una cosa che è distribuita sulle generazioni in maniera uguale, cioè non è che i ragazzi leggano di più su ebook, no, c'ha quel 5%, 5-7%, non mi ricordo quanto, di libri di libri elettronici che vengono consumati, e poi per il resto invece è tutto uguale, cioè i quarantenni sono al 7%, i cinquantenni al 7%, e anche i ragazzetti, non è che i ragazzetti mi piacciono più, anzi ti segnalano che alcune tipologie di libri, per esempio il romance, come si chiama adesso, sarebbero i libri d'amore scritti bene, ecco, quel libro lì è diffusissimo nella forma della carta stampata, e anzi ci sono gli editori che dicono: ma guarda che libri raffinati che fanno addirittura con la stampa su tutto attorno al
1: libro. C'è un'analisi sociologica parallela, praticamente, bellissima.
0: Sì, ma con il fatto che poi il libro vince sempre, e però ti dicono anche: guarda, il mondo è cambiato, le capacità di editoriali, proprio tecnologiche, fanno sì che il costo unitario del libro praticamente non varia a seconda delle tirature, perché tu paghi solo la carta, poi la macchina a stampare questo libro o quell'altro libro per lei è uguale. Anche il problema delle rilegature, che era quello che la faceva da padrone una volta, ormai anche quelle costano relativamente poco, tutti possono stampare il libro. E c'era uno di questi grandi editori, adesso non ti dico chi, che diceva: ma è bellissimo che uno possa stamparsi il libro da solo, se lo stampa, se ne stampa 10 copie, non solo, ma addirittura se uno vuole lo mette sul mercato,
1: perché
0: uno può farsi il libro da solo e glielo fanno gratis e lo mette sul mercato, cioè, sarà bruttino, vabbè, non importa, però che soddisfazione,
1: una possibilità che prima non c'era, certo.
0: Ma assolutamente no, prima se non avevi l'editore, adesso fare un bel libro è difficile, intendo anche graficamente, poi scriverlo, quello tutti sanno di essere capaci di scrivere un bellissimo libro, no?
1: Sì.
0: Una consapevolezza che abbiamo tutti abbiamo provato, siamo riusciti meglio, peggio, non importa, ma c'è anche chi si li rilegge con grande piacere i libri.
1: Okay.
0: Ci sono due tipi di autori: quelli che quando hanno scritto un libro non lo vogliono mai più vedere,
1: ormai
0: è finito, e quelli che continuano a leggerselo tutta la vita, magari basta scriverne uno, poi, cioè, essendo un capolavoro tale, poi è sufficiente per sé.
1: Va bene, fino a lunedì 18 maggio al Lingotto di Torino e dintorni, poi il Salone Off si allunga un giorno in più. Se siete in zona vale la pena andare a curiosare anche nello stand di Radio in Blu 2000, TV 2000, Avvenire Play 2000. Incontrate anche artisti, autori, personaggi, cosa succede?
0: Ma guarda, si incontra di tutto qui, poi fra l'altro c'è la cosa del firmalibro.
1: Ah,
0: cioè,
1: okay.
0: Qui ogni tanto trovi un ingorgo pazzesco perché è in corso un firmalibro, allora sono lì tutti che firmano come in atti, cioè, gli autori lì sorridentissimi. Una delle cose più divertenti, fare il firmalibro per un autore, perché ormai il lavoro è tutto fatto, sono solo lì tutti quelli che vengono ti guardano con aria adorante, perché
1: certo,
0: chiaramente sono tutti che vengono lì per il tuo libro, e quindi non sono tutti i tuoi appassionati, i tuoi fan, li vedi, cioè quando ti arrivano questi rendiconti delle case editrici sono molto freddi, anche se c'è un numerino, abbiamo di 200, 200, 300 libri,
1: certo,
0: 50, però sono numeri. Invece quando trovi quello che ha letto il tuo libro, che gli è piaciuto e che vuole certificare il fatto che gli è piaciuto, vuole creare un contatto diretto con te, allora è bellissimo, e questa è una delle cose che capitano qui al salone, ma poi anche la possibilità di incontrarli per caso. In realtà gli autori, quelli famosissimi, stanno ben attenti a non farsi intersecare, girano da fuori, compaiono dal nulla, si smaterializzano, girano coi baffi finti, però puoi anche incontrarli nel corridoio, insomma, e questa è una comunità.
1: Okay.
0: Una comunità di scrittori e di lettori, e quindi respirare questa area di comunità è una di quelle cose che riempiono di gioia.
1: Assolutamente, occasione in più per esserci. Per tutti i dettagli vi rimando al web salonelibro.it, andate a curiosare anche nel nostro stand Radio in Blu 2000, TV 2000, Avvenire Play 2000, c'è Sergio Valzania, grazie.
0: E diciamo dai anche l'indirizzo, noi siamo nel salone Oval, il salone di lusso, e noi siamo V101, U102.
1: Ok.
0: Che sembriamo sommergibile, ma non è vero.
1: Colpito e affondato, allora. Grazie. Sergio Valzania, buon lavoro.
0: Grazie a te, ciao.
1: E si comincia a guardare anche alla prossima edizione, ci vorrà comunque maggio 2027. Il Lazio sarà la regione ospite d'onore al Salone Internazionale del Libro di Torino, sul web salonetorino.it. Le parole del

persona più conosciuta, probabilmente questa dal vivo. Indietro al 1975 con Bob Marley, che non ha bisogno di presentazioni, era No Woman No Cry nel pomeriggio di In Blue 2000. Ne approfitto per una piccola riflessione, un piccolo pensiero su una di quelle donne che ha fatto commuovere il mondo in questi giorni, da quando non c'è più, insomma, Dolly Parton, no? Perché ci sono canzoni che nascono per dire una cosa sola, ma finiscono per cambiarne mille altre. Sto facendo un giro largo. 1973. Dolly Parton prende carta e penna per scrivere un addio. Non è un addio amaro, no? Deve licenziarsi dal suo mentore, compagno di show televisivo, Porter Wagoner, e vuole mettersi in proprio, insomma, vuole farcela da sola, e sa che a parole non sarebbe mai stata capace di essere così precisa, così accurata, così puntuale, senza litigare. Allora gli scrive una canzone, che è I Will Always Love You, quella I Will Always Love You. La incide, la spedisce in cima alle classifiche country e porta a casa la prima scommessa della sua vita. L'anno dopo succede una di quelle cose che spezzerebbero le gambe a chiunque. Elvis Presley sente quella canzone, se ne innamora e decide che vuole cantarla anche lui, vuole farne una cover. Immaginate la scena, no? Sei una cantautrice del Tennessee e il re del rock vuole la tua canzone. Solo che insieme a Elvis arriva il famigerato manager, no? Il colonnello Parker, con la solita clausola: se Elvis la canta ci cedete il 50% dei diritti editoriali. Tutti in città suggeriscono di firmare, no? È un treno che passa una volta sola, sei giovane, stai iniziando, cioè quando ti ricapita. Dolly Parton piange tutta la notte, ma la mattina dopo dice di no. Si tiene stretta la proprietà al 100%, una follia all'apparenza, che 20 anni dopo si trasforma in un colpo di genio finanziario, forse uno dei più eclatanti della storia della musica. Anno di grazia 1992. Kevin Costner fa ascoltare quella canzone a Whitney Houston. In ballo c'è la colonna sonora di Bodyguard, no? Guardia del corpo. Whitney Houston all'inizio pare che non fosse così tanto convinta, però su insistenza proprio di Kevin Costner prende quella canzone country, ci mette dentro la sua voce monumentale e lo trasforma in un uragano. Soul, I Will Always Love You, nella versione di Whitney Houston, vende tipo 20 milioni di copie, domina i mercati in tutto il mondo, ma per mesi, e fa incassare a Dolly Parton, che possiede ogni singolo centesimo di quei diritti d'autore, il 100%, cioè una montagna di royalties, ma parliamo di decine di milioni di dollari, senza dover cedere una singola quota a nessuno. La parte più incredibile di questa storia inizia quando lei si ritrova con tutti questi soldi a disposizione, no? Non li impacchetta per comprarsi, che ne so, una villa, una barca. Prende una fetta enorme di quei proventi da I Will Always Love You, cantata da Whitney Houston, e la investe a Nashville, nel quartiere 12 South, che è un'area storicamente afroamericana che all'epoca rischiava di essere abbandonata, no? Sciacallaggio immobiliare, insomma. Compra un grande complesso commerciale, Dolly Parton, lo ristruttura e decide di affittare quegli spazi a prezzi accessibili per i piccoli negozianti, per le famiglie della comunità nera locale, cioè restituisce ossigeno, restituisce economia ad un quartiere intero. E qualche anno dopo, 2021, in un'intervista, Dolly Parton l'ha raccontato con quella sua semplicità che era disarmante, no? Dice: sembrava il modo più giusto, più pulito, più concreto di fare in modo che quei soldi, nati dalla voce irripetibile di Whitney Houston, tornassero a fare del bene alla sua gente, onorando per sempre la memoria di chi aveva reso quella canzone immortale. Un cerchio perfetto, nato da un no detto ad Elvis Presley nel 1974 e chiuso tra le strade di Nashville grazie alla voce di Whitney Houston. Anche per questo grazie Dolly Parton. Le parole dell'estate.

prima coda d'estate per ascoltarlo dal vivo, Filippo Graziani, una manciata di date del tour che celebra i primi 80 anni di suo padre, Ivan Graziani. Insomma, una festa figlia di un doppio album, ma soprattutto la scoperta, per chi non lo conosceva, di un figlio d'arte talentuoso e carismatico, che da più di 10 anni è impegnato a diffondere l'eredità musicale del padre, però senza farne, no, un karaoke collettivo. Insomma, non è una questione di fare le cover di Ivan Graziani, piuttosto è uno spettacolo dove racconta, dove riarrangia, dove valorizza anche quelle canzoni, diciamo, considerate minori, no? Meno di successo, meno conosciute, ma appunto con il punto di vista da insider che soltanto il figlio di Ivan Graziani può avere. Insomma, Filippo Graziani, che è pure un signor chitarrista, tra l'altro, e dal vivo molto spesso utilizza una chitarra rossa. Qui siamo a livello di feticismo da chitarristi, eh? Una Epiphone rossa che era stata di Lucio Battisti, che a sua volta l'aveva avuta da Eric Clapton, e da Battisti appunto era arrivata in mano a Ivan Graziani, che aveva iniziato la sua carriera proprio come musicista in studio, no? Turnista tecnicamente al servizio di altri. Per oggi ci fermiamo qui, eh? Noi ci saremo ancora comunque per un altro pezzo di estate con tante storie da raccontare, a cominciare da domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio, presenta cifre sempre più drammatiche il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, dell'immensa e disastrosa alluvione che 6 giorni fa ha colpito una vasta area tra Nepal e Tibet. La conta delle vittime della devastante alluvione che appunto ha interessato l'Himalaya la scorsa settimana ha superato la soglia simbolica dei 1000 morti, mentre i soccorritori continuano a setacciare fango e detriti alla ricerca di possibili sopravvissuti. Oltre 4500 persone risultano infatti ancora disperse in Nepal e nel territorio cinese del Tibet. Economia domestica, balzo dell'inflazione che a agosto sale al 3,3% annuo, segnando un record da settembre 2023, lo rileva l'Istat, diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo il mese scorso. Pesa sulla decisa accelerazione del carovita l'andamento dei prezzi dei beni energetici che risentono delle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme prezzi e chiedono al governo di intervenire. Con un tasso di inflazione al 3,3%, considerata la spesa totale delle famiglie, l'aggravio a parità di consumi arriva a 1.091 euro annui in più per la famiglia tipo, salendo a più di 1.507 euro annui per un nucleo familiare con 2 figli. A Benevento si è conclusa oggi pomeriggio l'incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, promosso per il 6° anno consecutivo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un confronto, un dibattito per mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita spesso non facile di questi territori e delle loro comunità. Al microfono del collega Luigi Ferraiuolo sentiamo le parole del presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi.
2: Avere libertà devo poter scegliere, se c'ho una sola non c'ho libertà, cioè, se l'unica possibilità è andare lontano è evidente che diventa un obbligo piuttosto che una libertà, no? Questo deve essere il nostro impegno. Quando dico nostro, forse è proprio quello di ritrovare qualcosa che unisce, no? Il noi, che non è un'esortazione generica, è il noi delle nostre comunità, nei nostri territori. C'è tanta eccellenza per esempio nelle aree interne che però se non trova rete, se non trova comunicazione finisce, oppure c'è tanta voglia di qualcosa che attragga, che migliori, no? le proprie capacità. Ecco, speriamo che diamo a tutti la possibilità di farlo.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri
3: in Blu 2000 News.
4: Guerra in Ucraina, bombardamenti reciproci sempre più pesanti, cresce il numero delle vittime civili. Zelensky chiede sistemi di difesa aerea agli alleati nel Golfo Persico. Intanto torna a crescere la tensione Iran-Stati Uniti e il prezzo del petrolio ricomincia a salire. Mentre i conflitti diffusi scuotono il mondo, a agosto l'inflazione balza al 3,3% annuo, un rialzo che non si vedeva più da quasi 3 anni. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Per le famiglie significa avere tra i 1.000 e i 1.500 euro di spese aggiuntive quest'anno. Papa Leone celebra messa nel Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo nella giornata di preghiera e impegno per la salvaguardia del creato. E proprio in questo giorno, a 83 anni d'età, ha chiuso gli occhi all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. Buonasera da Andrea Domaschi in apertura di Radio Giornale. La guerra in Ucraina, che si fa sempre più cruenta, soprattutto contro i civili, per la scelta della Russia di intensificare gli attacchi aerei anche sulla capitale avversaria Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere missili antimissili e sistemi avanzati di difesa aerea ai paesi occidentali alleati. Antonio Soviero.
5: Sesta notte consecutiva di bombardamenti su Kiev e la sua regione, ed è una notte drammatica, almeno 12 le persone morte, 8 nella capitale ucraina e 4 nei sobborghi circostanti. Ma le bombe degli invasori russi mietono vite anche alla luce del sole. A Kharkiv un 55enne ucciso da un drone del Cremlino, altre 4 vittime a Kherson e Zaporizhia. Zelensky inaugura l'anno scolastico in una scuola nella regione di Kiev, ricostruita dopo essere stata rasa al suolo nel 2022. Gli ucraini sono in difficoltà per la carenza di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea. Putin lo sa e ordina di intensificare gli attacchi, ma anche i suoi continuano a morire. 4 filorussi ammazzati da droni di Kiev nella regione ucraina occupata del Lugansk. Un'altra vittima nella regione di Belgorod. Infine, nuovo allarme in Lettonia e Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Decollati caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Antonio Soviero, linea allo studio.
4: E la politica italiana intanto rischia di andare in fibrillazione su molti terreni, dalle accuse che arrivano da Mosca al nostro governo, al tema migranti, fino al possibile scisma nella Lega e alla legge elettorale. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea. Il fattore russo, la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano scatena la reazione di Mosca. È molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, così la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese e questa volta tocca a Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del ministero della difesa. La Russia che resta al centro anche delle polemiche che riguardano il tema immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta con il primo ministro spagnolo Sanchez, che accusa proprio Mosca, oltre ad Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola di Marocco, che resta anche fonte di tensione con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con la Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. Intanto al Senato torna la legge elettorale con la presentazione degli emendamenti, dall'introduzione delle preferenze al ritorno del ballottaggio e del crisi interna alla Lega con problemi proprio con il Carroccio per quanto riguarda il simbolo di Lega Nord. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
4: Grazie Augusto Cantelmi. Intanto nel Golfo Persico la tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire a livelli molto pericolosi, mentre le quotazioni del petrolio salgono su tutti i mercati internazionali. Fabio Bolzetta.
7: Vinceremo la guerra contro gli Stati Uniti, ma la diplomazia, senza il rispetto degli impegni, non può creare una pace duratura. Dopo il nuovo attacco militare subito dagli USA ad un mese di distanza, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, guarda la Russia. Partecipando al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, incontra il presidente russo Vladimir Putin, dal quale riceve ammirazione per il coraggio nella lotta agli interessi nazionali e la disponibilità di Mosca a rifornire aiuti a Teheran. Teheran. Nelle stesse ore oltreoceano, la Casa Bianca minaccia una rappresaglia, pur escludendo l'uso di armi nucleari, e protocolla le dimissioni del segretario dell'esercito Dan Driscoll per frizioni interne. Il leader iraniano si dichiara comunque aperto ad un'intesa con Washington. Anche il Qatar spinge perché si torni al tavolo negoziale. L'instabilità nello stretto di Hormuz ha portato due petroliere ad essere colpite da proiettili di origine sconosciuta, mentre il costo del greggio è tornato al rialzo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
4: E appunto col prezzo del greggio che tocca quasi ogni giorno nuovi record, la fiammata dell'inflazione a agosto è stata veramente pesante. Più 3,3% annuo, dicono le anticipazioni dell'Istat sul caro vita fatto segnare appunto lo scorso mese. Preoccupate le associazioni dei consumatori che chiedono provvedimenti al governo. Giuseppe Caporaso.
8: Il rialzo all'inflazione ad agosto sale al 3,3% dal 2,9% del mese di luglio. Su base mensile i prezzi vedono un più 0,5%, e quanto emerge dalle stime preliminari del mese di agosto dell'Istat. A spingere l'inflazione i prezzi dell'energia, che schizzano in alto, risentono in modo significativo delle tensioni internazionali. Se il caro vita va avanti per i prezzi degli energetici, di contro decelerano i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, cioè beni alimentari, cura della casa della persona, il caro vita si mantiene stabile. Per l'ufficio studi di Confcommercio nessun allarme inflazione, perché l'aumento ad agosto sul versante prezzi era in parte atteso. Per Confcommercio l'inflazione di fondo si mantiene su valori contenuti, ma preoccupati sono i costi dell'energia. Per il Codacons l'aggravio di spesa a parità di consumi per la famiglia tipo supera i 1000 euro annui, salendo a 1500 euro per i nuclei familiari con due figli. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
4: Il caldo non allenta la sua morsa su molte regioni d'Italia e favorisce lo sviluppo di roghi, incendi spesso appiccati in modo doloso. Un'origine voluta paiono avere anche le fiamme che in Sicilia lambiscono pericolosamente Taormina. Marino Galdiero.
9: Non è finita. Il caldo record di quest'estate continua. Settembre non se lo porterà via prima della seconda metà del mese. In queste ore si discute del rinvio dell'apertura dell'anno scolastico a causa delle temperature alte. È una proposta di CGIL e CISL, d'accordo pure la UIL. In Sardegna ancora fiamme ad Arzana, domate dai vigili del fuoco. La Guardia Forestale è intervenuta nelle campagne di Giave per spegnere fuochi. L'allerta incendi della Protezione Civile resta arancione sul territorio di Cagliari, tutto il Campidano, fino a Oristano, Olbia, la Gallura e l'Ogliastra. La Sicilia negli ultimi giorni brucia, colpite tutte le province dell'isola. Un vasto incendio è scoppiato a Taormina nel quartiere Zappulla. Le fiamme si sono prorogate vicino ad una casa di riposo e sono proseguite sulla prima galleria della via Garipoli, principale punto di accesso dalla A18 alla Perla dello Ionio. Il rogo minaccia alcune abitazioni. Il sindaco De Luca dice: Taormina brucia, incontrata Zappulla la situazione è veramente tragica. Siamo in attesa del Canadair, sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa. Marino Galdiero, linea allo studio.
4: Chiesa, tra poco alle 18:30 Papa Leone XIV celebrerà nel Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo la messa in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Il rito eucaristico apre il cammino ecumenico di preghiera e impegno per la cura della casa comune, noto come Tempo del Creato, che terminerà il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi. Rita Salerno.
10: Un periodo dedicato alla preghiera, alla contemplazione, alla conversione e alla cura della casa comune attraverso gesti concreti di cura. È quello che inizia oggi in concomitanza con la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato istituita nel 2015. In un post pubblicato sul suo account X, Papa Leone XIV sottolinea che si tratta di una giornata a forte valenza ecumenica. I cristiani di diverse confessioni infatti osservano il tempo del creato, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, in concomitanza con l'ottavo centenario del transito del poverello. Il tema di quest'anno, ricorda il pontefice, è acqua viva. Leone celebrerà alle 18:30 la messa per la custodia della creazione presso il giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Per l'occasione sarà utilizzato il formulario della messa per la custodia della creazione. Da Roma Roma, Rita Salerno.
4: A Benevento si è concluso oggi pomeriggio l'incontro dei vescovi delle aree interne del nostro paese, promosso per il sesto anno consecutivo dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un confronto per mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita, spesso non facile, di questi territori e delle loro comunità. Al microfono del collega Luigi Ferraiuolo sentiamo le parole del presidente dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Zuppi.
11: Per avere libertà devo poter scegliere, se c'ho una sola non c'ho libertà, cioè, se l'unica possibilità è andare lontano è evidente che diventa un obbligo piuttosto che una libertà, no? Questo è in grande essere il nostro impegno, quando dico nostro forse è proprio quello di ritrovare qualcosa che unisce, no? Il noi, che non è un'esortazione generica, è il noi delle nostre comunità, nei nostri territori. C'è tanta eccellenza per esempio nelle aree interne che però se non trova rete, se non trova comunicazione finisce, oppure c'è tanta voglia di qualcosa che attragga, che migliori, no? le proprie capacità. Ecco, speriamo che diamo a tutti la possibilità di farlo.
4: Enzo Bianchi è morto questa mattina a Torino nell'ospedale dove era ricoverato, aveva 83 anni. Scrittore, biblista e predicatore, fu il fondatore della comunità monastica di Bose nel Biellese. Elio Ansino.
12: Le sue condizioni di salute già precarie si erano aggravate negli ultimi giorni. Enzo Bianchi è morto all'età di 83 anni all'ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato. Piemontese, studente di economia, quando si chiuse il Concilio Vaticano II nel 1965,

0: un maestro per molti che ora lo affidano al padre. Elena Seno, linea allo studio.
1: In vista della giornata mondiale della gioventù di Seul 2027, presentato a Roma il libro di padre Vincenzo Bordo, missionario nel paese asiatico da 36 anni. Al microfono della collega Caterina Dall'Olio sentiamo la voce di padre Bordo.
2: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della giornata mondiale dei giovani che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento e in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la Chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la Chiesa locale, le parrocchie per accogliere i gruppi e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato della vita. Però questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro. Preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
1: E vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschi al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la puntata della Fonta del Villaggio. E iniziamo oggi con il parlarvi della giustizia, non di una giustizia astratta, ma di una giustizia così come l'abbiamo vissuta noi che siamo della seconda metà del Novecento, che in questi anni di vita abbiamo conosciuto tante persone, siamo cresciute insieme a tanti compagni di strada, a tanti fratelli che ci hanno segnato il cammino, persone più o meno note, molte di loro persone che hanno già compiuto il loro iter di vita, alcune che sono ancora in battaglia. E vorrei presentarvi solo rapidamente almeno due di questi personaggi. E vorrei cercare di farvi rivivere i loro ideali, quello che ci hanno ispirato, come ci hanno accompagnato nel nostro cammino fino a farci maturare una concezione attuale della giustizia. Un pioniere, un eroe ancora poco conosciuto, ma che ha rivoluzionato il concetto di volontariato, è stato Luciano Tavazza. E noi lo abbiamo incontrato molte volte a Roma quando abbiamo partecipato ai convegni Caritas negli anni 60. Il volontariato si sviluppa, dice Tavazza, tra gratuità e libertà. È un accompagnamento complesso dei fratelli. La giustizia ci fa scoprire lo spazio dell'altro senza dimenticare la sua soggettività. È la dimensione politica del volontariato, oltre che umana, oltre che quella della cura. Fraternità gratuita e libera nella giustizia. È guardare oltre il noi, non importa.

Se andiamo molto lontano con il nostro sguardo, è importante la prossimità, dice il profeta Isaia. Essi dicono: quando abbiamo digiunato, non ci hai visti? Quando ci siamo umiliati, non l'hai notato? Ecco la risposta di Dio. Voi digiunate per litigare, non digiunate in modo che sia ascoltata la vostra preghiera dall'alto. E è forse questo il dialogo, il digiuno di cui io mi posso compiacere? Da Luciano Tavazza abbiamo imparato che il volontariato è giustizia. Abbiamo anche seguito la vita e lo stile, il pensiero di Alex Zanotelli, missionario nella discarica di Corococcio. Alex Zanotelli, anni 88, ispiratore e fondatore di diversi movimenti italiani tesi a creare condizioni di giustizia solidale, direttore della rivista non violenta Mosaico di Pace, fondatore insieme a Tonino Bello di questa rivista. Io sono le persone che ho incontrato. Fu direttore di Nigrizia, rivista missionaria, che sotto la sua guida cominciò a parlare delle cause politiche della povertà africana e mondiale e del volto italiano della fame africana. Il suo impegno di giustizia politica gli costò l'allontanamento da Nigrizia perché le sue posizioni chiare, documentate, pagate con la vita, sarebbero andate contro la missionarietà. Ad Alex Zanotelli rispose fondando un movimento, Beati Costruttori di Pace. La pace si basa sulla giustizia. Per espresso volere sempre di Don Tonino Bello, divenne direttore di Mosaico di Pace, poi la baraccopoli di Corococcio, l'inferno. Forse Dio è malato, disse allora. E adesso si trova nel rione della sanità di Napoli, sempre con gli ultimi, ad aiutare la gente a rialzarsi con fiducia e continuando a lanciare i suoi slogan: finanza, armi, politica, che vergogna. Dobbiamo costruire un sistema della non violenza, della tenerezza, della misericordia. Questo lo disse dalla Arena di Verona, parlando di giustizia e di pace che si baceranno, e seduto a fianco di Papa Francesco. I suoi appelli? Togliere i soldi dalle banche che appoggiano le armi, fare disobbedienza civile contro le guerre. I disperati della storia, dice, nessuno li fermerà. Questo lo ha detto ai giornalisti, incontrandoli, invitandoli a raccontare le tragedie dei poveri. Aiutiamoli a casa loro, dice ancora, ma come si fa a dirlo dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati? E continuiamo a farlo. Non ho altro spazio per parlare delle altre figure, tante che ci hanno fatto da guida in questi anni. Magari lo farò altre volte. Concludo solo con un accenno. Don Biancalani, la cui vicenda di Vicofaro è nota, si è recato in questi giorni a Barbiana, invitato da un gruppo di giovani, e si è recato a pregare sulla tomba di Don Milani.
le gli sono tornate in mente le parole del priore raccolte nel suo testamento in punto di morte. Ai suoi ragazzi dice: ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho la speranza che lui non stia attento a queste sottigliezze.

0: I nomadi, salve, sono la giustizia.
1: Io sono la giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. Sono vestita a festa, ho la bilancia per lavorare. Prendo in prestito la vostra testa, giusto il tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere. Ma non so che cosa farmene.

0: Termina oggi la nostra puntata della Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete, seguiteci tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 12:06 e 18:15. Poi seguiteci anche in DAB quando siete nella vostra auto, alla I. E i nostri podcast li trovate su radioincontri.org e poi abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Kamuchiya, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: parlarmi più d'amore.
1: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 66 a Kamuchiya. Alla macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in viale Gramsci 62E a Kamuchiya. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Kamuchiya.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Kamuchiya trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Kamuchiya in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: bellissimo.
1: E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e.
0: Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

0: Buongiorno e buon ascolto, queste le notizie del GR Valdichiana di oggi, martedì 1 settembre. In studio Giorgio Fanelli. ASL Toscana, sud-est, il timone passa per adesso a Bianca Maria Rossi, attesa per la scelta del nuovo direttore generale. Da oggi, 1 settembre, ma per un tempo limitato, sarà la direttrice amministrativa a fare da facente funzione dopo il passaggio di Torri in regione. La dirigente senese è anche fra le papabili per diventare in futuro la direttrice generale. Il presidente della regione non ha ancora scelto chi guiderà l'ASL. Dopo la nomina di Marco Torre, il direttore generale dei direttori generali della Toscana, il ruolo tecnico apicale più alto dell'organizzazione, ovvero quello dell'assessorato toscano, la regione prende tempo e, come avvenne per il post d'Urso, entra in una fase di transizione. In questa fase il ruolo del direttore generale viene esercitato dal componente della direzione aziendale con maggior anzianità di servizio. Anche allora il timone passò alla direttrice amministrativa, Antonella Valeri. Stavolta però le cose sono diverse perché Bianca Maria Rossi è anche nella lista delle possibili direttrici generali. Oltre a lei, fra i nomi più forti si parla dell'ex direttrice sanitaria ASL Simona Dei, ora ad Ispro, e di Dario Rosini, direttore amministrativo di Careggi, che è pure grossetano e Grosseto andrà alle elezioni a primavera 2027. Resta da capire se quello di Rossi sarà un periodo di transizione o se sarà un periodo di training in vista di una possibile indicazione a direttore generale dell'ASL. In questa fase di passaggio Barbara Innocenti resterà direttrice sanitaria, mentre Patrizia Castellucci continuerà a ricoprire il ruolo di direttrice dei servizi sociali. A Cortona nascono tre poli dell'infanzia, accordi per un percorso educativo da 0 a 6 anni. Sono stati sottoscritti gli accordi per la creazione dei poli dell'infanzia di Cortona, Camucia e Terontola. L'amministrazione comunale, in accordo con i dirigenti scolastici degli istituti Cortona 1 e Cortona 2, ha promosso la creazione dei poli dell'infanzia di Cortona fra la scuola Sernini Cucciati e il nido Raggio di Sole, quello di Camucia fra la scuola Bernabei, che comprende le strutture di via Scotoni e di via 25 Aprile, e il nido Il Castello, ed infine quello di Terontola fra la scuola Arcobaleno e il nido Aquilone. Alla firma erano presenti il sindaco Luciano Meoni, l'assessore Silvia Spezierati all'istruzione con lo staff dell'ufficio scuola, il dirigente scolastico dell'istituto Cortona 1 Nicola De Marco e per l'istituto Cortona 2 Leandro Pellegrini. Presente per l'occasione anche la nuova dirigente di questo istituto scolastico, Chiara Esposito, che prenderà ufficialmente servizio da oggi 1 settembre. Contestualmente Pellegrini assumerà il nuovo incarico alla guida liceo Vittoria Colonna di Arezzo. Gli obiettivi del progetto vanno nella direzione di rafforzare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni per garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità in un ambiente professionalmente qualificato, superando disuguaglianze, barriere fisiche, territoriali, economiche, sociali e culturali. Si punta inoltre a sostenere, nel rispetto delle competenze istituzionali, una progettazione curricolare condivisa tra personale educativo e docente e la costruzione di un punto di incontro per le famiglie, contribuendo alla diffusione della cultura e dell'infanzia. Dalla Toscana al Texas, l'eredità di Alberto Bruni continua a vivere, un premio in memoria del maestro. La Texas AM University rende omaggio al maestro Alberto Bruni istituendo un premio in sua memoria. Il maestro Alberto Bruni Memorial Award, promosso dal Dipartimento di Architettura dell'Ateneo statunitense, sarà conferito nel corso dell'anno accademico 2027-2028. Il riconoscimento sarà assegnato ad uno studente del Dipartimento di Architettura impegnato in un periodo di studi in Italia e contribuirà a sostenere la partecipazione ad un laboratorio di scultura o di pittura. Nel corso degli anni numerosi studenti della Texas A&M University hanno avuto il privilegio di studiare scultura con Alberto Bruni durante i 6 mesi trascorsi al Santa Chiara Study Center di Castiglion Fiorentino. Con la sua opera e il suo insegnamento il maestro ha incarnato lo spirito del programma della TAMU nella città castiglionese, così era stato ideato dal compianto docente e direttore Paolo Barrucchieri. Il premio è stato istituito dalla dottoressa Julie Rogers e da Sharon Jones Barrucchieri, insieme ad ex docenti e studenti della AM University che hanno frequentato il Santa Chiara Study Center, a testimonianza del legame profondo che il maestro Bruni ha saputo creare con intere generazioni di giovani. Ringrazio sentitamente la Texas AM University per l'istituzione di questo premio, che credo sia il modo più bello per mantenere viva l'eredità artistica e umana di Alberto anche negli Stati Stati Uniti, dichiara il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli. A Fogliano della Chiana, con la presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e della consigliera Casini, rinnovata e inaugurata la nuova cittadella dello sport. Il sindaco di Fogliano, Jacopo Franci.
1: Presentiamo oggi la chiusura dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della zona sportiva di Fogliano. 550.000 euro di investimento, di cui 360.000 euro da parte della Regione Toscana, e lo facciamo in questa bella giornata assieme al presidente Eugenio Giani, che ci è venuto a trovare, insieme a tutte le associazioni sportive del territorio di Fogliano. Un nuovo campo da tennis che i cittadini di Fogliano aspettavano da molto tempo, un campo da padel, un palazzetto dello sport, due campi da calcio, due campi da calcetto, la piscina comunale, tutto questo oggi efficientato in maniera importante grazie a questo finanziamento. I lavori ancora non sono finiti, continueremo ancora nei prossimi mesi ad efficientare, riqualificare questa zona, ma insomma oggi si apre un'importante altra porta per i nostri cittadini. Fare sport vuol dire anche benessere, vuol dire anche lavorare per i giovani, e questo è l'investimento che questa amministrazione vuole continuare a fare. Siamo partiti da un'area già molto funzionale e funzionante, quindi abbiamo trovato un'area già importante, che è un'area storica del comune di Fogliano, però ovviamente i tempi cambiano, e quindi abbiamo partecipato ad un bando importante della Regione Toscana, abbiamo messo delle risorse proprie da bilancio comunale, ed oggi quest'area è ancora più grande, ancora più importante. Una delle cose più importanti, per esempio, è il campo da tennis, che è da un po' che le persone di Fogliano aspettavano e che verrà affidato nei prossimi giorni a una nuova associazione sportiva. Avverrà tramite i canali del comune, ci siamo dati ancora qualche settimana di tempo per utilizzare tutto il mese di settembre per le varie opportunità che ci stanno arrivando, e quindi l'obiettivo è quello, entro fine settembre, anche di riaprire il campo da tennis, appunto con una nuova società sportiva finalizzata al tennis. Tutta l'area sportiva di Fogliano è dedicata ai cittadini, ma anche alle tantissime persone che vengono da fuori. Questa è diventata una delle cittadelle dello sport più importanti della provincia, anche perché è ben utilizzata e ci sono tantissimi impianti all'avanguardia, e è proprio per questo che stiamo ancora investendo su quest'area.
0: Il servizio al completo andrà in onda sabato 5 su GR Sabato. Ed è tutto anche per oggi, il GR termina qua. Vi invito all'ascolto della pagina sportiva.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e bentrovati all'ascolto della pagina sportiva. Oggi è martedì. Pian piano si sta affievolendo il dispiacere per questa sconfitta contro il Palermo, patita al comunale di Arezzo, anche se va apprezzato sportivamente il gol, il gesto tecnico naturalmente maturato ad un minuto dalla fine, che ha portato al terzo gol del Palermo. Ma non dobbiamo dimenticare quella che è stata la prova di tutta la squadra amaranto. Nessuno escluso, i tanti elogi ci fanno naturalmente piacere, fanno piacere un po' a tutti, ma forse era meglio se avevamo un punto in più in classifica, perché l'Arezzo se lo era guadagnato. Pensate, dopo 56 minuti l'Arezzo stava perdendo 2-0, ha avuto la forza di riequilibrare le sorti dell'incontro, e anche, perché no, per passare in vantaggio. Poi questo Eurogol che sancisce e mette la parola fine.
3: Il Palermo vince le prime due partite del campionato di Serie B. Non accadeva dalla stagione 1964-65. E vince la seconda sudando tantissimo contro un Arezzo da standing ovation e da applausi. Perché Saderneo promossa, giochi così, con questo carattere, con questo spirito, di strada in B ne farai tanta.
4: Mister, che rabbia, ecco, mi viene da dire questo. Però oggi c'è stato quell'applauso finale, perché siamo estremamente orgogliosi della sua squadra, del suo allenatore, del suo direttore sportivo, del suo presidente. Quindi andiamo avanti, se giochiamo tutte le partite con questa intensità ne perdiamo veramente poco.
5: Sì, sono d'accordo, oggi credo sia la serata dell'orgoglio, perché io sono orgoglioso dei miei ragazzi, li ho visto fare una partita straordinaria, al cospetto di una squadra fortissima. Noi con grande umiltà però abbiamo tenuto testa, non so se la squadra più forte, però una delle candidate, è giocata a viso aperto, abbiamo creato tantissime occasioni, normale che abbiamo anche rischiato qualcosina, però è quello che dobbiamo fare. Per me è stata una partita straordinaria, forse una delle più belle in assoluto che abbiamo giocato, con grande qualità, con grande coraggio, non ci siamo demoralizzati nel doppio svantaggio, siamo rimasti in partita. Questa è la cosa che a me mi piace tantissimo, cioè che i ragazzi non perdano mai fiducia, cioè noi siamo in grado di rimanere in partita, di non farci coinvolgere dagli eventi della gara. Dovremmo essere bravi anche nel post partita, quindi adesso è normale che c'è un po' di rammarico. Però penso ad Avellino, dove l'abbiamo vinta alla fine, no? Il calcio ti porta entusiasmo, euforia, magari in momenti di rammarico. Invece stasera dobbiamo andare a casa molto contenti, perché questa squadra lotta, corre, gioca bene, crea tanto, se la gioca con tutti, e questo deve essere il motivo d'orgoglio. Ho letto bene lo striscione che c'era in curva prima della partita, lo condivido e sottoscrivo al 100%. Quindi mettiamoci del metodo, combattiamo, e questa squadra credo che ci renda orgogliosi veramente di essere, a me allenatore, a voi di essere cronisti di questa squadra, ai tifosi lo stesso. Quindi bravi ragazzi.
6: Sì, ti ho chiesto anche al direttore, no? Cioè, prestazione così di qualità, forse neanche l'anno scorso la squadra l'ha tirata fuori, con questi picchi, o almeno per come l'ho vista stasera, considerando anche il valore degli avversari. C'è una spiegazione tecnica secondo lei, oppure è stata una serata così?
5: No, è il livello. Si alza il livello, le squadre giocano di più e lasciano giocare. In Serie C noi dovevamo fare sempre le partite con squadre che erano uomo attaccato, chiuse dietro, quindi tieni molto la palla, però non hai sbucchi, non hai giocate. Poi magari quando si spacca la partita c'erano partite magari anche qualitativamente, però non è facile. Qua invece l'Avellino gioca per vincere, gioca, attacca, e il Palermo gioca per vincere, il Verona giocherà per vincere, quindi vedremo partite aperte dove soffriremo, subiremo delle occasioni, però ne creeremo anche tanto. Il livello tecnico si è alzato anche dei nostri giocatori, perché poi quando hai la possibilità di giocare hai un po' più di spazio, un po' più di profondità, un po' più di ampiezza, hai un po' più tempo di palleggio, la qualità dei terreni di gioco, perché poi è normale che questo sia un altro argomento, no? Quindi è questo, semplicemente questo. Noi siamo gli stessi, cioè, provavamo a fare le stesse cose anche lo scorso anno, adesso probabilmente siamo una squadra un po' più matura, però non è cambiata la nostra proposta, è cambiato il resto.
6: Vediamo se quell'ultimo gol di Augello, non so se l'hai visto, si poteva fare qualcosa di più, mister, con disposizione di
5: mandarlo. Ho detto ai ragazzi alla fine, no? Abbiamo subito oggi due gol sul fallo laterale. Stamattina abbiamo fatto un risveglio muscolare solo guardando queste cose, i calci piazzati contro e il fallo laterale. E diciamo che è un piazzato su cui Palermo gioca molto, è tenuto dentro, un giocatore di grande struttura, Segre, arriva Arnani, c'è Fugliampalo, c'è Jonsen, i centrocampisti, Ranocchia, tiratore dal limite. Sai, quando ci sono quei momenti di enfasi così all'ultimo secondo, siamo andati un po' troppo in avanti, siamo andati a saltare in tre, invece potevamo magari metterci un po' dietro, essere un po' più lucido, lasciare un uomo al limite dell'area. Però questo è considerato poi, perché poi la palla è caduta proprio lì, proprio sul sinistro, l'ha colpita, l'ha messa all'incrocio. Io quando succedono queste cose, più che prendermela con i miei, poi dovremmo lavorarci, no? Dico quelli che sono bravi, gli altri.
0: Più che prendermela con i miei, dico che gli altri sono bravi. Aggiungo anche fortunati. Ci scusiamo per la qualità dell'audio, ma così è ed è per tutti, naturalmente, perché è prodotto in sala stampa, quindi unitamente per tutte le emittenti. Adesso la voce di Cianci, che ha segnato il gol del 2-1, riaprendo la partita.
7: Pietro, un gran bel gol, peccato, perché questa prestazione dell'Arezzo sicuramente avrebbe dovuto portare il pareggio che tutti speravano, però una prestazione di altissimo livello da parte della squadra.
8: No, penso che abbiamo fatto veramente una partita molto buona contro il Palermo, perché ha giocatori veramente con questa categoria non c'entrano nulla. C'è rammarico di non averla portata a casa per un punto, però penso che dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto oggi in campo, perché nonostante lo 0-2 abbiamo avuto la forza di reagire, di riprendere. Poi all'ultimo minuto è successo quello che è successo e ci dispiace, però penso che dobbiamo ripartire dalla voglia che abbiamo messo oggi, dall'energia, da tutto questo, e ormai bisogna zerare questa partita finita e riprendere da martedì e preparare per il Verona.
0: Archiviamo quindi la gara Arezzo-Palermo e prendiamo atto come non sia stato benevolo il calendario per la formazione Amaranto, che sarà appunto domenica prossima al cospetto del Verona. Prima di passare al prossimo servizio che dovrebbe riguardare la prima vittoria e tra l'altro esterna del Grosseto, Massimo Bagiardi, nostro corrispondente da San Giovanni Valdarno, ci segnala che potrebbe la sangiovannese dire addio alla Coppa. Infatti Calligani avrebbe giocato ad Anghiari domenica sotto squalifica. Questo il suo articolo su Forza San Gio, il blog ufficiale naturalmente della sangiovannese. Ci sarebbero purtroppo pochi dubbi. Elia Calligani non sarebbe dovuto scendere in campo ad Anghiari domenica perché squalificato. Avrebbe avuto da scontare una giornata per i due cartellini gialli rimediati in questa competizione lo scorso anno quando vestiva la maglia del Viareggio. Sarebbe infatti incappato nelle sanzioni prima della partita con la Massese e l'altra con la Lucchese, decretando quindi automaticamente un turno di stop. La Baldaccio Bruni, a quanto si è appreso, farà ricorso e molto probabilmente ne uscirà vincente. Resta da capire se saranno immediatamente esclusi dalla competizione. Tutto questo comporterà la mancata disputa della partita di ritorno di domenica prossima al Fedini, San Giovannese, Baldaccio Bruni Anghiari. Prima vittoria in campionato del Grosseto ad Ostia Mare.
9: Con mister Paolo Indiani al termine di Ostia Mare e Grosseto, la prima vittoria in campionato dei biancorossi. Mister, era già tanta la soddisfazione dopo il debutto contro lo Spezia, immaginiamo che ci sia ancora più soddisfazione per questi primi tre punti.
10: Quando vinciamo c'è sempre soddisfazione, però volevo rimarcare la seconda grande prestazione, cioè dopo quella bellissima allo Spezia i ragazzi si sono ripetuti anche oggi, credo, in una maniera fuori del normale, oserei dire sopra le loro possibilità, perché loro si dominano di oggi. Noi giochiamo 8 esordienti in categoria, 8 esordienti in categoria, età media bassissima, e quelli non sono esordienti con pochissime presenze in C. Va rimarcato perché per ancora valorare quello che stanno dando questi ragazzi dai primi giorni di ritiro ad oggi.
9: Quanto le rende orgoglioso anche il fatto che questa squadra appunto ne ho promossa con tanti esordienti, crei così tanto davanti?
10: No, perché... ripeto, sono contentissimo perché non me lo sarei mai aspettato, ecco. Mi avessero detto in preparazione iniziavamo il campionato così, indipendentemente dai punti in classifica, è chiaro, sono tantissimi. Il piano di gioco, cioè con lo Spezia farlo alla pari, oggi praticamente dominarla tutta a 110 minuti, credo sia una cosa bellissima.
9: Da allenatore anche davanti, insomma, del bel calcio, del calcio in generale, è anche bello vedere due gol di pregevolissima fattura, lo possiamo dire, sia quello di Gori che la punizione
10: oggi,
9: di Sabatini.
10: Oggi finalmente abbiamo fatto un gol su palla ferma. Insistevo tanto i ragazzi e loro ci hanno scherzato. Insistevo tanto perché prima o poi lo dovevamo fare un po' su palla ferma. Oggi l'abbiamo fatto, che oggi 10 calci d'angoli, diverse punizioni laterali, diverse punizioni centrali, sintomatico della prestazione.
9: Mister, in chiusura, c'è una dedica per questa prima vittoria?
10: Dedica al lavoro che si sta facendo tutti insieme, società, giocatori, staff. Dedica al lavoro, una grossa cosa, perché noi lo sappiamo quanto forse voi non ve lo immaginate, ma quanto ci mettiamo noi. Ad esempio, ora erano 10 là, perché abbiamo 2 giorni di riposo, erano 10 là a allenarsi, fanno 20 minuti, non succede sempre.
9: Grazie mister.
10: Prego, prego.
0: È tutto per la pagina sportiva di oggi, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
11: Previsioni meteorologiche 1 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche possibile nube bassa al mattino, per tassi di umidità più alti e locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Temperature senza grandi variazioni, con minime fresche e massime senza troppi eccessi, anche se un po' sopra media. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.

0: salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo dello shock anafilattico, che è una emergenza medica più temuta in assoluto. Si tratta di una reazione allergica sistemica improvvisa e potenzialmente letale che richiede un intervento immediato. Quando questa reazione provoca un crollo drastico della pressione arteriosa, si parla di shock anafilattico. In condizioni normali, il nostro sistema immunitario ci difende da vari pericoli, come virus e batteri. In un soggetto allergico, tuttavia, il sistema immunitario commette un errore di valutazione, scambiando una sostanza innocua, chiamata allergene, per un nemico mortale. Alla prima esposizione all'allergene non succede nulla di visibile. Il corpo si limita infatti a produrre degli anticorpi specifici, le IgE, le immunoglobuline E. È al secondo contatto che scatta la trappola. Le IgE stimolano alcune cellule del sangue, mastociti e basofili, a rilasciare una massiccia quantità di mediatori chimici, fra cui l'istamina. Questo rilascio improvviso provoca una violenta e diffusa dilatazione dei vasi sanguigni, un aumento della permeabilità dei vasi con conseguente fuoriuscita di liquidi nei tessuti, e questo causa gonfiori ed edemi, e il crollo della pressione arteriosa, che riduce l'ossigenazione degli organi vitali come il cuore e il cervello. Non tutte le allergie provocano lo shock anafilattico. Le cause più frequenti si dividono in tre grandi categorie. Fra la categoria degli alimenti, quelli che provocano più facilmente lo shock sono arachidi, noci, crostacei, pesce, latte, uova e grano. Fra le punture di insetto, le vespe, le api e i calabroni, fra i farmaci, gli antibiotici come per esempio la penicillina, gli antinfiammatori come i FANS, fra cui l'aspirina, e i mezzi di contrasto radiologici. Lo shock anafilattico ha un tratto distintivo, la rapidità. I sintomi compaiono solitamente da pochi minuti a un'ora dopo l'esposizione all'allergene. Più velocemente compaiono i sintomi, più la reazione tende ad essere severa. La diagnosi clinica si basa sul coinvolgimento simultaneo di due o più dei seguenti apparati: la pelle e le mucose, quindi abbiamo un'orticaria diffusa con forte prurito, un arrossamento intenso e calore, e un angioedema, cioè un rigonfiamento marcato di labbra, palpebre, lingua e gola. A livello dell'apparato respiratorio abbiamo una sensazione di nodo alla gola, una raucedine improvvisa, una difficoltà a deglutire, una tosse persistente, respiro sibilante o affanno. A livello dell'apparato cardiovascolare, vertigini, senso di svenimento, tachicardia, ossia un battito cardiaco accelerato, la pressione arteriosa che precipita e una perdita di coscienza. Per quello che riguarda l'apparato gastrointestinale, abbiamo violenti crampi addominali, vomito e diarrea acquosa. Bisogna stare attenti alla cosiddetta reazione bifasica, ossia nel 5-20% dei casi, dopo che i sintomi sono svaniti anche grazie alla terapia, la reazione può ripresentarsi a distanza di 2-8 ore senza una nuova esposizione all'allergene. Per questo motivo il monitoraggio in ospedale è sempre obbligatorio. Allora, cosa fare quando ci troviamo di fronte una persona con un sospetto shock anafilattico? Chiaramente chiamare i soccorsi, ma il farmaco salvavita è indubbiamente l'adrenalina. Non esistono delle controindicazioni assolute al suo impiego e normalmente i soggetti a rischio noto portano sempre con sé un autoiniettore. Come posizionare la persona? Se la persona respira a fatica ma è cosciente, bisogna mantenerla in posizione seduta o semiseduta per facilitare la respirazione. Se si sente svenire o ha la pressione bassa, sdraiata a terra sulla schiena con le gambe sollevate per favorire l'afflusso di sangue al cervello. Se è incosciente ma respira, bisogna metterla in posizione laterale di sicurezza per evitare il soffocamento in caso di vomito. Se non respira e non c'è battito, bisogna iniziare immediatamente la respirazione cardiopolmonare. Cosa non fare? Non dare mai da bere e da mangiare perché il rischio di soffocamento è altissimo. Non fare alzare la persona perché un improvviso cambio di postura potrebbe provocare un arresto cardiaco fatale a causa del crollo pressorio. Se non aspettare che antistaminici e cortisonici facciano effetto. Questi farmaci sono utili, ma agiscono molto lentamente, troppo lentamente, richiedono 20 minuti, anche un'ora, e non possono fermare lo shock. Solo l'adrenalina agisce in pochi secondi. Sopravvivere a uno shock anafilattico significa anche dover riorganizzare la propria quotidianità per evitare che accada di nuovo. Quindi fare una visita allergologica è fondamentale per identificare con certezza l'allergene, che può essere identificato tramite i test cutanei, i cosiddetti prick test, o esami del sangue con il dosaggio delle IgE specifiche. Un piano d'azione personalizzato. Il medico allergologo rilascerà un piano scritto che spiega come riconoscere i sintomi e quando usare l'adrenalina, portare sempre con sé l'autoiniettore, indossare un braccialetto o una piastrina che indichi l'allergia grave. Questo può salvare la vita se ci si trova impossibilitati a parlare. E poi informare familiari, amici, colleghi di lavoro o il personale scolastico su come riconoscere i sintomi e come utilizzare l'autoiniettore in caso di emergenza. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana. le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano.
1: Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Incontri. Tra poco

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
1: Ma che bello, ci siamo! Questo primo settembre 2026 per la prima puntata della terza stagione del Caffè Live Show R.I.P. Radio Incontri in Blu. 21.02, si parte a tonfo come se non ci fosse un domani. Dovevamo andare anche la settimana scorsa, ma per problemi tecnici ci siamo fermati. Salutiamo il nostro Andrea Canestri e la nostra Silvia Picchi, che avrebbero fatto parte della prima puntata, ma adesso no, perché questa è quella ufficiale, quella che parte e apre la terza stagione del Caffè Live Show, ragazzi. Vado subito a presentare lo staff, e alla mia sinistra proprio c'è lei, la donna di radio, è tornata la nostra Ellen in Fashion, è la Sarri.
2: Buonasera, hai già svelato tutto.
1: Certo, certo. Io la do come ce l'ho.
2: Va bene, va bene, va bene. Sono molto felice di essere qui.
1: Senti, sì,
2: emozionata. Sì, tutto a posto, un po' stanca, ma quando siamo qui in radio la stanchezza va via, ovviamente.
1: Ultima puntata della seconda stagione fu il 16 giugno del mese scorso,
2: 17,
1: dei mesi scorsi,
2: 16 giugno,
1: sì. 16 giugno. Perciò è più di due mesi che non facciamo più niente. Però insomma, sei pronta?
2: Sì, ma quello partiamo. Sono nata pronta, lo sai.
1: Da Ellen in Love e in Fashion.
2: Ellen in Fashion,
1: ma
2: sì.
1: Lo svegliamo più tardi.
2: Lo svegliamo più tardi, okay. Va benissimo.
1: Vado a presentare alla sinistra la nostra Ellen in Fashion, cioè, è tornato lui questa sera. È in divisa perché praticamente ha finito di lavorare, ok,
3: sì.
1: Ok, ha smontato di lavorare, e lui che ha fatto è preso, è montato in macchina ed è volato qui a Cortona per fare il Caffè Live Show. Oh. Signore e signori, il nostro ciuf ciuf Tommaso Sadini.
3: Che bella presentazione, Angelo. Ho preso la macchina per tornare a casa, buonasera a tutti. Non ho preso il treno perché sennò arrivavo ancora più tardi da Angelo Marco. Vabbè, certo, a fare la radio.
1: Anche perché poi qui i treni non ci sono, lo sai, sì.
3: No, ci sono, arrivano, no, però in ritardo, il problema
1: Cortona,
3: è quella.
1: A Cortona no, a Cortona no.
3: Stazione Camucia Cortona, Angelo.
1: Ah,
3: no?
1: Sì,
3: lo so che tu non esci dal greppo di Cortona, però insomma.
1: Va bene, senti, comunque tutto a posto?
3: Sì, tutto bene, sono contento di essere tornato in radio.
1: Oh,
3: mi mancava.
1: Neanche a me mancava.
3: Abbiamo un po' anticipato, però insomma.
1: Ma che sai anticipato? Che... la settimana scorsa, ma dopo per un casino devastante,
3: appunto,
1: non c'era
3: appunto
1: la linea, abbiamo sorvolato e trinciato.
3: Però insomma, ora siamo qua, siamo felici.
1: Si parte. Molto bene, ciao, grazie Tommaso. E per ultimo anche lui è tornato, ha avuto una stagione estiva impegnatissima, ragazzi.
2: Yes.
1: Lui è quello che durante l'inverno lavora, ma d'estate lavora ancora molto di più, perché lui lavora con le mandibole, con i denti, con la bocca. Signore e signori, eccolo qua, è tornato al CLS il nostro Sibiali.
4: Una felicissima sera a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri del Caffè Live Show. Sono molto contento di essere tornato, anche se non mi sento. Però,
1: no, sì, adesso ti senti.
4: Oh, adesso mi sento, è fantastico. Adesso che mi sento,
1: un po' di problemi tecnici,
4: mi sono accorto,
1: ragazzi,
4: che non volevo sentirmi. Però va bene. Sono molto emozionato, molto stanco, anche sudato, perché ho fatto una gincana prima di arrivare qua. Ho visto che c'era.
1: Quello significa camminare. Camminare.
4: È stato quello creato, che un percorso.
1: Sì, perché le scale mobili a Cortona sono chiuse e devi fare la camminata, le famosissime vine. Se tu non sei abituato a camminare, mettere piede davanti all'altro, è un problema tuo, voglio dire, amore mio.
4: Ringrazio il Caffè Live Show che mi ha dato la possibilità di perdere
1: di
4: 30 calorie.
1: Lascia fare. Quando poi avrai 80 anni, se mai ci arriverai.
4: 30 oggi, 30
1: sa.
4: Domani.
1: Esatto, bravo. Uno più uno fa sempre due, come diceva lo zio Papà Paroni. Allora ragazzi, e questa è tipo la prima puntata, ma noi, io la chiamo sempre 00, perché comunque si parte, dobbiamo anche sperimentare tutte le cose nuove che abbiamo ideato con siamo in 12,
4: sì,
1: il gruppo.
3: Vero. No, hanno partecipato tutti, Angelo.
1: Siamo in 12.
3: Hanno partecipato tutti e 12.
1: Okay. Siamo in 12.
4: Okay. Allora, però spieghiamo un attimo, magari c'è qualche
1: però,
4: ascoltatore che non sa come funziona la storia dei convocati.
1: Sì, perché chi si allena, chi fa, chi mi manda i video mentre fa tutto quello che deve fare, e io alla fine lo convoco perché mi piace, capito? Cioè io sono il CT, io sono il CT.
4: Sono un po' il Balotè, il Cassano del, togli due S e metti due Z.
1: Arriva la finale della prima puntata del CLS, terza stagione.
3: Ti volevo dire, Angelo.
1: Sì, non me ne frega niente. Allora, ragazzi, ci siamo capiti come funziona?
4: Sì.
2: Comandi te.
1: Certo,
2: sì, comandi te.
1: Allora, aspetta, prima domanda a tonfo così. Mm-hmm. A che puntata siamo tra la prima, la seconda e la prima della terza? Tommaso Sadini.
3: Allora, devo interpretare una
1: veloce,
3: domanda.
1: Devi dare un numero.
3: Due.
1: No, un numero tra la prima stagione, la seconda stagione.
3: Questa è la terza stagione, ragazzi.
1: Sì, quante puntate sono?
4: Sì, tipo 40, 50,
3: 47. Okay.
1: 47?
4: 39.
1: 39?
2: 61.
1: Oddio.
3: E invece Angelo?
1: Elena, brava, 61.
3: E il secondo posto?
4: Vabbè, ma c'era scritto, dai, cioè è impossibile che ha indovinato.
1: Partiamo,
2: 61,
1: partiamo,
2: ma io mi ricordo tutto benissimo, ho una memoria di ferro.
1: Tegami, inchietatevi. Adesso si parte con il primo disco di questa sera.
4: Posso dire una cosa? No, mi stai 61 annoiando. Sono i gradini che ho dovuto fare per...
1: No, sono molti di più, sono molti di più. E tu avessi 61 centimetri saresti veramente un signore. E adesso si parte con il primo brano di questa sera. Lo dico sempre, questo è il mio cavallo di battaglia, mi piace tantissimo. Lei è Mina, la canzone di Alex Britti del 1998. E lei nel 2001, grazie all'invito di Alex Britti, gli disse: ma canti questa canzone. E lei che fece? Entrò in questo studio di Alex Britti, prese il foglio, si mise a sedere e fece tutto questo. CLS.
5: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: E allora è andato il primo brano, ma che bello questo pezzo, ragazzi, mi fa guarda, mi intrisisce tutti i peli.
2: Siamo bello. Partiti a bomba, devo dire.
3: Cosa fanno i tuoi peli, Angelo, non ho capito?
1: Si intrisiscono, ignorante come una capra tibetana.
2: In quali altre occasioni?
1: In diverse, però devo dire che la musica e le serie TV e film mi fanno intrizzire i peli.
2: Proprio belli tirati.
1: Ma certo, ragazzi, ma perché l'emozione? Ma voi non provate mai l'emozione, quella istantanea che vi
3: ho letto...
1: a piangere, vi commuovete per qualcosa, anche fosse un breve video, anche fosse un film, anche fosse un pezzo.
2: Certo. No, deve essere una cosa veramente intensa.
1: Ma che intensa? Ma devi stare a guardare.
4: Poco.
1: Ma questo è un pezzo devastante.
4: Ma sì, certo, ma poi l'emozione è una voce, ha il pelo intirizzito.
1: Bene.
3: Ho letto una notizia che chi si emoziona facilmente ascoltando una canzone è più intelligente delle altre persone. L'ho letto su buongiornissimocaffè.com.
1: Vedi,
2: fake news,
1: vedi.
2: Allora. Va bene, vogliamo, senti, Angelo, dare il sondaggio nuovo.
1: Aspetta un attimo, facciamo un po' di saluti veloci alla Barbara. Che è su, che
2: Barbara mi ha appena preparato una piadina veramente,
1: certo,
2: non tocca,
1: sì,
2: sana.
1: Sì, bene,
2: sai qual

0: Profumo buonissimo.
1: È vero?
0: È verissimo.
1: Che profumo usi? Cioè, ti
2: posso
1: lavi?
2: Fare marchette.
1: No, a parte le marchette, ma è una questione di profumo di quelle oppure un qualcosa che ti lavi la mattina?
2: No, è un profumo suggerito da un collega della televisione e mi ha detto di dosarlo in maniera ponderata.
3: Allora è Chantecler, perché passava spesso la pubblicità.
1: Dai!
2: Però ha detto di usarlo in maniera ponderata perché ad ogni singolo utilizzo qualcuna potrebbe sollecitare dei bollenti spiriti.
0: I ferormoni, no? Famosi ferormoni che si stimolano.
2: Ferormoni. Ma lo sai che ho letto una notizia che dicono che ora c'è questo trend nei social dove a proposito di ferormoni, si chiamano così, i maschi tendono a non lavarsi più perché i ferormoni che contenuti nel sudore attraggono le donne.
0: Certo, il maschio da puzza.
3: Ma Tommy, l'hai letto anche tu su buongiornissimocaffè.com?
2: Ma questa è vera, una notizia vera. Una notizia vera che sta spopolando nell'America, però.
1: Sì, possiamo andare avanti? No, parliamo ancora.
2: Volevo informare gli ascoltatori. No, ma non il mio.
0: Ha ragione, perché l'uomo adesso ma da puzza.
2: No, ma da puzza.
3: Se vogliamo chiudere il blocco sul sudore americano, io lancerei il sondaggio.
1: No, ok. Lancia il sondaggio.
3: Poi parliamo del sudore pianaiolo quando volete.
1: No.
3: Allora, il sondaggio di oggi parla di buoni propositi che si fanno a settembre. Perché
1: come Natale
3: in
1: tipo,
3: questo
1: no?
3: periodo dell'anno,
1: siamo a metà,
3: dove ad agosto si tira un po' una linea, no? Si arriva, si fanno le vacanze, certo. Poi dice, ne parliamo a settembre e a settembre si fanno buoni propositi che sono a breve termine, cioè cose vere, concrete che dobbiamo fare entro l'anno. Quindi signori, non c'è più tempo qua.
2: Okay,
3: di guardarsi intorno
1: bravo,
3: e di procrastinare.
1: Mi piace,
3: ho detto procrastinare senza eccepparmi. Procrastinare.
1: Senti, che è diventato quando fa la stramaialata.
3: Non è più tempo di procrastinare.
2: No, perché lui faceva gli scioglilingue in
3: che
2: diretta.
3: Che cosa vogliamo fare entro la fine dell'anno? Ditecelo sulle frequenze 88.4 92.8.
1: Il numero WhatsApp
0: 333 89 82 560.
1: Allora ragazzi, mi raccomando, quali sono i vostri propositi da qui alla fine dell'anno? Perché poi il 31
2: scattano quelli
1: dicembre
2: nuovi.
1: Entra i propositi annuali.
3: Poi dopo a gennaio ritorniamo a sognare, entro l'anno farò, dirò.
1: Finisce l'anno del merda e inizia un altro.
2: Comunque secondo me tra i sondaggi degli ascoltatori rientra sempre il fisico, cioè di andare in palestra, dimagrire, fare dei muscoli, Angelo?
1: No.
2: Solitamente
1: poi sì.
2: Magari da gennaio.
0: Sì, io sono sincera, non la palestra perché non ce la faccio.
1: Sì, ma siamo matti.
0: Sono troppo figa.
1: Mi sveglio la mattina, sono più stanco di quando vado a letto.
0: Guarda, il mio personal era anche molto bravo, ma non so padata.
3: Effettivamente
0: proprio.
3: Molti ragazzi mi stanno scrivendo in questi giorni chiedendomi di poterli allenare in palestra, ma chi? L'agenda che ormai è piena
2: fino al 31 dicembre.
3: Non riesco più a far ingrassare persone entro la fine dell'anno.
0: No, comunque andare a camminare, dai.
1: Sì. Senti ragazzi, in tutto questo possiamo andare avanti o facciamo puntata così?
2: Puoi andare avanti.
1: Oh, secondo disco, questa mi piace, New Hit. Lui è Luciano. Beh, tutti lo conoscono Luciano.
2: Sì, della Piana.
1: No,
3: il macellaio della Piana.
1: Oh, dopo voglio sapere com'è andata questa bellissima, stupenda, sfolgoreggiante stagione estiva con 40 gradi all'ombra anche a mezzanotte.
2: L'hai visto il team di Caffè Live Show alla stramaialata anche quest'anno?
1: Non
2: Ugo?
1: Credo.
3: Assolutamente sì.
1: Eccolo qui, arriva il nostro Luciano Ligabue. Qualcosa per te è nuova, è bellissima, è sempre uguale, ma comunque bellissima. Mi piace. CLS.

0: show. A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza. Cappella
1: Live Show. Eccolo qua il nostro numero per portarvi i vostri messaggi, le vostre note vocali. Ci siamo, ragazzi. Ma io la prima domanda, a parte il sondaggio che i buoni propositi da qui e da settembre a dicembre che fate voi, la prima domanda è: com'è andata questa stagione estiva così non caldissima?
2: Non capito,
1: cioè proprio leggera, tranquilla. Allora, cara Ena, com'è andata?
3: Ma alla fine, Angelo, sai, bene, a me piace bene. L'estate, piace
1: ti piace il caldo, ancora ti piace anche oggi ti piace il caldo, dillo oggi, ti piace il caldo oggi?
3: No, dicevo, fammi finire.
1: Ragazzi, abbiamo fatto le bolle.
3: No, io veramente ho fatto fatica.
1: Scureggiavo, fiammavo.
3: No, sto facendo fatica anch'io, anche a casa mia che non c'è mai caldo. Quest'anno ragazzi, ho patito.
1: Dai, un pochino
3: caldo.
1: Sì, ma ora basta.
3: Sì.
1: Ok, Tommaso, com'è andata quest'estate?
2: Ma guarda, abbastanza in maniera positiva.
1: Positiva,
2: perché comunque ho fatto le mie 2 settimane di ferie abituali. E poi
1: ma qui si sa.
2: Ok,
1: va bene,
2: le ferie dipendenti li danno tutti.
1: Certo.
2: Ok, io sono andato a Creta e poi comunque ho passato del tempo in piscina dalla mia ragazza Lisa, perché lei ha la piscina.
1: Tac,
2: quindi mi sono rinfrescato sempre io alla fine.
1: Ugo Simioni, che ti vedo bello, caldo, bullito come se non ci fosse un domani. Com'è andata sta stagione?
4: È stata sfumeggiante,
2: no,
4: nel senso che c'è stato tanto nel senso che c'è stato tanto fumo, perché
1: con cuore in mano, ma.
4: Abbiamo fatto un'edizione della stramaialata epica,
1: è vero,
4: record bene, su guarda, record
1: volevo venire ma non
4: record,
1: ho avuto
4: su record
1: tanta roba,
4: ho scroccato tantissimi, non ho la ragazza che ha la piscina, io non ho Lisa la ragazza con la piscina, ma ho tanti amici con la piscina,
1: è vero.
4: Io
1: e tu hai piscinato tutta la stagione?
4: Infilato le dita dentro lo skimmer.
1: Che schifo. Ma ti volevo dire, tu hai piscinato tutta la stagione?
4: Ho piscinato tutta la stagione scroccando a destra e a sinistra, è stato molto difficile, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Qui il martedì.
4: Ringraziamo Alex, Francesco e Francesca, che sono 2 persone diverse, non sono gemelli.
1: Sono fratelli.
4: Quindi ho scroccato soprattutto da loro, quindi quelli li ringrazio un pochino di più. E ho fatto anche un pochino di mare, non tanto, perché comunque io resto umile, Angelo.
1: Ok, certo, io faccio pochissimi giorni di mare, sapete, no? Che io non chiediamo mai.
2: Infatti, quei
1: però, se dovete andare al mare e se avete un cane, soprattutto, perché non è vero, non andate mai nelle Marche.
2: No,
1: nelle Marche depennato.
4: Precisamente in quale comune lo vogliamo dire o non lo vogliamo
2: salutiamo
4: dire?
2: Salutiamo gli amici marchigiani che ci stanno ascoltando.
1: Porto San Giorgio. Veramente, io spero, non lo so, capito? Qualcosa di. Comunque vabbè, sì, non
4: venga su come le raganelle.
1: Ragazzi, la legge non ammette ignoranza, perciò se tu non sai la legge, sono cazzi tuoi, detto proprio in italiano.
4: Sì, è vero.
1: È
4: d'altronde non tutti gli stabilimenti sono adeguati.
2: Angelo, scusa se ti interrompo, Angelo e Ugo, puoi abbassare un attimo la base perché mi sta scrivendo una persona che lancia
4: occhio.
2: Un messaggio importante. Può passare?
1: Qual
2: grazie.
1: È? Sì.
2: Magari se abbassi la base.
1: Ma quale?
2: Te lo sto leggendo. Ciao a tutti, buon inizio di stagione ragazzi, vi lovo. Oggi voglio fare una dedica speciale per un giorno speciale ad una persona speciale. 13 anni fa il nostro sì, la voglia di costruire una famiglia insieme, passo dopo passo insieme ci siamo riusciti. Ti amo.
1: Ma chi è?
2: E chi è? Ad un moglie.
1: No, ma certo. Porca miseria, ma oggi è il mio anniversario, ragazzi.
2: No,
1: ma che figura di merda ho fatto? Ma non ci voglio credere.
2: No,
1: amore mio, scusa.
3: Ma basta, la chiamata sembrava
2: io veramente.
1: No, non ci voglio credere.
2: Sono veramente dispiaciuta per te, Elena.
1: No,
2: veramente.
1: Ragazzi, ho fatto una figuraccia.
4: Sembra la scena di Teo Mammucari a Bebe quando fa: "No, ma questa te la rifaccio."
1: Ma tu perché c'è sto messaggio?
2: Angelo, io.
1: Ma no, c'è il primo settembre, mi sposavo.
4: Probabilmente era una sorpresa, Angelo, però va bene.
3: Angelo, poi comunque ho capito anni. Perché Elena prima sembrava un po' alterata al telefono.
4: Dai, ragazzi.
1: Ma
4: era
1: non ci voglio
4: scherzo,
1: credere, ragazzi. No, ma che scherzo, che ragazzi, oggi è il primo settembre. A quest'ora ero.
2: Ha appena scritto no, ma chi è?
1: No, amore mio,
2: ma
1: scusa,
2: chi è?
1: Scusa.
2: 13 anni, non 13 giorni, Angelo, 13 anni.
1: Ragazzi, ma
2: molto grave, molto grave.
4: Dov'è in questo momento Elena?
1: Non nelle Marche.
4: Perfetto.
2: Ma sai cos'è che fa ridere di più? L'Elena Sarri se la sta ridendo sotto i baffi.
1: Porca miseria, ragazzi.
3: No, ma perché è assurdo?
1: Ma tu sei d'accordo con mia moglie? Ma no. Sei veramente cattivo. Ma perché non mi ha scritto a me?
2: Ma era una sorpresa che ti voleva fare.
1: Ma no, ma che sorpresa?
2: Anche Elena, per verificare.
3: Secondo me è Elena,
1: amore, guarda.
2: Tipico Elena, delle donne, amore, vogliono verificare le donne.
1: Amore
2: se
1: mio,
2: le per, se
1: ti dedico il prossimo brano. Canto d'amore, canto d'amore.
4: Vorrei ricordare alla tua ormai ex moglie.
1: Sì, penso di sì, ma no, ragazzi. Ma che figura
4: che il mio numero di telefono è 380.
1: Sì, ma non ce ne frega niente. No, ma il primo settembre mi sono scordato. No, cazzo, io devo mangiare.
3: Ma tu dovevi mangiare la foglia, dire era una sorpresa, ho fatto finta di non lo sapere finora. Dovevi dire qualcosa di diverso.
1: Ma tutto il giorno, tutto il giorno.
2: Stavo leggendo la scaletta. Meno male che la prossima non è Last Night.
1: No, no. Elena, ti amo da morire.

0: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Bene, e con questa alle 21.29 devo dire che io sono già stato piegato, morto.
4: Sì,
3: già
4: era qui. Proprio last night, diciamo, di Angelo Marco.
3: Comunque,
4: vabbè, ragazzi, questa è una prova matematica, di quanto le donne siano troppo avanti rispetto agli uomini.
3: Esatto.
4: Una roba palese ormai.
3: Vabbè, poi nel mio caso è un problema proprio tecnico, cioè io il mio cervello e la memoria l'ho finita.
4: Tu con lo scoccare dei 50 anni hai avuto una pioggia di problemi fisici.
3: Una merda, proprio
4: non guardano.
3: Non lo so.
4: Non so comunque, come mai. No,
5: ora,
4: scherzo, dai.
5: Diciamo la verità. Io vorrei
3: spezzare una lancia sulla mia schiena.
5: Esatto, vorrei spezzare una lancia nei confronti di questo.
3: Fammi anche male, è uguale.
5: Cioè, no, però può succedere, veramente. È successo agli uomini più innamorati.
3: Bravo,
5: anche al mio babbo.
3: Bravo.
5: Può capitare.
3: Grazie,
5: ne ha tante, si alza presto, va a dormire tardi.
3: Bravo.
5: Guarda, lo dico con sincerità.
3: Non
5: ora,
3: ti rimono.
5: Si ride, no,
3: non ti rimono perché è mio anniversario. Ma fosse stato il 2 settembre, ti avrei limonato.
5: Ecco, no, io sono seria. Ora, in questo momento, nel momento di serietà. Perché prima si è riso e scherzato, però uno posso capire che ci rimanga male, ma può succedere,
3: no, ma veramente.
5: Guarda, Angelo,
3: ragazzi,
5: è innamoratissimo di Elena.
4: Allora facciamo una cosa, Angelo, per farti perdonare adesso. Io chiamerei Elena in diretta.
3: Sì, adesso
4: chiamerei
3: vediamo un po'
4: Elena
3: attimo,
4: in diretta
3: se ci
4: con WhatsApp.
6: Vediamo se riusciamo a far chiudere la radio praticamente.
3: No. Senti, vabbè. In tutto questo, visto che è già passata mezz'ora come se non ci fosse un domani, facciamo sto accadillo.
4: Ah, giusto, vai.
5: Okay, stavi dicendo qualcos'altro.
4: Potremmo mettere tra accadde oggi anche questo evento qui, cioè che il primo settembre del 2006 Angelo Marco
3: detto,
4: si dimentica.
3: Già
6: primo settembre.
7: Accadde oggi.
5: Accadde oggi, martedì 1 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.37 e tramonta alle 19.44. Oggi è il 244esimo giorno dell'anno. Mancano solo 114 giorni al Santo Natale. Accadde oggi 124 anni fa, nel 1902. Debutta in Francia il primo film di fantascienza della storia. Al Cinéma Théâtre Robert Houdinot di Parigi viene proiettato per la prima volta Il viaggio nella luna di Georges Méliès.
3: Brava.
5: Basato su un soggetto di Jules Verne, il film dura circa 14 minuti. Accadde oggi, 41 anni fa, nel 1985. Una spedizione franco-statunitense riesce a localizzare il relitto del transatlantico Titanic, affondato nel 1912 dopo aver urtato un iceberg. La missione guidata dall'oceanografo Robert Ballard lo individua a pochi chilometri dal luogo della tragedia, a 3.821 metri di profondità. Il primo settembre la chiesa ricorda Sant'Egidio.
4: Ah.
3: Grazie Elena.
5: Grazie a voi.
4: E noi ce lo abbiamo Sant'Egidio.
3: Capito? Il Titanic, ti rendi conto? O Titanic, come dice
4: Titanic.
3: Lei è madrelingua.
5: Certo.
3: Lei spicca lingua.
5: Biotta.
3: Tu cosa spicchi?
6: Le pesche.
4: Bellina questa.
3: Io pensavo spiccavi più il maiale, visto che sei un intenditore di maiale.
6: Il maiale! No, io allora, dovete sapere che io sono principalmente vegetariano.
4: Ma chi? Non ci credo, ma nemmeno.
6: Nel senso che
5: Ugo, pensavo guarda. Vegano, guarda.
6: Che i nostri maiali mangiano soltanto vegetali.
3: Sì, certo.
6: Che poi vengono trasformati in una
3: maiali.
6: Proteina che mangiamo noi. C'è la differenza tra il tofu
3: e i maiali.
6: Maiali.
4: Comunque, ora inizierà anche lo straporco, tra l'altro.
6: Sì.
3: Tra
6: poco
3: c'è?
6: Partiamo, 1-4 ottobre. Ed è un po' il nostro piccolo Oktoberfest.
3: Prometto
6: che facciamo
3: li vengo,
6: a Piana di Castiglione dell'Arno.
4: Promettiamo che veniamo.
6: Inutile fare queste promesse che poi non mantenete.
3: No,
5: mercante. No,
4: far parte dei buoni
5: davvero.
4: Propositi.
5: Sì.
6: Bene. Ok, ora quindi il vostro buon proposito a breve termine è quello di venire allo straporco.
4: Fantastico. Qua alla fine non è
6: il
4: diciamo,
6: mio
4: non
6: è quello di arrivarci.
5: Ma la mia domanda è questa.
4: Sì.
5: Sono curiosa io, no, per natura. Come mai tutte queste sagre a tema del maiale? Ci sono allevamenti di maiali che pullulano alla piana? O
6: alla piana siamo più maiali che persone, quindi
3: allora sì, nel senso di animali,
6: certo. Noi è un piccolo paese dove principalmente si coltivano pini e si allevano maiali, quindi
3: pensavo coltivato anche maiali.
6: L'hai mai vista la pianta delle salsicce? E quindi sì, è per questo, insomma, abbiamo una tradizione abbastanza norcina anche noi.
5: C'è la cinta pianese praticamente.
6: No, noi abbiamo una razza autoctona, perché quelli autoctoni sono a due zampe, i maiali e la piana.
3: Ah, e... dai, ma dai, falla finita.
4: Non c'è serietà, ragazzi.
3: Ragazzi, allora,
5: io faccio domande serie.
3: Sì, lo so, però è informazione che dire che... Vogliamo salutare tutto lo staff del Caffè Live Show, che quest'anno siamo in 12.
6: Siamo in 12.
3: Non dirò i nomi, eh.
6: Record,
3: non dirò
6: salutiamo i nomi. Tutti.
5: Siamo lievitati.
3: Salutiamo tutti qua, lievitati, brava.
5: Siamo lievitati.
3: Hanno partorito.
5: Qualcuno... sempre i soliti. Sempre comunque solito. La scorsa puntata è andata perché c'ero io.
3: Esatto. Secondo me sì. La Silvia Picchi porta un po' sfiga.
5: No, poverina.
4: Poi l'ha presa abbastanza bene.
6: Elena Sarrica ha tagliato i fili, sì. Secondo me.
3: Esatto, capito. Ok, ragazzi, allora facciamo così: mandiamo il prossimo. Siamo in ritardo, non ce ne frega niente.
5: No, uguale.
3: Mandiamo il prossimo disco e poi facciamo indovinamela. Tanto questa è una da 00. Tutte le novità della prossima puntata, che non andremo martedì prossimo perché io non ci sono.
6: Indovinamela. La sai?
5: O non la sai?
4: No, quella è Simone Calzini.
6: Indovinamela.
4: Non vinci nulla. Ma sarai bravissimo.
3: Facciamo risfogare.
6: Se va.
5: Sì, oh, no. Si diverte.
3: Perché l'importante è farli sfogare. Alla
4: fiera. Comunque sì. È che la piana.
3: Però
4: non è che
3: adesso.
6: La fiera del vitellone.
3: 1989. Tu, Ugo, eri?
6: Incinta. Poco più che un bambino.
3: Già bello paffuto.
6: Sì. Io diciamo che avevo appena finito di nutrirmi.
4: Ma perché sei dell'80?
3: Eccolo sì, qui. Arriva Lorella Cuccarini. Vi ricordate questo brano Notte Vola?
4: Sì, io ci facevo la parodia per la direttrice della scuola.
3: È vero?
4: Vola, la direttrice vola con tre coltelli in gola.
3: No!
4: Salutiamo la direttrice.
3: Salutiamo.

0: Cortona.
1: Incontri Cortona, ci siamo, ciao a tutti. Ok, buonasera. Allora adesso io devo chiedere scusa ufficialmente.
2: A chi?
1: Ciao Ena.
3: Ma buonasera.
1: Oh, ciao Ena, amore mio, come stai?
3: Molto bene. Beh, vi sento lontanissimi perché sono in un posto che secondo me non mi sta prendendo. Ora provo a uscire.
4: No, noi però ti sentiamo
5: Sei
4: bene.
5: Sei su un bunker?
4: Ti sentiamo bene. Che quando sorpresa. Porti le cose da me, Elena?
1: Ascolta Elena, come hai preso il fatto che mi sono scordato per l'ennesima volta
5: molto grave
1: l'anniversario?
3: Io non vi sto sentendo, però sono tanto felice di aver festeggiato questo giorno.
5: Vabbè, fai finta di non sentire, secondo me Elena, dopo questa no, bella figura di tuo marito. Va bene, no, ha chiuso niente, in diretta, giustamente l'ha presa male, l'ha presa così male che ha chiuso in diretta.
1: No, purtroppo non ci sento.
5: Capisco Elena.
1: Va bene, comunque ragazzi,
4: sembrava molto sotto consiglio del mio avvocato, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, però va bene.
1: Quanto sei ciccione veramente.
5: Ma come no? In diretta così.
1: No, sì, certo. No.
4: Ma questo è body shaming,
1: sì,
4: amico.
1: Sì, non me lo allora, allora tutto bene. Senti, mandiamo indovinamela.
5: Vai.
6: Ok,
1: la. Ci siamo.
5: Bisogna scrivere?
1: Carta, penna e calamaio. Okay, avete
5: io,
1: tutto?
5: Io vado con il telefono chi son.
1: Ma perché no? No, non vale chat perché? GPT,
5: non
1: eh?
5: No.
1: Sei sicuro?
5: Chat GPT sei fissato, non è chat GPT.
1: Io sono fissato, non so fissato,
5: allora
1: è verità.
5: Prendo un foglio.
7: Guarda, io c'ho la chat aperta.
1: Avete tutte.
5: Allora, spiegagli agli ascoltatori nuovi che ascoltano
1: devono
5: la nuova
1: indovinare
5: stagione.
1: Questi 5 brani. Parliamo di musica. Ci okay. siamo?
7: Vai.
1: Ok,
7: vai.
1: Semplicissima.
8: Quindi lo sai?
9: Lo sai?
8: Pensi di saperla? E allora indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.

0: Eccoli qua i cinque brani, molto semplici devo dire, no?
1: Molto ragazzi... semplici, molto semplici.
2: Sì, è la quarta.
0: Peccati, no.
3: Allora, la verità è questa, che un titolo solo, perché di due, la seconda e la terza non mi ricordo il titolo, ho riconosciuto
0: buio,
3: i cantanti.
0: Ok.
3: Le ultime due non lo so, le riconosco ma non mi ricordo.
0: Ok, ok. Tu, Tommaso?
1: Io solo la quarta non la so.
0: Bene, tu Ugo?
4: Io le ho riconosciute tutte, ma probabilmente ho sbagliato anche tutti i titoli nel frattempo.
0: Ma che bravo!
4: Perché la prima è una data, se non mi sbaglio.
1: La prima
4: è
1: quando uno porta troppo il pallone e quello lì gli fa l'allenatore, dai!
0: No, ma veramente?
3: No, sta dicendo?
1: Non l'avete capito.
0: La prima è una data storica.
1: Sì. No, ma io dicevo il cantante, il nome del cantante.
4: Sì, va bene, ma lui non ha capito che deve indovinare i titoli delle canzoni.
1: Ma anche il cantante.
0: Va bene, ok, ci siamo.
1: Dalla.
0: Andiamo avanti.
1: Va bene. Capito, quando uno porta troppo il pallone.
3: Mi sento male.
1: Ok, volevo fare quell'altra battuta, però era un po' sporco.
4: Beh, comunque questa era molto facile, Angelo. Diciamo che è proprio un indovinamela per ricominciare.
0: Beh, certo, ragazzi, questo è sperimentale.
4: Warm up.
0: Poi dalla prossima puntata ci saranno tante novità.
4: È uno 0.0. Dalla prossima puntata le canzoni saranno suonate live.
0: Senti, adesso New Hit. Ok.
4: Grande.
0: Noemi e Vito Salamanca. Noemi la conosco, ma Vito Salamanca non so chi
4: Vito
0: sia.
4: Vito Salamanca non lo so, canta e non si stanca.
0: Tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate questa sera?
3: Facciamo radio.
1: Tu dormi fuori.
0: Terrazza, sta bene. Però mi piace. Noemi e Vito.

0: cuore batte dove la radio suona, su Radio Incontri.
1: Il cuore batte dove la radio suona, R.E. Radio Incontri in bus. Salutiamo anche il nostro Marco Pieroni, Don Ottorino e la Carla, che bello, che baci, che abbracci.
2: Sì.
1: Una volta andremo anche a Camusci a fare la diretta, nella nuova sede.
3: Wow. Incredibile. Angelo, allora, questo è uno dei tuoi buoni propositi,
1: certo,
3: di fine anno.
1: Certo,
3: Entro fine anno faremo una puntata.
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Bene,
1: io l'ho detto il mio, voi l'avete detto il vostro.
2: Cioè, entro fine anno faremo una puntata sui nuovi studi di Radio Incontri.
1: Certo, certo, bellissimo,
2: andiamo.
1: Mi piace.
4: Con tutto il cast.
1: Ricordiamo il sondaggio di questa sera, che visto che l'hai lanciato tu, caro Ugo.
3: Quali sono i vostri buoni propositi di fine anno? Buoni propositi concreti. Quindi qualcosa, ragazzi, che

0: 4 mesi.
1: 4 mesi. E in questi 4 mesi dovete fare qualcosa e la dovete portare a termine. Oh, forza, ditecelo.
0: Dovete spingere.
1: Dovete spingere e crederci veramente. Ah, però,
0: io pensavo
1: che
0: spingere e stringere.
2: In teoria è così.
1: Voi siete così.
0: In teoria, cioè in pratica.
2: È lo spot del, certo, brand di Caffè Live Show.
0: 13 giorni all'inizio della scuola.
2: Vabbè, ragazzi, quella non ci riguarda.
1: Ve lo ricordate il vostro primo giorno di scuola?
0: Bello, che bello, che bello, che bello, tornassi indietro, guarda.
2: Tanta roba.
0: Bene, bene, bene, bene, bene.
1: Io mi ricordo il mio primo giorno di asilo. Mi tirarono un dinosauro in testa, praticamente, e piansi tutto il giorno.
0: Ma tu veramente ti ricordi il tuo primo giorno d'asilo?
1: Sì, poi se mi chiedi il mio primo giorno di elementari non me lo ricordo, il mio primo giorno di scuola media non me lo ricordo, il mio primo giorno di scuola superiore sì. Gli altri no, però quello dell'asilo me lo ricordo perché fu traumatico, cioè è entrato. Bambini, questo è Ugo, pam, un dinosauro in testa.
0: È vero, Parino.
2: Ti bullizzavano, quindi.
0: E sei rimasto male.
1: Diciamo che mi hanno buttato tra i dinosauri e ne sono uscito triceratopo.
0: E da lì la tua vita è cambiata.
1: No, no, semplicemente preso un dinosauro. Da lì ho capito che la vita non era tutta rosa e fiori, ma anche dinosauri e panini con la Nutella.
0: Bene, cara Elena. Allora, questa transumanza tra Elena in love e Elena in fashion.
3: Sì, perché bisogna cambiare.
0: Perché dall'amore
3: Al fashion,
0: alla moda.
3: Che è un argomento che mi appartiene.
0: Perciò parliamo di moda.
3: Sì, parliamo di moda con questa nuova rubrica.
2: Fashion
3: certo.
2: Week.
3: Spero che sia apprezzata. A me è venuta questa idea, ne abbiamo parlato insieme, tu l'hai approvato. Uh-huh. E partiamo da questa sera con un film che parla di moda.
0: Sì. Allora,
3: facciamo adesso subito.
0: Certo, subito.
3: Ah, mi devo preparare.
2: Non c'era la sigla. Aspetta,
0: non c'era la sigla.
3: No, ma ci sarà.
0: È in love.
1: Se posso aggiungere una nota romantica un po' a questa transumanza, se pensiamo all'animale della transumanza che è anche la pecora, no? Quindi questo filone.
2: Sì, sì, sì.
1: Perché la pecora comunque è un animale dal
2: simbolica
1: quale vengono tanti tessuti usati nella moda, come non so, il cashmere, la lana, come si chiama? Lana merinos.
0: Tu prima le dici o prima le pensi? Fammi
1: capire. Io prima le pecora.
3: Non le pensa, le dice e basta.
2: Lui sceglie sempre la pecora alla fine come tessuto.
0: Bene, andiamo innanzi.
3: Allora, stasera parliamo del Diavolo Veste Prada, The Devil
1: Bellissimo.
3: Wears Prada, film del 2006 diretto da David Frankel. Il film è basato sull'omonimo romanzo del 2003 di Lauren Weisberger. Andrea Sachs, detta Andy, è una ragazza neolaureata in cerca di lavoro, appena arrivata a New York. Vorrebbe fare la giornalista e il talento non le manca, così decide di presentarsi ad un colloquio per l'ambito ruolo di seconda assistente di Miranda Presley, l'influente tirannica direttrice della rivista di moda Runway. Andy però non ha la minima inclinazione per la moda, ne nasconde tutta la sua ignoranza in merito. Inizialmente Miranda la liquida in fretta, salvo poi ripensarci dopo che la ragazza le dice di essere molto sveglia e determinata.
0: Eh beh, certo.
3: Emily, la prima assistente di Miranda, che tra l'altro non perde l'occasione di deriderla e sminuirla, le illustra i suoi compiti: rispondere al telefono e svolgere le commissioni. Il primo giorno Andy subisce un'umiliazione subito da Miranda di fronte a tutti. La direttrice le fa notare di non avere alcuna percezione del luogo in cui si trova, demolendo le sue convinzioni riguardo all'impatto del mondo della moda sulle sue discutibili scelte di vestiti. Quella stessa sera la ragazza si sfoga con il fidanzato Nate, un aiuto cuoco, e ribadisce la sua intenzione di resistere per solo un anno. Una sera la ragazza è con suo padre Richard, che è venuto a trovarla. L'uomo le fa notare che è troppo assorbita dal lavoro e non sta facendo ciò per cui ha studiato, ma lei rimane convinta che quel lavoro potrebbe portarle molti vantaggi. Poco dopo però Andy si trova costretto a dover sacrificare una sua serata e cercare una soluzione d'emergenza per far tornare Miranda da Miami a New York, perché deve andare a vedere la recita delle sue figlie. Non le trova però un volo e questo praticamente non sta tanto bene a Miranda. Miranda dice ad Andy che è una profonda delusione. Lei, triste e sconsolata, si sfoga con Nigel, il più stretto collaboratore di Miranda, che però la esorta a non piangersi addosso e le ribadisce l'importanza di lavorare per Runway. Andy allora decide di farsi aiutare da lui per dare una svolta radicale al suo look usando i vestiti del campionario.
0: Sì.
3: Una sera, dopo aver svolto una commissione, Andrea conosce Christian Thompson, un giovane freelance che scrive per le riviste. Quest'ultimo le prospetta un futuro radioso come giornalista e si propone di leggere qualche suo articolo. Intanto continua ad essere sempre più efficiente nel suo lavoro, tanto che ottiene il compito di consegnare il Menabò a casa di Miranda. Nonostante le raccomandazioni di Emily riguardo alla massima discrezione, Andrea per sbaglio interrompe la donna, Miranda, e il marito nel corso di una discussione. Il giorno dopo Miranda le dà un ultimatum: pena il licenziamento, trovare il manoscritto dell'ultimo libro inedito di Harry Potter per le sue figlie gemelle. Dopo alcuni tentativi difficili, Andy decide di mollare tutto, ma per fortuna Christian l'aiuta e trova il manoscritto. La ragazza così si riabilita agli occhi di Miranda. Poi continua nel film la sua ascesa, diciamo, nella rivista Runway, e scavalca anche la collega Emily per andare alla Fashion Week di Parigi, alla Paris Fashion Week. Poco prima di partire per Parigi, però, la protagonista rompe con Nate, il fidanzato, che non la comprende più. I due si prendono una pausa. A Parigi, tra un evento e l'altro, Miranda viene lasciata dal suo secondo marito e si lascia andare ai suoi pensieri con Andy. Accadono anche qui delle strane cose, perché praticamente ci sono tutte degli scavallamenti nella rivista Runway, sì. E Miranda rischia di perdere il suo posto, ma è molto sveglia e praticamente rimane alla direzione di Runway. E poi praticamente Andy si precipita da Miranda per riferirle che ha saputo che la vogliono scavalcare ulteriormente, ma questa la evita. E alla fine Miranda rimane nel suo stesso posto, quindi alla direzione di Runway, e invece Andy praticamente non ce la fa più a sostenere lo stress e questo mondo assurdo per lei, che è il mondo della moda, e decide di interrompere questa avventura con la rivista Runway. Nella scena finale del film, Andy rincontra Miranda proprio davanti all'edificio di Runway e le rivolge un sorriso salutandola, mentre la donna la guarda ed entra in auto fingendo indifferenza. Solo una volta dentro la macchina, lontano da occhi indiscreti, si lascia andare ad un sorriso.
0: Vedi.
3: Quindi praticamente il finale è bello, perché Andy torna alla sua vita normale,
0: certo,
3: lascia quel mondo,
0: certo,
3: assurdo, che è il mondo della,
0: certo,
3: moda, che non le apparteneva, ma rimane comunque in buoni rapporti con Miranda, tant'è vero che poi c'è stato il seguito del film, che è Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Che bello, grazie.
2: Che non ho
3: grazie
2: visto.
3: A voi.
2: Io devo dire, anche con parole tue,
1: una prova fisica importante, cioè un rientro in stagione così importante di Elena Sarri. Ora sembra che stavo commentando un calciatore, però tanta roba.
2: Brava Elena.
1: Un monologo di, non so, 2 minuti, durato 3 minuti
3: troppo
1: di parlato così.
2: Vorrei salutare la mia ragazza Lisa, che ci sta ascoltando dalla macchina. Si stanno andando a Cisa a vedere i fuochi d'artificio.
3: Ah, beh, sì.
2: Con l'amica Greta.
0: Con questi fuochi ha fatto 2 marroni grossi come un gatto. Belli, belli,
1: belli,
0: belli.
1: E poi belli. I gatti e i fuochi d'artificio non è che
0: uguale,
1: vanno,
0: quando li schizzi in aria, capito? Come uno lo cerchi con la macchina.
2: No.
0: Belle, grazie Lisa.
2: Va bene, grazie.
3: Ciao Lisa.
1: Salutiamo anche Greta. Greta, io sono quello con la maglietta verde sudata.
2: No, credo sia fidanzata.
1: Scusa Greta, scusa.
2: Anche lei va spesso in discoteca.
1: Senti, pensavo che anche lei sudava.
0: Possiamo andare
2: avanti? Penso di sì, credo.
0: Ragazzi, sono le 21:56.
3: Ma siamo in ritardo.
0: Prima puntata della terza stagione. Quante puntate, Tommaso?
2: 47, l'ho già detto.
1: 61.
0: Vedi che lui segue.
3: Ascolta, segue,
0: bravo,
3: ragazzi.
0: Bravo.
2: Era confermato che erano 61.
0: Era un 61,
2: certo.
0: Era
2: perso un attimo sulla RTL.
0: Fabri, Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Questa mi piace. Questa è bella.
2: Fibra ancora va comunque.
0: È tanta roba.
2: Fa bene,
3: sì, mi piace più lui che loro.
0: Sì,
3: sì. Sì.
1: Perché lui, vabbè, parla un po' così.
0: Ci stai zitto.
2: Ma non parla così.
0: Mi devo staccare il microfono. Non so qual è, però sono già staccato.

0: Radio, Radio Incontri.
1: Eccolo qua, molto bello questo brano, grazie Anna per la tua rubrica.
2: Grazie a voi di avermi ascoltata, nostri ascoltatori.
3: E allora, il colore che va di moda quest'anno.
1: Vogliamo ricordarci...

0: tutte le due ore. Però 18 alle 20, va bene?
1: Bello, ragazzi, meglio.
0: Dai, mi raccomando.
2: Abbiamo fatto un passo avanti,
0: un
2: devo
0: passo
2: dire.
0: Avanti.
2: Allora,
0: un passo avanti.
2: Caffè Live Show piace.
3: Conta grande, qualcosa.
0: Di domenica pomeriggio proprio è fantastico, mi piace.
1: Sì, sì.
0: Grazie, grazie, grazie.
3: Orario aperitivo.
1: Secondo me è meglio.
2: Certo. Per scherza, palate.
0: Domenica sera, figurati un po' se non lo ascolta. Allora,
3: comunque ho fatto una domanda a Elena, Angela.
0: Non ce ne frega
3: le
0: niente.
3: Ho chiesto, qual è il colore che va di moda nel 2026?
1: Allora, il colore che va di moda del 2026, quest'anno
0: marrone.
1: Sinceramente
0: no,
1: ma dici inverno?
0: No.
3: Sì, inverno e
1: no, ci sono i marroni, no, ma... color cuoio, però alla fine, allora, secondo io ho una visione della moda, poi ne parlerò in questa rubrica, che ognuno un po' se la deve fare da sé.

0: dopo procrastinare ha imparato
1: stereotipizzare.
0: Prego, esatto. Continua.
2: No, però a me per esempio piace la fantasia animalier, il maculato, io lo porto da sempre, anche prima che andasse così di moda.
1: La fantasia?
2: Animalier. Vedi che sono adatta a parlare anche di moda.
0: Scusami,
2: alla fine.
0: Elena, una domanda, ma questo abbinamento di Ugo, maglietta verde e pantaloncini color khaki,
1: ma da mare semaforo,
2: fa un po' albero nel senso, tronco e fogliame, però va bene.
1: Devo dire che mi hanno detto di peggio, albero lo accetto, lo prendo quasi come un complimento.
0: Alla fine ci sta bene.
3: Cioè, sopra io sono daltonico,
0: sopra è verde
2: e sotto è color un po' marroncino, color khaki,
3: cioè il caco.
0: Caco, esatto.
3: Caco.
0: Il caco, Angel.
3: Il caco.
1: Io caco addosso ho il caco. Ok?
0: Capito? Va bene.
2: Va bene, dai.
3: Abbiamo scavallato.
2: Vedo che questa cosa della moda può piacere.
0: No, mi piace.
3: Bene, bene, mi piace. Ok, ragazzi, ci siamo. Prima parola per la poesia di questa sera.
0: Lo sai, a volte io che faccio, Angelo?
3: Non, no, ce ne frega niente.
0: Dopo ve lo dico, vai. Prima parola.
3: No, dilla adesso.
0: No, dopo.
3: Dilla adesso.
0: Vabbè, tipo quando Lisa non risponde, devo uscire. A volte chiedo a ChatGPT se i colori vengono abbinati bene con il sopra e il sotto. Però ChatGPT è abituato a dire sempre di sì. Quindi, anche se fa Kegger, dice ugualmente sì.
1: Ma tu puoi scrivere a me se vuoi. Cioè, puoi mandare a me le fotine.
2: Tu manda un messaggio
0: subito, magari.
1: Tu mandami le fotine e io ti dico se sono abbinate bene, va bene?
0: Beh, manderò le fotine.
3: Comunque, allora, ragazzi, la prima parola di questa sera per la poesia ce n'è tre. Una la decido io, la seconda voi tre e la terza il nostro pubblico. La prima parola di questa sera è anniversario.
1: Ok.
3: Per forza, dopo la figuraccia che ho fatto è chiaro che anniversario rimane nella storia, va bene? Ok.
2: Vabbè, uno si arrampica un po' negli specchi, no? Quando può.
3: Ma replicherei veramente sulla schiena di un drago. Avete visto Odissea, ragazzi?
0: No, purtroppo no.
2: Sì, quando ero al mare con mia mamma.
1: No, io non l'ho vista perché io la faccio.
3: Ma maiale grassa.
1: Io la faccio, l'Odissea, sul lago Trasimeno.
0: Pensavo sul water.
3: Ma non c'è l'acqua.
1: È finita.
0: Pensavo sul water.
3: E come fate?
1: Faremo un campo da calcio. Stiamo studiando una cosa. L'acqua non arriva.
3: Qui se non piove.
1: Nel monte d'aglio. No, scherzo. Non lo so, saluto tutti, saluto la regione.
3: Se non piove è un problema.
0: Il problema dei moscerini l'avete risolto al lago?
1: Il problema l'abbiamo risolto perché abbiamo mangiato. Abbiamo fatto la sagra del chironomide.
0: Chironomide?
1: Fritto?
2: Sì, si chiama.
1: Abbiamo fatto queste grandissime frittelle. Abbiamo mangiato tutte. Adesso non c'è più un moscerino. Potete venire tranquillamente. Le proteine degli insetti sono fantastiche. Eccomi qua, io sono la prova vivente.
0: Bene, ci piace.
3: Gonfio. Allora, ci siamo, giovanotti. Occhio al cuore, alla tua età.
1: Olio cuore.
0: Dai, questo market
1: è buono qui.
0: Era Boys Imperial comunque il profumo. Tanto ormai ha fatto la marchetta.
3: Boys
0: Imperial.
3: Sì.
0: Da
3: non
0: dosare,
3: lo conosco.
0: Dosare con ponderatezza.
3: Cioè, mettine poco.
1: Se anche tu
0: ne devi mettere al massimo.
3: Cioè, ma
0: scozzi.
3: Tu la mattina ti lavi?
0: Io la mattina mi lavo.
3: Duccia?
0: Sì, a volte.
3: Ma come a volte? Ma
2: come
3: ti
2: lavi?
0: Scusa, quando mi sveglio alle 4, che doccia faccio?
3: Certo, cazzo, ma che te lavi la mattina?
0: La mattina alle 4.
3: Tutto
0: la doccia
3: il giorno.
0: La faccio.
1: Scusa,
0: la
1: tu
0: faccio
1: quindi
0: la mattina alle 4. La
1: io la doccia la faccio la sera prima di andare a letto.
0: Oh, bravo. La sera prima di andare a letto faccio la doccia.
3: Io mi faccio la doccia prima di andare a letto.
2: E ma poi
1: tu
2: la rifaccio
1: tanto,
2: la mattina.
1: Angela.
3: Poi mi sveglio
1: di tanto.
3: E mi rifaccio la doccia. Il cazzo mi frega, non uso i detergenti.
0: Tu sudi e poi è anche un'attività molto
1: a parte che sudi, però comunque anche questa cosa, capito, dell'età.
0: Però non so dove voleva arrivare Angelo, quindi
3: andropausa. Tu parli di andropausa?
1: No,
3: perché andropausa so che uno puzza di più.
2: Ma non
0: sono i ferormoni,
2: che gliene viene?
0: Sono i ferormoni,
3: ma sto parlando con loro.
0: Ma io non ho capito dove voleva arrivare.
2: Cioè, siamo al bar,
0: dove volevi arrivare?
2: Siamo in radio.
0: Allora,

0: esprime un desiderio. Io ci sono, e tu?
1: Ascolta Radio Incontri, www.radioincontri.org.
2: E allora le frequenze delle incontri 88.4 92.8 in DAB, scrivete, trovate Incontri in Blu e in più sul sito radioincontriinblu.org. Va bene, ricordatevi che la replica è stata spostata dalle 7 di mattina dalle 18 alle 20 della domenica pomeriggio. Mi raccomando ragazzi, spingiamo.
3: Vogliamo già salutare gli amici dell'aperitivo di domenica che ci ascolteranno?
2: Pappa mia,
3: ma li vogliamo già salutare? Ma sulle mani!
2: Ma sulle mani!
4: Ma guarderanno la Serie A secondo me. Comunque,
2: dovremmo fare anche un po' di cose secondo me.
3: Tipo?
2: Non lo so. Vabbè, una cosa che viene in mente.
5: Certo, non dobbiamo neanche salutarli prima del tempo perché avranno le due ore complete.
2: Tutte complete, tutte buttate lì così, come glielo diamo lo prendono.
4: Il passo avanti è stato da passare a un'ora e mezzo.
2: Esatto,
4: a due,
2: devo buttare l'ora, due palle. Vedi? Invece qui invece quest'anno ci hanno dato due ore
4: fisse.
2: Per questo
4: dico grazie.
2: Dalle 18 alle 20.
3: Ma
2: grazie.
3: Chi dobbiamo ringraziare?
2: Marco Pieroni.
5: Ringraziamo allora Marco Pieroni. Certo.
4: Grazie.
5: Anche l'ombretta ci saluta ed è contenta.
2: Salutiamo l'ombretta, grazie. Ciao, ombretta. Un bacio. Senti, che volevo dire?
4: Non lo so, siamo a indovinamela?
2: Sì. Secondo me.
4: Bisogna svelare, dai.
2: Sei pronto, Ugo?
3: Sì, qual è la seconda parola?
4: Guarda che smanetta qua.
2: È sempre quella, la seconda parola diciamo dopo indovinamela. Adesso dobbiamo scoprire questi brani. Dai.
3: Sì, ma io sono bravissimo, li ho visto tutti.
2: Pronti?
3: Tranne quella lì, la data. Io non
2: dai, è veloce,
6: la sai. Pensi di saperla? E allora?
2: Lascio i microfoni aperti.
6: Indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
2: Ragazzi, questo è un capolavoro,
4: Certo. Passala.
2: 1971. Mamma mia, che roba. Questo è il grande Tiziano. Vabbè.

0: questo è uno dei pezzi più belli degli ultimi 20 anni.
1: Questo non mi viene. Non mi viene.
0: Ragazzi, questa è roba.
1: Sarà roba.
0: Vasco, Vasco, ah, Vasco, ti aiuto.
2: Vuoi da bere?
0: Questa è recente, dai, sì. Bellina.
1: Stefano
0: bellina.
1: Di Martino è.
0: Bravo, bravo, bravo.
3: Bravo. Alberto Ballerini.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. E allora, ragazzi, abbiamo capito, dimmene un po', dimmi allora, il primo.
3: 4 marzo del 43.
0: Mamma mia, Lucio Dalla, ma tanta roba.
1: Io avevo scritto Piazza Grande.
0: Benissimo, non ci capisci una mazza di musica. Dimmi il secondo, Tommaso.
1: Tiziano Ferro, Isole negli occhi.
0: Hai delle isole negli occhi. Attenzione, ok, bravo Tommaso. Ugo, dimmi la terza.
3: Spero che vada bene. La mia ragazza è magica.
0: La ragazza magica, semplice, giovanotti. Che ignoranza che avete addosso. Elena, il quarto.
3: Non l'ho presa la
1: ce l'ho io.
0: Vasco Rossi con
3: Gli Angeli.
0: Bravo, bellissimo sto pezzo. E l'ultima l'ha detta il nostro
1: Stefano De Martino, Herbert Ballerina, musica leggerissima.
0: Ma che Herbert Ballerina?
3: Ma che Stefano De Martino?
1: Ah no, con la pesce De Martino.
3: Con la pesce De Martino.
0: Come si fa? Senti, ok, andiamo avanti perché abbiamo ancora la seconda parola della poesia, dai. La prima è anniversario, la seconda?
1: Vai, Elena.
3: Lo dico io, diciamola sì. Insieme.
1: Uno, due, tre.
3: Feromoni.
0: Ma perché?

0: 24-25 anni che faccio sta cazzo di radio.
1: Che ha messo frequenze, no? Eh?
0: Senti, però questa l'avevo messa martedì scorso perché c'era proprio lui, Andrea Canestri.
2: Ah.
0: Ok. Mio amico da morire. Lui e lui, lei è Ashford and Simpson. Mamma mia che roba.
3: Oh yeah.
0: Aspetta un attimo, dillo troppo. Questa è found, tu che sei madre lingua.
2: Allora, found a cure.
1: Che significa trovata?
0: Found a cure. Non...
2: Trovata una cura.
1: Trovata una cura.
2: Trovata una cura.
0: Però ha un pezzo funky da spavento. È bella, mi piace. Fai adesso. Ma lui. Oh.

0: 1979, mi piace. Durante questa canzone stavo parlando di cose un po' particolari, però alla fine devo dire che cioè,
1: interessanti,
0: giusto,
1: no? Interessanti, interessanti. Le vogliamo
0: sai
1: spiegare?
0: Che... No, no, no.
2: Ma
0: no,
2: se
0: no,
2: poi
0: però...
2: riparto,
0: no, no, no, no, però alla fine il sapere è sempre pronto all'uso.
2: Certo.
0: Cioè, capito? Cioè, tu prendi. Tu sapevi queste cose?
1: Il sapore
3: ma
1: del sapere.
3: No, sinceramente,
2: beh, in questo
3: no.
2: Caso
3: no, mi hanno erudita. Sinceramente,
1: con le punto di vista.
3: E poi diceva qualcuno: cogito ergo sum, quindi penso, quindi sono.
0: Brava, brava, senti questa quanta erudita.
3: Cioè, quindi anche conoscere cose nuove fa sempre comodo. Grazie ragazzi, perché stasera mi avete insegnato qualcosa che non sapevo.
1: In teoria, quasi come facciamo radio, dovremmo informare gli ascoltatori, non dirlo dietro le quinte.
0: Tommaso,
1: quindi Ugo, io ti sto sollecitando.
0: Meglio.
2: Abbiamo un sottofondo tipo Super Quark?
0: No, non c'è un sottofondo.
2: Allora non lo faccio.
0: Allora, prima parola per la posa di questa sera è anniversario. Seconda è
1: Ferormoni.
0: Ferormoni, terza è
2: sceglie il pubblico.
1: Sceglie il pubblico, Angelo.
0: Angelo.
1: Angelo.
0: Angelo.
1: Angelo. Allora ti avevo già scritto ancora prima di dirti.
0: Angelo. Ragazzi, anch'io. Questo è perché sì, purtroppo la figuraccia che ho fatto è rimasta ragazzi, questo quando tu invecchi che non vai, no?
1: Cioè, no, ma vabbè,
2: succede,
1: punto,
2: succede.
1: Hai 50 anni alla fine.
0: Però comunque guarda, Tommaso, ti devo da una parte ringraziare, dall'altra ti spezzerei
1: ho solo eseguito una richiesta da parte di Elena Trebbioli. Eseguito una richiesta.
0: Mi piace, mi piace. Ragazzi, dobbiamo andare veloci perché non abbiamo né il tempo di fare né quello né quell'altro.
1: Ok.
0: Prossimo okay. Disco. Allora, questa devo dire che secondo me è stata la
2: Oddio,
0: che
1: è successo?
2: Non lo so, è sparito ed è ricomparso. È stato però bello.
1: Era un gemito. È stato un gemito.
2: Ma come?
0: Questa, secondo me, è il tormentone di quest'estate 2026. Lei è Ultramanè. Ultranatè. Avete mai vista sta roba?
2: Sì, sì. Free, no?
0: E muoviti verso il sole?
3: Eh sì, moving to the sun, muovendosi verso il sole.
1: È scotto.
3: Te l'hai scritto poi, guarda.
0: È tanta roba, sì, lo so.
1: Ma me brucio.
0: Io e l'inglese siamo... Però mi piace.
1: Ma me scotto.
0: Tommaso, questa è roba per noi.
1: Sì, fammi sentire, vai.
0: Tomorrowland.
1: Ah, allora sì, vai, metti.
0: È tanta
1: sulle
0: roba.
1: Mani, signori, questa sulle mani. Piace.
0: Alzate a palla tutto quello che avete.
1: Put your hands up in the air.
2: Oddio, ragazzi, siete proprio sul pezzo, cavolo.
0: Mi piace,
2: dai,
0: mi
2: vai,
0: piace,
2: manda
0: mi
2: sto piace. Pezzo.

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: È una tribù che balla, bella questa, mi piace. E comunque
4: sì,
3: ragazzi,
4: ragione,
3: è tanta roba.
4: Pezzo.
5: È veloce. Tomorrowland bisognerà farci un salto.
3: No,
5: Angelo,
3: Tomorrowland
5: lo diciamo
3: dobbiamo
5: da tanto
3: andarci,
5: però facciamo
3: andarci.
5: Una macchinata, una pulminata.

0: GPT sicuro?
1: Ma si è messo lì dietro, no. Si è messo lì dietro per
2: sapete,
1: chat
2: sapete che non uso chat GPT, ma io quando devo scrivere devo, diciamo, sollevare un pochino la mia schiena.
1: A proposito di pecore,
2: capito? Perché è una cosa in cui io sono più ispirato.
3: Mi sento male.
1: Voleva dire che per scrivere la poesia si è messo in una posizione poco consona, diciamo
2: che con i gomiti sul tavolo allora, la poesia viene meglio.
0: Allora, bene, benissimo.
3: Mamma è andata a letto per fortuna che era stanca.
0: Ciao ombri.
1: Anche bimbi per fortuna.
0: Ok.
3: Però ha detto che ci ascolta per completo, insomma, completamente domenica.
1: Il partito preso.
0: Bene, bene. Allora, salutiamo l'ombretta. Sì. E senti, possiamo andare avanti?
2: Sì, alla grande.
0: Che abbiamo Angelo adesso? Hot voice. Facciamo hot voice.
3: Sì, sì, dai, facciamo hot voice. La situazione è abbastanza hot.
0: Chi l'ha fatto hot voice? Donna e uomo.
2: Tutti e tre.
3: Ah, io allora per forza.
0: Donna è per forza.
2: Allora, donna e ci alterniamo io e Tommy. Vai. Uomo.
0: Brave,
2: tanto tanto brave, non la battiamo. Brave, tanto brave, non la battiamo.
0: Brave, brave, brave. Brave, brave, brave, brave.
1: Quindi la prima, la prima o la terza?
0: Chi?
3: Questa con atti sola, vero?
1: Devi trovare la sigla di Hot Voice.
0: Ce l'ho, trovare.
3: Ce l'ha, ce l'ha.
2: Scaldiamo la voce.
0: Scaldate la voce.
3: Inizio
0: la
3: io.
0: Voce. Vai, scaldate la voce. Scaldate.

0: presenta Hot Voice. Hot Voice. Le voci calde. Croccante.
1: Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà. Epiteto.
2: Un fondoschiena veramente ben fatto. È l'unico legame tra arte e natura. Oscar Wilde.
1: Le ragazze piatte sono come i pantaloni senza tasche. Non sai mai dove mettere le mani. Eugène Labiche.
3: Ugo,
4: eccomi.
5: La natura ti dà la faccia che hai da 20 anni. È compito tuo meritarti quella che avrai a 50 anni.
3: Ma perché ridi, Ugo? Ma perché?
1: Dai, era Coco Chanel questa, tra l'altro. Cioè, sì, Gabriella, ma veramente, un po' di rispetto.
5: Ah,
2: tocca a te.
1: Tocca a me.
5: Tocca a te.
1: Il primo bacio non è dato con la bocca, ma con gli occhi. Tristan Bernard.
3: Ah, finite? Ok, aspetta.
2: Scrocchignamelo.
3: Io no. Comunque, complimenti ad Elena e basta.
2: No, dai.
3: Tommaso e Ugo te prendono.
2: Io ero serio.
3: Ragazzi, fate schifo.
2: È Ugo che si mette a ridere.
6: È Tommaso che fa lo scimpanzé.
3: Fate schifo.
2: Perché era un po' incestato.
3: Perché non vi concentrate in queste cose?
6: È vero, c'hai ragione, dai.
3: Ugo.
6: Farò il serio nella prossima stagione.
3: Ugo. Ma come la prossima? Iniziata questa, come fa il prossimo?
2: Don't stop till you get enough.
3: Senti, adesso c'è quello che è morto. Però finché è stato in vita. È stato un film.
6: Ma tu quindi non credi che in realtà sia vivo in qualche isola come
2: quella di Tiziano Ferro?
3: Finché era in vita era un fenomeno, poi è morto. Adesso c'è lui. Questo mi piace. Ho visto solo 3 volte. Oh! Michael.
2: Te lo posso dire che ci hai gonfiato un po'.
3: 2027 esce il Michael 2.
6: Ma che vuol
1: wow.
6: dire? No, dai.
2: Michael 2 è la vendemmia.
3: Perché non parte?
1: Aspetta. Perché non parte?
2: Perché sei bella.

0: Stai ascoltando
1: Caffè Live Show.
2: Mitico.
3: Mitico 22:33, ci siamo. Si parte con la poesia, che questa sera ce n'abbiamo un po'.
4: Sì,
3: ok.
4: Vai.
3: Chi parte? Parto io?
4: L'hai fatta anche tu, Angelo?
5: No, ascoltatori.
4: Sia mai che lui la scrive. No, potresti scrivere una poesia per farti perdonare? Comunque.
3: Con orecchio la scrivo.
4: No, per lei, Elena Trivioli. Colpo basso questa sera.
3: Mai distrutto.
4: Diciamo Muhammad Ali contro Cinderella Man.
3: Va bene, ok, ci siamo, pronti? Si parte. Poesia di questa sera, la prima è della nostra Barbara. Aspetta, arriva. Ok. Oggi è l'anniversario di mio fratello, un po' scordatello, ma testimonio che è davvero innamorato. Nonostante i 30 anni insieme, questione di orario, questione di ormoni, di ferormoni. Ecco qua, i matrimoni come si tengono su. Ma Angelo, anche se sembra un po' gelo, vale davvero un patrimonio. Buon anniversario. Ma che bella!
5: Brava la Barbara, brava Babi.
3: Ma che bella. Veramente, grazie. Adesso chi parte?
4: Elena, ovviamente.
5: Ok, la mia parte iniziale è romantica, la seconda, la finale è meno.
3: Ok,
5: lo dico.
3: Signore e signori, ti la poesia
4: già.
3: Della nostra.
4: Ti amo già.
3: Ellen Fashion.
5: Angelo ha dimenticato l'anniversario di matrimonio con Elena, ma io non ne farei una pena. Può succedere al più innamorato del mondo. Tommaso invece col suo profumo mi stimola i ferormoni e rispetto al solito mi rompe meno i...
4: Va bene, dai.
3: Bella, bella, mi piace.
4: Me l'ha dedicata, io sono felice di averla stimolata con un solo profumo.
3: Brava, mi piace. No. Che
4: questa
3: roba.
4: È la prova vivente che per stimolare devo utilizzare
5: il profumo.
4: Lisa apprezzerà.
3: Sì.
5: Certo.
4: Della serie sì. Parla meno e utilizza più profumo.
3: Avremo prima o poi Lisa in diretta.
4: Ma guarda, glielo diciamo da svariati anni.
3: Ok, no, chi parte?
4: Vado io, Ugo.
3: Tommaso, certo, Tommaso. Signore e signori, la poesia di questa sera del nostro Tommaso Ciuf Salini.
4: Caro Angelo, oggi festeggi il tuo anniversario, ma Elena Trebbioli questa sera ti farà dire il rosario. Ci pensa il donca della piana, Ugo Simioli, a rallegrare la serata, con in mano la sua piadina salata. Chiazzato di sudore, lui pullola di ferormoni. E nei mitici anni Ottanta è riuscito a donarli persino ad Ornella Vanoni.
3: Che bella! Bella, bravo!
5: Ma bravo.
4: Grazie.
3: Bravo. Senza chat GPT.
4: Senza chat GPT per la prima... No, dai, non mai fatto
3: sì,
4: un chat GPT.
3: Sì, no, per la prima volta.
4: No, non è vero.
3: Secondo me c'era un po' di chat GPT.
4: Ma no.
3: Delle altre. Senti, adesso
4: chi ne
3: abbiamo...
4: sa che lui che è chiazzato di sudore.
3: No, è brutta sta roba che dici, eh? No,
6: perché non sono chiazzato, sono bagnato di sudore.
3: Signore e signori, il nostro Ugo Simioli e la sua poesia.
6: Angelo è un animale raro. È vero, è anziano, ma è tanto caro. Elena, quando i vostri sguardi si incrociano, i ferormoni volano come droni. Per te il suo cuore spinge come un compressore. Si è dimenticato dell'anniversario, ma non del tuo amore. È stato tradito, ma Ciuf Ciuf non è tuo marito.
3: No! Bravi ragazzi, sono mezzo commosso e mezzo sconvolto, perché comunque la sconvolgizzazione
5: sconvolgimento
4: stereotipizzato
6: sconvolgenza
4: procrastinare,
3: però insomma, dimenticarsi un anniversario è tanta roba. Va bene.
4: Come descrivi questa
5: sì,
4: sensazione?
5: Ma non farti una colpa.
3: No, ma assolutamente.
5: Sì.
4: Non ti autoflagellare.
3: Sono solo passati 13 anni. Cioè, è vero che non campo più di tanto, però.
4: Comunque, no. Tu, Angelo, sei. Tu me lo dici. Allora, ora spezziamo un'altra lancia a favore di Angelo Marco. Tu sei sempre quella tipica persona che va dal fioraio, compra dei fiori per Elena Trivioli e quindi la accontenta sempre su, da questo punto di vista. Quindi, non è che tralasci così il sentimento che hai nei suoi confronti.
3: Per i nostri 30 anni gli ho regalato 3 orchidee. e sono tutte morte.
5: Ma quelle muoiono anche ai fiorai, secondo me. Cioè, ma non vivono nemmeno al più bravo del mondo.
3: Che poi aspetta, l'ho scelto proprio, capito, come un matto.
5: Sì,
3: bellissima,
5: certo,
3: bellissima. Adesso io trovo il posto, le guerno, morte.
4: Ma perché a ogni dimenticanza si appassiscono, capito? A ogni
3: però
4: tua dimenticanza.
3: Voglio regalare un altro brano a mia moglie. I love you, baby.
5: Oh, beh.

0: di giorno.
1: Di notte.
2: Radio Incontri on air.
3: 24 hours a day.
0: E allora 24 ore al giorno con Radio Incontri. Siamo contenti.
4: Sì,
0: ragazzi, 22:42 ci siamo, finita la prima puntata della terza stagione del Caffè Nuovo. C'è tanta roba, mi piace, mi sono divertito
5: anch'io tantissimo,
0: tanta roba. Senti, facciamo i saluti e poi
5: certo,
0: ce ne andiamo.
5: Allora, okay, io vi ringrazio. Parto io, sì.
0: Certo.
5: Ma sì, ma ormai vado da sola.
0: Certo, no, ma sei l'unica. E poi tu praticamente sei la conduttrice, co-conduttrice.
5: Ah, mi hai...
0: Sei la conduttrice.
5: Mi hai dato un
0: ruolo. Hai scavalcato tutti.
5: Ok, grazie.
4: Anche l'Elena Tribioli hai scavalcato.
5: Eh beh, esatto, ma lei non può mai venire.
0: Esatto, esatto. Perché lei lavora, ragazzi.
5: Io non faccio,
0: cioè,
5: un cavolo.
0: C'è chi lavora e chi non fa niente, capito? Cioè, voglio dire.
4: Viva.
5: Allora, io volevo ringraziare innanzitutto voi, i miei compagni di viaggio di questa sera, i nostri ascoltatori, e mandare un grosso bacio, perché mi è arrivato un messaggio adesso di mia cognata Sole, che è con mio fratello, che stanno andando con il piccoletto Pietro a vedere i fuochi a Scesa, e quindi lì ci stanno ascoltando, stanno ascoltando in macchina, ci salutano, e quindi io saluto loro e do un bacione.
0: Un bacio,
5: ovviamente,
0: un abbraccio al piccolo, come si chiama? Il piccolo?
5: Pietro.
0: Pietro, grande Pietro. Molto bene, grazie Ana. Tommaso.
4: Ragazzi, vi saluto, ringrazio gli ascoltatori Angelo, Elena e Dugo, che non rivedevo da tanto, il mio caro Ugo. Ogni volta che ti vedo, veramente ferormoni da tutti i pori.
0: È vero?
4: Sempre, ogni volta così.
0: Cosa...
4: Produco più sudore di quanto io ne produca normalmente.
0: Cioè, tu sai, ecco,
6: puntata ha parlato solo del sudore.
0: Ma perché?
4: Vabbè, è una cosa naturale.
0: Comunque è vero, solo del sudore.
4: Solo del sudore, cioè, come mai?
0: Cioè, io non lo so.
4: L'abbiamo matupito.
0: No, ma è brutta questa cosa del bullismo. Secondo me Tommaso deve migliorare.
4: Io?
0: Sì.
4: Ah, perché gli faccio bullismo io? Ma no, ma no.
5: Body shaming.
6: È body shaming.
4: Ah, vabbè, per nel fuori onda, papà. Lasciamo perdere. Comunque, ragazzi, ci sentiremo non il prossimo martedì.
0: Non il prossimo, non ci siamo.
4: Ma
0: non
4: quello
0: ci
4: dopo
0: sono
4: ancora.
0: Io.
4: Quindi,
0: il. Il.
4: Allora, 1 più 7 fa 8. Quindi poi 15.
0: 15, brava, perfetto, brava, era. Sei sempre sul pezzo. Ce l'hai sempre in mano, veramente. Io non so come fare.
5: Certo, la battuta pronta.
4: E ovviamente, cari ascoltatori, vi aspettiamo domenica in replica dalle 18 alle 20.
0: Bravi, bravi. Mi raccomando, ragazzi, domenica spingiamo.
4: Bene. Ugo, Simiele. Simiele.
6: Allora, io ringrazio tutti i nostri ascoltatori, è stato veramente bello. Sto pensando al fatto che dovrò rifare un bel percorso a piedi prima di tornare.
0: Ma perché? Lo facciamo insieme, siamo io e te.
6: E questo non è che proprio mi...
4: Non è per tutta la vita, comunque.
6: Questo non è che mi solletica il fatto... Ci sono molte zone d'ombra, comunque, in questo
0: percorso. Ma non c'è, non c'è problema sulle zone d'ombra.
4: Vabbè,
0: io ho la luce.
4: È la notte, credo.
0: Ho la luce.
6: Hai la torcia.
0: Ah.
6: Va bene, dai, comunque saluto tutti, sono contento di essere tornato, spero di essere riconvocato presto. Non è semplice, perché quest'anno la rosa dei calciatori del CLS veramente
0: è tanta roba,
6: molto fornita.
5: Sì, ma ti preoccupa che poi dopo la fine del anno
4: abbiamo fatto un grande mercato.
6: Poi io che sono un assenteista cronico del gruppo, veramente vado giù con i punteggi.
0: Tu lavori, però come hai detto che tu c'eri, ho dovuto escludere due persone.
6: È incredibile.
0: E io l'ho detto con un tatto incredibile. Capito? Cioè, io sono stato lì, io ho detto dopo mezz'ora con la presa lunga.
4: Sì, e poi la frase finale è stata: tu sei out.
0: No, ma no, ma non dire così.
7: Sei fuori!
0: È brutto, però nel senso, capito? Cioè, io capisco, però insomma, alla fine decido io.
4: Perché tutti vogliono venire, nessuno poi dopo.
0: Esatto, ma siamo in 12, ragazzi. Qui c'è posto per 4. Siamo in 12, fate due conti.
5: No, hai anche ragione. Insomma,
4: bisogna dare spazio.
0: Ok.
5: Io volevo salutare anche, fare in bocca al lupo ai nostri amici scolari che vanno a scuola, che non li salutiamo,
0: non ci
5: prima
0: siamo,
5: perché
0: non ci siamo,
5: la scuola
0: non ci siamo, certo,
5: parte quel
0: certo
5: giorno lì, quindi un in bocca, esatto, al lupo anche, esatto, al rientro a scuola.
0: Tanta roba. Nicola fa la prima media.
5: Tanta roba, Nicola.
0: Tanta roba. Ragazzi, molto bene. Allora, io ringrazio chiaramente Anna, Tommaso e Ugo che sono stati qui con me questa sera. Ringrazio tutto lo staff del Caffè Live Show. Ringrazio tutto lo staff di Radio Incontri con tutti i programmi. Mi raccomando, podcast www.radioincontri.org di Mortasci, loro che parlano quando io chiacchiero. E la diretta, la replica è il sabato, la domenica pomeriggio tra le 18 e le 20. Ragazzi, grazie di tutto, grazie a voi.
4: Angelo.
0: Sì, basta con sto Angelo, la supero.
4: Angelo.
0: Non ce la posso fare. Fatela adesso, guarda, vi stacco la base.
4: Angelo.
0: Okay.
4: Angelo.
0: Grazie.
4: Angelo.
0: buonanotte, ma soprattutto buona Angelo. Vita. Tutto questo è stato Caffè Live.
4: Facci
0: Show.
4: Perdonare.
0: Perché?
4: Vabbè, dai, manda la canzone.
6: Dai, vai, Angelo. Vai,
4: Angelo.
0: Buonanotte, ma soprattutto buona vita. Fatti tutto perdonare. Questo è stato Caffè Live Show.
7: Grazie, grazie davvero per questa notte fantastica, questa sera magica in cui abbiamo giocato al gioco del rock and roll, che è quel gioco che ci si può mettere su anche un mantello, come se avessimo i superpoteri. Noi ce li abbiamo i superpoteri. L'amore è un superpotere, l'intelligenza è un superpotere, la passione è un superpotere, la diversità è un superpotere, la tolleranza è un superpotere, e più forte di tutti forse è il desiderio, quello sì che è un grande superpotere, il desiderio. Grazie a tutti, grazie a questa band strepitosa, grazie a chi ha lavorato a questo spettacolo, grazie a voi di cuore, da fratello, grazie. In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scena.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
4: La voce della tua comunità.
3: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.